0: Get on top!
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: Oh,

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: That's, you can call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Tronie. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tu a soli 599 euro. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ore 6, buongiorno, benvenuti. Primo settembre 2026, vi accompagniamo insieme in un altro mese. Siamo molto felici. La Fra e Tobia per il Rock Morning Daily. Buongiorno.
1: Buongiorno, ieri abbiamo dato il via ufficialmente alla nuova stagione, sì. The New Season 2026-2027. Wow. Oggi diamo il via ad un nuovo mese e torneranno anche oggi tutte le nostre rubriche. In quarta ora torna anche la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Ma prima c'è l'appuntamento con il Giappone, con il Japan Time. E allora il nostro Neon Zitan, aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. 366-663-4466, divertitevi con noi, dite Neon Zitan e una così una bagianatina in giapponese maccheron di pochi secondi. Arrivano i Metallica, questa è la loro versione di Whiskey in the Jar.

0: Alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Partiamo dalla cronaca: una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. E la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta trovati senza vita nel loro appartamento a Roma, in zona Pietralata.
1: Shock a Roma, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso la madre a botte e una donna di 49 anni nella casa dove abitavano. Il giovane, dopo l'aggressione, ha chiamato i carabinieri per chiedere soccorso e confessare l'accaduto. La vittima è deceduta dopo il ricovero in ospedale.
0: L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi.
1: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni, sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, e il ferimento di altre 5 persone. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo.
0: Si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che risponde ai raid americani lanciando missili verso Giordania ed Emirati, una petroliera in fiamme a Hormuz. Trump posta un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Karg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito.
1: Siamo alla pagina sportiva, apriamo con il calcio. Si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Posticipi del lunedì, la Roma travolge 4-0 il Lecce, mentre a tempo scaduto l'Atalanta batte 1-0 il Bologna. Invece oggi in programma due posticipi di Serie A: alle 18 Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Con una vittoria giallorossi e bergamaschi raggiungerebbero Inter e Milan-Juventus e Lazio in testa alla classifica.
0: E siamo al calciomercato. Nick Waldmeid ha dato il via libera al trasferimento alla Juventus. Dopo l'intesa già raggiunta con il Newcastle è arrivato anche l'ok dell'attaccante tedesco. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora estivo sul nostro territorio, valori massimi diurni in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sull'Appennino meridionale, così come anche sulle Alpi orientali. Con questo è tutto, The

0: versione dei Bad Wolves di Zombie su Radio Freccia alle 6:12 di questo mar primo set.
1: Insomma, suona male.
0: 0-1-7
1: sembra una roba di tennis.
0: Esatto. Siamo pronti anche oggi. Allora, Nyonzitan
2: Sake in the jar.
0: Sake in the jar.
3: Nyonzita the Japan Times.
0: Yes.
1: E non è male.
2: Oh, io così va. Nyonzita.
0: Che paura!
1: Più che paura è la fiatella del mattino.
0: Vabbè,
1: che
0: ma
1: non aiuta.
0: È filtrata dalla tecnologia, non ci arriva.
1: Non si sente. Ma sai che questa tecnologia poi in Giappone può avere delle evoluzioni. Appunto, siamo nel momento giapponese e soprattutto oggi cosa c'è?
4: Hae o tsukamaeru.
0: Niente meno.
1: Sì, uno dice no, anche tu.
4: Hae o tsukamaeru.
1: È praticamente il pigliamosche.
0: In che senso? La paletta.
1: No, non esiste più la paletta in Giappone. Esiste più, anche perché non le prendi neanche.
0: No,
1: ecco, sì. Tutte le evoluzioni del pigliamosche oramai non servono più a nulla. È arrivato il Giappone con questa novità che sembra praticamente quel meccanismo che usi in cucina per asciugare l'insalata. Se lo metti in quel
0: la centrifuga.
1: Esatto.
0: Okay.
1: È lo stesso, è uguale, identica e precisa.
0: Cosa fai? Centrifughi le
1: cose? Non devi centrifugare niente, non esagerare. È soltanto questa trappola elettrica ricaricabile per mosche, che ovviamente attira le mosche per via di suoni molto indecifrabili all'orecchio umano.
0: Non che la paletta, voglio dire, che le fai morire spiaccicate.
1: Esatto. No, non le trita, ma ci somiglia moltissimo, perché quando le mosche arrivano lì vengono prese da questo vortice che parte automaticamente.
0: Vieni qui che non ti faccio niente.
1: Esatto, finiscono ovviamente in questo tubo trasparente dove vedi la fine che fanno e poi
0: la fine.
1: Che poi è esattamente
0: si
1: la
0: chiama
1: fine.
0: Questa tortura?
1: Ma come? Costa soltanto 13 euro.
4: Hae o tsukamaeru.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Sono nato the Rock'n'Roll. Dai, sai, dai, devo dire, faccio, abbiamo ancora sto caldo. Che
6: mannaggia, non
5: ci
6: rende
5: tutti un po' fiacchi, per quella pressione.
6: Sì,
5: base,
6: sì, sì, non me ne parlare, lascia stare.
5: Contro cosa e contro chi state lottando in questo primo di settembre?
6: Datevi da fare, ditecelo al 366-663-4466, appunto, con tutte le caratteristiche che ha appena elencato la Fra, il caldo, essere un po' mogi, eccetera. Vuoi che non ci sia un'incazzatura dietro l'angolo?
5: Infatti, no, scherzo. Io stamattina sto combattendo, lo dico già, con sto foglietto di carta dove appunto il rewind
6: si appiccica
5: in continuazione.
6: È una ceretta.
5: Miseria, cioè Jeff Buckley,

0: è sempre una grande magia. Jeff Buckley, Grace, su Radio Freccia alle 6:26 di questo martedì 1 settembre 2026. Contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Come sempre ce lo raccontate al 366-663-4466.
1: Buongiorno Freccia, Artagnani.
2: Ciao.
1: Si lotta contro il fatto che sono diverse settimane, molte settimane, che non si riesce più a fare una dormita ristoratrice. E oggi, per aggiunta, il percorso sarà, invece che i soliti 500 chilometri, allungato di un paio di 100 chilometri.
2: Solo?
1: E tutto andrà bene.
2: Certo.
1: Buona giornata.
2: Che vuoi fare?
0: Manuel, se ti senti stanco, fermati, riposati, perché insomma abbiamo visto qui vicino, no?
2: Sì, stamattina.
0: Per un colpo di sonno, per una distrazione,
2: qualcosa,
0: un furgoncino che si è ribaltato. Tutto bene, non è successo niente, però intanto poteva finire malissimo.
2: Sì, diciamo che la stanchezza crea dei disagi. Buongiorno ragazzi, ci dice Liborio. Sto combattendo con gli ultimi 3 giorni di lavoro prima delle ferie.
0: E poi c'è il service alla sua stazione di servizio.
2: Capito.
0: Oh, sei bello, dai, bello, che finalmente bello, va in ferie anche lui.
2: Angela, al buio.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, frato, BS Frecciati.
0: Sì.
3: Un'altra meravigliosa giornata sta per iniziare con il carrattrezzi che aspetto perché è una macchina. Non mi cammina più.
0: No.
3: E tutto questo sorseggio il mio tazzone di orzo con l'immagine e il sapore delle mosche triturate da quel martingale infernale cinese. Meraviglioso.
2: Sì, sì, anche meraviglioso. Metti un po' di polvere di mosche sul tuo orzo.
0: Ti prego adesso.
2: Allora, già avevi l'orzo al mattino, come dire, un po' tristanzuolo, ecco, mettiamola così.
0: Però sai che nell'ottica che un domani mangeremo gli insetti.
2: Oh, vedi.
0: Però le mosche non sono proprio gli animali più.
2: Un po' di carne.
0: Con il Franz Ferdinand.

0: Smiles and Hitler laughs. Churchill
1: clap. Ogni volta che ascolto Franz Ferdinand mi viene in mente quando nel 2018 sono venuti a trovarci nei nostri studi e hanno brindato sorseggiando del limoncello fatto in casa dalla mamma di Gianluigi Riccardo.
2: Capito, capito. Capito, che
1: connessione. E devo dire, sono leccati i baffi perché era veramente buono. Sì,
2: di
1: sì.
2: Passaggio recentissimamente in Italia, due giorni fa. In quel di Vicenza e poi un po' meno, 23 luglio a Napoli, quindi insomma si sono dati e io che un istante fa mi chiedevo, ma quando torno in Italia Franz Ferdinand?
1: Perché noi chiaramente non siamo andati a vederli per un sacco di motivi, però anche per la distanza, voglio dire, non è proprio dietro l'angolo da Milano, però ogni volta sempre un grande spettacolo, sempre un grande live.
2: Sì, poi sono elegantissimi e la cosa mi piace tantissimo. Già che prima abbiamo ascoltato una nostra ascoltatrice Angela che beveva l'orzo pensando anche al tritamosche, che non è un tritamo adesso, non esageriamo, però comunque ci somiglia, avevo detto che c'erano dei, per attirare le mosche c'erano questi suoni indecifrabili. Un nostro ascoltatore, ricordando l'esempio, ha detto semplicemente quegli ultrasuoni dicono mosche, è arrivato l'arrotino.
1: Oh, è bello,
2: perché è alla melle.
1: Oh, non è bella questa cosa, però
2: vabbè, era per dare un'idea che comunque le cose,
1: ripeto,
2: possono cambiare.
1: Poi per le mosche finisce sempre male, perché
2: malissimo.
1: E la racchetta elettrica e la paletta quella analogica che schiaccia, adesso il tritamosche non finisce mai bene, capito?
2: Lo so, noi tra pochissimo ascolteremo i Green Day, però mi dispiace perché il cantante di Green Day non è stato inserito in una classifica molto particolare dedicata al mondo del rock,
1: sarebbe...
2: cioè quelli più alti.
1: non è proprio altissimo.
2: No, proprio
1: Billy Joe Armstrong,
2: è vero, però insomma dai,
1: capiremo quanto nella classifica però vince Chris Novoselic dei Nirvana, 2 metri 01.
2: Sì, poi comunque dietro c'è anche James Hetfield dei Metallica, insomma ce ne sono un po' di questi tallest del rock, ma Billy Joe sarà
1: niente, non c'è
2: 1,60,
1: se ne farà una ragione,
2: non c'è neanche Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia.
1: Vabbè, 1,70.
2: Dai,
1: se la cava, se la cava. C'è il rocker più bassi, cioè,
2: tipo
1: Angus Young.
2: Quant'è?
1: Angus Young è 1,57.
2: What?
1: Lo so, sì. Prince era 1,57, ma mi ha fatto specie Roger Daltrey dei U.
2: 1,65.
1: Ma no, sempre... sai, i giganti del rock che sì, però non hanno corrispondenza.
2: Ai tempi usavano gli stivali col tacco.
1: Vero.
2: Roba lì. Non era per stile, per sembrare, per arrivare all'asta del microfono, capito? Era quella roba là.
1: Sì, è un po' difficoltoso.
2: Un po' difficoltoso.
1: Non si sente niente, ecco.
2: C'è Santana.

0: that is hand tanning in America,
1: da che non molla, non molla il colpo, nel senso, anche perché fatica vocale per lui è un po' relativa, di solito si appoggia insomma a tanti fit, però dal punto di vista musicale, signori miei, che cosa gli vuoi dire?
0: Ancora mi va in giro.
1: Sì, soprattutto per, insomma, per gli amanti del genere, perché un minimo devi essere chitarrista per apprezzare Santana, altrimenti ti scatta la noia, quindi secondo me.
0: Vabbè, però è vero anche che insomma negli ultimi anni appunto con i fit, soprattutto no, dal 1999 con Supernatural, ha sdoganato tantissimi due e devo dire si è cimentato poi in vari generi musicali.
1: Sì, sì, sì, poi lui adesso ha un approccio abbastanza psicologico, perché ha sempre sottolineato che la musica aiuta in molti, molti sensi, e che tante volte il rancore nelle persone causa anche dei problemi fisici, quindi comunque lui si sta dedicando un po' a questo aspetto psicologico dovuto alla musica o all'assenza della musica, e che comunque è un aspetto importante, lui che può, considerando che ha fatto 72.000 dischi, quindi si può esprimere.
0: Certo,
1: si
0: può esprimere. Assolutamente.
1: Sì, sì, sì, si dice meglio ascoltare la musica, dedicarsi alla musica, all'arte, perché sicuramente affievolisce tutta quell'incazzatura umana che a noi sta servendo invece in questo periodo, questi momenti,
0: perché
1: stiamo parlando di contro chi e contro cosa state combattendo.
0: E allora ce lo state raccontando al 366-663-4466, come sempre con un messaggio molto breve.
1: Sì, esatto.
0: Molto
1: Ma a proposito di Santana, del contro chi o comunque che abbiamo sempre detto andate piano, non esagerate.
2: Sì. Non meno di 5 minuti fa avete detto mi raccomando, se sei stanco accosta, perché
1: certo,
2: gli incidenti, mi raccomando,
1: esatto,
2: se siete stanchi,
1: sì.
2: E poi mi mettete questa canzone di Santana che è bellissima e tutto, ma alle 6:30 ridà quell'abbiocchino lì che, ecco,
1: dici?
2: Buona giornata ragazzi.
1: Allora...
0: non è un DJ set che siamo a mazzetta quindi
1: esatto,
0: dico, cioè bisogna,
1: non è un after, ecco,
0: dedicarci anche insomma.
1: Allora Santana insomma creava quell'atmosfera un po' più tiepida.
0: One Republic,
1: dici?
0: Siamo sempre lì.
1: No,
0: questa
1: no,
0: è
1: no.
0: Let's Hurt Tonight.

0: If this love is pain, then honey, let's love.
1: Eh?
2: Aspetta,
1: no,
2: ecco qua, era in sottofondo. Contro chi e contro cosa state combattendo?
3: Hello. Ciao Freccia, ciao sfrecciati.
1: No.
3: Combatto con gli ultimi 14 giorni effettivi di lavoro.
2: Ok.
3: Poi dal 1 ottobre sono un felicissimo pensionato. Ciao a tutti da Fabiano.
2: Stai attento.
1: Attento a dove vai a fare la spesa.
2: C'è in giro uno, esatto, che ce l'ha contro i pensionati che vanno al supermercato.
1: Non andare di sabato.
2: No, non
1: che il nostro nemico di pensionati si
2: pensionati. Sì, sta attento. Non ti qualificare come pensionato. Se vedi uno che si aggira nei supermercati con lo sguardo un po' così...
1: se devi fare le analisi, non andare subito, fai passarlo avanti perché devi andare a lavorare.
2: Esatto, soffri un po' la fame, fai le analisi anche verso le 10 perché se lo becchi prima è
1: entra
2: finito.
1: In laboratorio strisciando, tanto che cambia.
2: È pericolosissimo. Non so in che città si muova il signor.
1: Lo scopriremo prima.
2: Quello che ce l'ha con i pensionati.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, sfrecciati.
2: Sì.
4: Sto combattendo la voglia di lavorare, anzi di essere tornato a lavorare dopo 4 mesi. In Asia, in moto.
1: What?
4: Riprendere la solita routine e il lavoro, no, non ce la posso fare, è troppo difficile. Ciao ragazzi da Cami.
2: Allora, quattro mesi. Esatto,
1: cioè. Però magari può fare tipo il nomade digitale.
2: Ah, dici?
1: Adesso magari Cami ci spieghi perché ci sono delle persone che possono permettersi di viaggiare e nel frattempo continuare a lavorare da remoto, no?
2: Okay, oppure avrà vinto qualcosa, avrà...
1: Eh no, sei tornata a lavorare.
2: Ah, ok.
1: Premio produzione.
2: Ma
1: che ne so?
2: Se ci comunichi questa azienda, magari noi un pensierino ce lo facciamo.
1: Quattro mesi, capisci, di vacanza. Le aveva arretrate dal 1820.
2: Poi capisco che in Asia comunque c'è ancora, ci sono dei prezzi ancora civili, ci puoi stare in quattro mesi, ma il viaggio solo... Ma, vabbè, dici.
1: Are you wizard?

0: Radio Freccia.
1: Battutissime finali per il contro che, il contro cosa state combattendo?
2: Hello.
3: Buongiorno sfrecciati, io combatto con lo Stato perché da un mese è nato mio figlio Elio e auguri. Lo Stato a noi papà concede solo 10 giorni di paternità.
2: Sì.
1: Ok.
3: Una fatica incredibile perché vorrei stare veramente tanto più tempo insieme a lui.
1: Hai ragione.
3: E che dire?
1: Niente.
3: Si fa come si può. Ciao a tutti, Davide da Modena.
2: Però il coraggio.
1: Allegro, sei papà.
2: Non dorme da un mese.
1: Questo è anche vero.
2: Benvenuto al nuovo piccolo rocker. L'appuntamento con il contro cosa e contro chi torna domani.

0: Perché
1: siamo ad ansia.
0: Dov'è che siamo?
1: Ansia.
0: Ad ansia. E dove si trova questo posto così tranquillo?
1: Tranquillissimo. Si trova ai confini del Sahara, siamo in Marocco.
0: Ecco. Molto bene.
1: Molto bene. Producono ceramiche.
0: Ah, veramente?
1: Sì. Ma soprattutto un posto dove invece ci sono un sacco di produzioni cinematografiche internazionali. Oh. Perché è una location che dà sempre. Cioè, vuoi non trovare un deserto in un film?
0: No, certo.
1: Ecco, allora è il posto ideale.
0: Non è il deserto del Sahara, ma il deserto di ansia.
1: Il deserto di una cazzo di ansia.
0: Molto bene. Esatto. C'è Sting.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nella notte, nuovo massiccio attacco russo contro l'Ucraina, colpita anche la capitale Kiev, dove si registrano 4 morti. La controffensiva ucraina ha lanciato droni verso la Russia, provocando danni nel porto di Ust-Luga.
1: Resta alta la tensione tra Italia e Spagna sul fronte dei migranti. Roma prorogata la sospensione di Schengen.

0: La Spagna per altri 15 giorni, Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
1: Paura a New York, una donna a Times Square ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. Poi ha opposto resistenza all'intervento della polizia che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, viene esclusa l'ipotesi di terrorismo.
0: Una famiglia sterminata a Roma, morti padre, madre e figlia di 5 anni affetta da grave disabilità, potrebbe essere un caso di duplice omicidio e poi suicidio, un dramma legato alle difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della bambina, è successo in zona Pietralata.
1: In Svizzera, svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave party, arrestato un 43enne svizzero sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, l'italiana di 22 anni residente in Svizzera, e il ferimento di altre 5 persone.
0: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranunci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha quindi respinto la richiesta degli avvocati.
1: E siamo al calciomercato. L'attaccante Nick Woltemad ha dato il via libera al trasferimento alla Juventus. Dopo l'intesa già raggiunta con il Newcastle è arrivato anche l'ok del giocatore tedesco, operazione in prestito a secco 5 milioni di euro.
0: Si è chiusa la seconda giornata di Serie A. Nei posticipi del lunedì la Roma ha vinto Lecce 4-0 con una doppietta di Malen, mentre un gol di Samardžić al 96esimo minuto ha consentito all'Atalanta di battere 1-0 il Bologna.
1: E siamo al tennis. All'US Open Berrettini e Luciano Darderi si qualificano per il secondo turno, eliminati invece Arnaldi e Elisabetta Cocciaretto. Oggi Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora estivo sul nostro territorio, valori massimi diurni in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sull'Appennino meridionale, così come anche sulle Alpi orientali. Con questo è tutto, dettagli

0: abbiamo perso un po' le tracce dei Twin Atlantic Whispers su Radio Freccia, 7:12 di questo martedì 1 settembre 2026.
1: Buongiorno.
0: Ciao a tutti, siamo la Fredo Bia con voi fino alle 10. È partita la nuova stagione del Rock Morning Daily, vi accompagneremo fino a fine luglio con tutte le nostre rubriche sempre in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per la diretta, per le puntate intere che non avete visto in diretta, le interviste, lo special in contest per vincere premi Rock and Roll già a partire da questa settimana e poi il nostro store ufficiale per comprare tutto il merchandising con il logo di Radio Freccia, così ci portate sempre con voi anche nella vostra quotidianità, nel lavoro e nel tempo libero. Tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri.
1: Certo.
0: Ti ho dato la lista del hai comprato
1: Ho fatto il possibile, perché comunque c'è gente complicata da accontentare.
0: Per esempio, a un grande signore mito del calcio come Ruud Gullit, che oggi compie 64 anni, cosa hai comprato?
1: Sono andato sul classico. Io ho comprato quello che regalavano tutti quando giocava Gullit, cioè il cappellino con le treccine attaccate.
0: Ma sì, no, sì. Erano sue!
1: Lo so, gliel'ho regalate.
0: Un districatore di dreadlock.
1: È complicato. Oramai è rasato, quindi.
0: Va bene, c'è da fare gli auguri ad una signora. Gloria Stefan, 69 anni.
1: Aspetta che non è partito.
2: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
1: Meraviglia.
0: Sono 80 anni oggi, tondi per un altro grande mito della musica anni 70, Barry Gibb, dei ovviamente Bee Gees.

0: Non male, eh? Non male.
1: Com'era partita la coreografia?
0: Ho evitato.
1: Vabbè, oggi nel 1989 i Motley Crue pubblicano il loro quinto album, si chiama Dr. Feelgood.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volta, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: 7:21 sfrecciati, Radio Freccia vi regala biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. Allora andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Adesso, come sempre, arriva lo spazio dedicato all'attualità.
7: E parliamo di lavoro. Quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, vorrebbero dare una svolta alla loro carriera, ma non sanno da dove partire. Hanno indecisioni, a chi chiedere consigli, a chi rivolgersi e soprattutto trovano sempre indicazioni molto generiche o non affrontano mai l'argomento in maniera seria, quindi rimangono sulle loro posizioni, a volte molto, come dire, tristi da punto di vista lavorativo.
6: Siete soddisfatti del vostro lavoro? Cosa vorreste cambiare? Raccontatecelo.

0: Siamo arrivati al momento dedicato all'attualità, parliamo di lavoro. Secondo un'ultima indagine, 7 lavoratori italiani su 10, quindi parliamo del 70%, prenderebbero in considerazione di cambiare carriera, ma non arrivano al dunque, perché per il 26% di questi lavorano a tempo pieno, part time rappresenta un pensiero costante, non sanno da dove iniziare e soprattutto paura ovviamente di lasciare il lavoro per cercare una nuova possibilità.
1: Il famoso lasciare il certo per l'incerto, soprattutto se hai delle responsabilità tipo un mutuo sulle spalle, una famiglia sulle spalle, dice vabbè adesso no, pochi maledetti subito e poi se magari non riesco a trovare un'altra situazione. Però poi questo, ed è il nocciolo della questione, scaturisce anche una non soddisfazione, quindi una insoddisfazione personale che poi può arrivare anche a stati depressivi e quant'altro. Per cui, visto che trascorriamo tantissime ore al lavoro, lavorare in un ambiente sano, un ambiente soddisfacente, fare un lavoro che ci piace, che ci dia la possibilità di vivere bene, è fondamentale. E quindi, insomma, secondo me un'alternativa, pur mantenendo momentaneamente il certo, dovrebbe essere sempre quantomeno cercata.
0: E ci sono dei settori strutturali del lavoro ben specificati quando si decide di cambiare per avere un'altra carriera o altre soddisfazioni, perché parliamo di pubblica amministrazione per lo più, parliamo del settore vendite, della logistica, dell'IT, del manifatturiero, che sono forse i settori lavorativi più sicuri da un punto di vista economico, da un punto di vista di contratti a tempo indeterminato, perché altri settori del lavoro sono sempre un po' incerti da questo punto di vista.
1: Allora fate un po' una sorta di esame di coscienza, siete contenti del lavoro che svolgete, l'avete scelto, vi siete stati costretti ad accettare un'opportunità per paura di non trovarne altre? Parliamone insieme brevemente con messaggi di massimo 30 secondi o qualche riga scritta. Il numero è sempre quello 366 663 4466.

0: bel messaggio, no? Il tempo non aspetta nessuno, per cui insomma, se non si è soddisfatti di quello che si sta vivendo, del lavoro che si sta facendo, perché no darsi una seconda opportunità? 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, vorrebbero dare una svolta alla propria carriera, ma non sanno da dove partire. Come dicevamo prima, spesso il limite, l'ostacolo è proprio la paura di non riuscire a trovare di meglio o a non trovare un'alternativa soddisfacente.
1: Sì, ci sono vari aspetti che bloccano questo cambiamento dal punto di vista lavorativo, la prospettiva di dover ricominciare da capo, ad esempio l'incertezza finanziaria, che sicuramente è un aspetto importante, perché quando si vuole cambiare lavoro, si è già entrati nel mondo del lavoro, forse non si è soli, cioè si ha una famiglia e quant'altro, oppure appunto le responsabilità familiari e soprattutto, voce molto alta e importante, il timore del fallimento, perché si è oramai nella comfort zone, si sopportano oramai determinate dinamiche del lavoro e si ha paura che spostandosi o per una retrocessione di carriera si fallisce, e quindi questa cosa frena moltissimo. C'è Gabriella che scrive: oggi è il mio primo giorno del nuovo lavoro, quindi lei ha dato una svolta dopo 15 anni nel precedente, un mix di emozioni difficili da descrivere, però sembra insomma che come primo giorno di lavoro sia molto felice.
0: Che bello,
1: e contento.
0: In bocca al lupo.
1: Fabio.
0: Sì.
2: Buongiorno. Radio Freccia. A me il lavoro che faccio mi piace molto.
0: Okay.
2: Lavoro nel reparto di ricerca e sviluppo per un'azienda che produce refrigerazione industriale. Nel mio reparto siamo tutti ragazzi, siamo tutti in sintonia, e più che colleghi siamo amici, perché spesso a volte usciamo anche insieme al ristorante o anche semplicemente a faccia da birra. L'unica cosa che cambierei purtroppo è il tragitto casa lavoro, che sono circa 60 km al giorno.
0: Ah, però.
2: Ahimè, purtroppo.
0: Va bene, però.
2: L'unico difetto è questo. Grazie, buona giornata.
1: Diciamo che da qualche parte.
0: Una situazione vissuta bene, tra poco continuiamo a leggervi e ad ascoltarvi. 366 663 4466.

0: deal with that. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 7.35, stiamo parlando di una realtà, 7 lavoratori su 10 desidererebbero cambiare carriera, dare una svolta al proprio lavoro, ma ci sono tante cose che bloccano questa decisione. A iniziare, la prima è proprio la paura, è una cosa confermata anche da molti ascoltatori, dove dicono l'ostacolo della paura è l'unico, se parti con la paura di sbagliare sicuramente sbaglierai, non è detta come cosa, non è ufficiale come cosa, però possiamo capire i timori di chi fa un nuovo passo.
3: C'è anche tantissima sfiducia, no? Soprattutto nelle regioni, e lo state raccontando, del centro-sud. Ma secondo me, se uno, no, ci prova, alla fine riesce a migliorare la propria situazione. Continuiamo a parlarne insieme a voi tra poco. Intanto, Depeche Mode, Home.

0: Depeche Mode Home su Radio Freccia alle 7.39 di questo martedì 1 settembre 2026. La Freccia via con voi fino alle 10. Stiamo fotografando l'Italia insieme a voi attraverso un'indagine che è stata recentemente condotta. Parliamo di lavoro, quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare carriera, ma un po' hanno paura e un po' non sanno da dove partire.
1: Però hanno sempre questa prospettiva del lavoro dei propri sogni e resta un punto di riferimento. 4 persone su 10 hanno una carriera ideale che desidererebbero realizzare, ma non hanno quello slancio per poter arrivare a una situazione del genere. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Freccia. Io ho avuto la fortuna di vincere un concorso e sono in attesa di essere chiamato.
1: Ok.
2: Nel frattempo, dopo aver detto questo al mio attuale titolare di lavoro, e purtroppo è cominciata una serie di sfortunati eventi, quindi sono in pieno burnout, quindi ho cominciato anche non solo a soffrirne psicologicamente ma anche fisicamente, con attacchi di panico, ansia, tremore e nervoso da scaricare sullo stomaco, quindi sono in un'attesa davvero davvero brutta che non auguro a nessuno. Buongiorno da Giuseppe.
0: Insomma, è vittima di mobbing, in parole
1: così,
0: povere, sì. Che è perseguibile poi, tra l'altro, è per cui insomma.
1: È vero, Roby da Cagliari dice: questo discorso fa al caso mio, ne sto sentendo parlare parecchio. Io sto lasciando l'azienda in cui lavoro dopo 25 anni di servizio per fare un lavoro a partita IVA che finalmente però mi permetterà di gestire il mio tempo. Paure e pensieri di sbagliare ci sono e come, però certo, bisogna buttarsi e provare forza e coraggio. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento per chi può farlo, per chi se la sente di farlo per affrontare una nuova carriera.
0: E allora, tra poco continuiamo a parlarne insieme. 366-663-4466 per intervenire. Evanescence.

0: Siamo arrivati quasi alle battute finali per questo momento dedicato all'attualità. Parliamo di 7 italiani su 10 che desiderano cambiare carriera, lavoro, ma hanno delle fortissime indecisioni e insicurezze. Filippo dice: ho 32 anni, ho lasciato un lavoro che facevo da 13 con contratto a tempo indeterminato per il contratto di un solo anno, ma ero sicuro di me, amo il mio attuale lavoro, sono felicissimo della scelta che ho fatto.
1: Che meraviglia, ci vuole coraggio.
0: Esatto.
1: È vero che ci vuole anche una piccola componente di fortuna, però ci vuole coraggio e soprattutto anche non fiducia nelle proprie capacità.
0: Però per fortuna molti dei nostri ascoltatori amano quello che stanno facendo, come dice qualcuno: faccio il portiere di notte, il mio lavoro mi piace tantissimo, l'unica cosa che cambierei sono i miei datori di lavoro.
1: Avevi i condomini che... Aveva quelli, signori, quella roba lì.
0: Anche per quello, però tutti abbastanza contenti,
1: sì.
0: Ma tutti timorosi, come dicevamo anche dalle statistiche, nel cambiare, perché non si sa dove si va a finire.
1: Eh sì, e soprattutto bisogna dire, questa è una mentalità che... ancora c'è nel 2026, è ancora molto diffusa, ne stavamo parlando fuori onda. Se le cose non vanno bene non è per forza per colpa del paese in cui siamo nati,
0: no.
1: Non è colpa degli altri, non è colpa della sfortuna, e comunque c'è sempre tempo, il famoso non è mai troppo tardi per trovare la giusta via e per dare una svolta alla propria vita personale e anche lavorativa.
0: Buongiorno
2: Freccia. Io generalmente sono soddisfatto del mio lavoro, l'unica cosa che mi pesa da morire è il fatto che devo fare 8-17,
1: okay.
2: Non posso fare, per dire, 7-30-16-30, che mi cambierebbe l'esistenza, perché riuscirei ad andare a prendere almeno mia figlia a scuola. Invece per andare a prendere mia figlia a scuola devo prendere permessi o ore di congedo, che comunque non sono mai viste bene. Perciò l'unica menata dell'Italia, secondo me, è quella.
1: No, l'unica menata della tua azienda, perché molte aziende hanno gli
0: invece
1: orari flessibili. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 7:51, oh popolo. Ritardatario del...
2: Però mettimi a disposizione uno strumento.
1: Che tu ti faccia male anche sullo sgabello di pelle.
2: C'è quindi... il tuo telefono per quello.
1: Hai preso il mio telefono.
2: Esatto.
1: Il vetrino è intatto però.
2: Vabbè. Per quello, o mi metti a disposizione uno strumento adatto o
1: niente. Riprova adesso senza telefono. Oh, vedi che suona meglio.
2: Oh, e non tardi, mi faccio neanche tardi, male. Tardi. Oh, che miseria.
1: Bisogna andare al lavoro. Prima bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Sì. E allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative. 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera sì. Italia rock and roll. Intanto, c'è Ozzy.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5. In TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia. Walk.
2: 8 e 0.

0: alle 8.07 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Questa mattina all'alba, nuovo attacco russo contro l'Ucraina, colpito un deposito ferroviario, ci sono 7 morti, 6 erano ferrovieri. Nella notte un altro bombardamento aveva scosso Kiev, uccisi 4 civili. La controffensiva ucraina ha lanciato droni verso la Russia provocando danni nel porto di Ust-Luga.
1: Restano le tensioni tra Italia e Spagna sul fronte dei migranti. Roma proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
0: È paura a New York. Una donna a Times Square ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. Poi ha opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali.
1: Una famiglia sterminata a Roma. Morti padre, madre e figlia di 5 anni affetta da grave disabilità. Potrebbe essere un caso di duplice omicidio e poi suicidio. Un dramma legato alla difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della bambina. È successo in zona Pietralata.
0: In Svizzera, svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave party, arrestato un 43enne svizzero sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, ed il ferimento di altre 5 persone.
1: E restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha quindi respinto la richiesta degli avvocati.
0: Siamo allo sport e il calciomercato. L'attaccante Nick Voltemad ha dato il via libera al trasferimento alla Juventus. Dopo l'intesa già raggiunta con il Newcastle, è arrivato anche l'ok del giocatore tedesco.
1: E si è chiusa la seconda giornata di Serie A di calcio. Nei posticipi del lunedì la Roma ha vinto a Lecce 4-0 con una doppietta di Malen, mentre un gol di Samardžić al 96esimo minuto ha consentito all'Atalanta di battere 1-0 il Bologna.
0: Il tennis all'US Open, Berrettini e Luciano Darderi si qualificano per il secondo turno, eliminati invece Matteo Arnaldi e Elisabetta Cocciaretto. Oggi Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora estivo sul nostro territorio, valori massimi diurni in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sull'Appennino meridionale, così come anche sulle Alpi orientali. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: Out in the Dark, l'album era Power Up, che segnava il ritorno degli AC/DC, anche il ritorno di Brian Johnson all'interno della band dopo quel licenziamento che c'era stato 10 anni fa a causa dei suoi problemi d'udito, tant'è che poi era stato sostituito da Axl Rose nel tour e Axl si era giustamente rotto il ginocchio, ecco. E si era fatto prestare il trono da Dave Grohl, che a sua volta che al mercato mio padre comprò.
1: Sì.
0: Siamo alla Freitobia con voi fino alle 10:08:13 di questo primo di settembre. Potete seguirci sempre anche in radiovisione sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, i social.
1: Potete anche vedere l'abbronzatura che va via giorno dopo giorno.
0: Sai che già...
1: Sì, siamo già sul mozzarella, ecco, stiamo
0: andando.
1: No,
0: più che altro è quel momento in cui l'abbronzatura sta andando via e c'è quella sensazione di zozzo. quella roba che un po' c'è e un po' no.
1: Ci laviamo.
0: Sì, no, questo voglio dire, garantiamo. E poi c'è l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per seguirci in diretta, rivedere le puntate, le interviste, vincere premi con il Banda Special Encounters e comprare cose belle a marchio Radio Freccia sul nostro store ufficiale. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Oggi è martedì ed è tempo di cover. Nickelback hanno coverizzato tantissime canzoni, sì, tra cui anche Summer 69 di Bryan Adams, canadese come loro, una canzone che parla di fare l'amore.
1: Da Trieste in giù con le robe lì.
0: No, Vancouver evidentemente, a Ottawa, capito? Non so,
1: Ottawa fanno l'amore.
0: Nelle città canadesi, evidentemente, insomma, ispirata questa canzone. Nickelback che stanno tornando con il nuovo album e nel 2027 torneranno anche in tour. Giorni speciali per i Nickelback perché l'11 settembre 2001, triste data per tutto il mondo, ma per loro rappresentava la svolta perché usciva l'album Silver Side Up. Nickelback, Summer of 69.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
0: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
0: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Le 8:20, nuovamente buongiorno, siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Frettovia fino alle 10. Tra poco vi porteremo nel mondo fantastico rutilante, bello questa roba,
0: neanche sì.
5: Corrado ai tempi lo diceva, delle rapine ridicole, dove ci tratteremo in Italia, okay. Roma, anche se comunque c'è uno spunto canadese, già che prima parlavamo
0: sì,
5: di un riferimento,
0: canadesi,
5: esatto,
0: certo.
5: c'è un mix carino, quindi insomma vi tocca rimanere alla ascolto perché vi servirà da ispirazione, secondo
0: bisogna
5: me.
0: Bisogna dire che noi in Italia ci stiamo
5: dando dentro, sì.
0: Ma abbastanza. Intanto c'è Elton John, Live On.

0: con Elton John su Radio Freccia alle 8.25 questo martedì 1 settembre 2026. È arrivato il momento dopo il lunedì di martedì. Dove andiamo? Dove andiamo?
1: Senti qua.
2: Arrivo una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla.
0: E poi?
1: E forse non era
0: e
1: proprio
0: tutte
1: così.
0: Le ragazze che passavano di
1: no,
0: là?
1: No, perché era tutto il contrario di tutto. Comunque si parla di un 22enne canadese.
0: Okay.
1: Siamo a Roma.
0: Sì.
1: Però è stato arrestato perché si era introdotto nella villa del sovrano militare Ordine di Malta. Sai,
0: attenzione,
1: quelli che si vestono tutti strani. Ecco,
0: sì.
1: Esatto.
0: Salutiamo.
1: Sì. Il giovane ha rovistato tra uniformi storiche, oggetti incustoditi.
0: La fiera dell'acaro.
1: Sì, esatto. Ha portato via un crocifisso, un'antica chiave, una collalina del rosario e quasi beni vari per un ammontare di 1.800 euro.
0: Solo?
1: Solo. Le telecamere di sorveglianza l'hanno individuato, è scattato l'allarme, ovviamente sono arrivati i carabinieri. Che l'hanno trovato con una lunga mantella rossa ai piedi, alle sue spalle, scusami, piedi nudi. E quando l'hanno fermato...
0: Si è travestito da carnevale.
1: L'hanno fermato, lui ha usato una frase di Liam Neeson dal film Taken dicendo: io ti troverò e ti ucciderò.
0: L'hanno portato via di peso.
1: L'hanno portato via di peso. Ma non dopo aver raccolto i carabinieri. L'ultima dichiarazione di questo 22enne, cioè? Che ricordiamo aveva questa mantella rossa lunghissima, lui ha detto: perché voi mi vedete?
0: Ah, vabbè, ciao!
1: Perché lui indossava il famoso mantello che rende invisibile.
0: Certo,
1: e quindi lui ha detto: oh, cazzo, cioè, pensavo non mi vedessero. E invece l'hanno portato via, ovviamente.
0: Come diresti
1: rendere.
0: Tu, povera Stella?
1: Povera Stella. Solo che dentro questo mantello c'era tutto quello che aveva rubato: la chiave, il crocifisso,
0: allora,
1: il rosario.
0: L'ha usato come sacco.
1: L'ha usato come sacco, però era convinto di essere invisibile. Stranamente l'hanno portato in carcere. Ecco.
0: Stranamente.
1: Non capisco, insomma. Quindi una rapina notevolmente ridicola, ecco.
0: Ci sono i Mumford & Sons.

0: Garden Songs, The Cave su Radio Freccia alle 8:31 di questo martedì 1 settembre 2026. La rovina ridicola di oggi si è svolta a Roma.
1: Si è svolta a Roma ad opera di un 22enne canadese che non era proprio tutto in dima, diciamo,
0: no.
1: Eccolo qui, ma soprattutto aveva questa mantella rossa ed era convinto ovviamente che non fosse visto da nessuno.
0: Il mantello dell'invisibilità.
1: Il famoso mantello dell'invisibilità.
0: Va bene. Sì, loro lui l'hanno portato via di peso, sì, insieme
1: soprattutto alla refurtiva.
0: Alla refurtiva. Che, sì, che, insomma,
1: tutta refurtiva religiosa.
0: Ha rubato al castello, sì, sì, sì, sì, castello. No? Il Cavalieri di Malta, eccetera, eccetera, tutta quella roba lì. Ma voi quale superpotere pensavate, ecco, di avere da bambini? Magari avete provato ad utilizzare questo vostro superpotere.
1: E poi è andata male, diciamo.
0: Magari è andata male e vi siete resi conto che uno funzionava. Perché a me non funziona e invece è il mio supereroe preferito? Sì?
1: Ma secondo me poi questi superpoteri voi un po' ve li siete portati anche in età adulta.
0: Certo.
1: Quindi anche a testimonianze attuali voi convinti di avere dei superpoteri.
0: Beh, diciamo che l'invisibilità e il teletrasporto farebbero gola a tantissime,
1: sì,
0: persone.
1: Sì, sì, sì. Io il secondo, cioè, soprattutto lo gradirei molto perché odio,
0: certo,
1: guidare, quindi,
0: certo,
1: il teletrasporto
0: tu
1: è
0: immagina,
1: utilissimo.
0: Immagina, no, come facevano per esempio, non lo so, tipo Samantha la strega che schioccava le dita e appariva da un'altra parte. Poi c'era la zia Clara che schioccava le dita e appariva da una parte opposta perché insomma non sapeva gestire il superpotere.
1: Dove
0: però,
1: si trovava,
0: insomma,
1: si trovava.
0: Chi, cioè, chi era in grado di gestire il superpotere aveva la possibilità di spostarsi soltanto uno schiocco di dita.
1: Vero, però soprattutto da bambini si sviluppa questa roba dei superpoteri,
0: sì.
1: Magari adesso i bambini già più avvezzi per via anche dei social eccetera magari sviluppano qualcos'altro e noi siamo pronti qui ad ascoltarvi, insomma.
0: E allora i superpoteri che avreste voluto avere, i superpoteri che avete provato ad utilizzare e relative conseguenze in pochi secondi, massimo 30 al 366 663 4466. Intanto Fontaine's DC.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:36, gente dall'infanzia difficile, devo dire, perché quando gli abbiamo chiesto un po' di superpoteri che pensavate di avere, magari ve li siete portati anche dietro da adulti, ovviamente è arrivata una marea di roba che aveva questo sapore qui.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Non so se lo posso definire un superpotere, ma quando avevo 4-5 anni ero convinto di poter parlare in inglese e poi la gente mi chiedeva: mi fai vedere? Io dicevo: certo, ero convinto veramente di poterlo fare.
1: Oh, sì, sì, lui è quello che portano quando vanno all'estero in vacanza. Vieni che tu lo sai parlare bene.
3: Sì. E poi dice una roba per un'altra.
1: Esatto.
3: Come i Lost in Translation di ieri. Continuate a raccontarci dei superpoteri che eravate convinti di avere, che avete provato ad utilizzare al 366-663-4466. Intanto ci sono i Bush.

0: Machine Head di Bush su Radio Freccia alle 8:41 di questo martedì 1 settembre 2026 con la Fra e Tobia e i vostri superpoteri, quelli che pensavate di avere e che poi invece avete scoperto, magari anche facendovi malissimo, che non erano proprio funzionanti.
1: Ecco. Mariangela infatti da piccolo urlava Kaioken, che usava Dragon Ball Z,
0: sì?
1: E che aumentava forza e velocità prima di andare in bici, pensando che quel grido mi desse più velocità.
0: E invece?
1: Niente.
0: Niente.
1: Era
0: bisognava pedalare lo stesso.
1: Era l'ultima.
0: E poteva prendere una e-bike.
1: Ai tempi non c'era l'e-bike.
0: Non c'era.
1: Cristina dice, io ancora oggi, 40 anni, se devo prendere qualcosa mentre sono sul divano, provo la formula accio da Harry Potter.
0: Ok.
1: Niente, non funziona.
0: Niente.
1: Ci prova, ma niente da fare. Lì vince la pigrizia.
0: Ti devi alzare.
1: Ti devi alzare.
0: Sì.
1: Esatto. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ah, io da bambino, ma piccolo, credevo di avere il super salto, perché facevo passare tutto il divano e le due poltrone ad angolo, facendo dei passi lunghissimi, ero talmente leggero che il cuscino mi faceva rimbalzare, credevo di avere il super salto. Poi lo provavo anche sulle rampe di scale per scendere, saltare proprio tutta la rampa invece di fare gradini.
1: Certo.
2: Sono arrivata all'età che un saltino di 20 cm mi vengono i crampi alle caviglie se non prendo bene col piede.
1: Ecco. Quindi niente, un superpotere assolutamente fallimentare.
0: Hello.
3: Ciao, buongiorno sfrecciati, io sono Katiuscia da Cassano Buscate e ero convinta da piccola, cioè da piccola, da ragazza, di essere la quarta sorella Halliwell, quindi di avere praticamente tutti i poteri delle altre sorelle.
1: Niente, invece, è finito anche
0: niente.
1: Il superpotere della parola,
0: niente,
1: non c'è niente da fare.
0: Niente, sì.
1: Siete fantastici, grazie mille.
0: Thank
1: ma
0: you.
1: Il superpotere che dice Monica, che avrei voluto avere, è leggere la mente delle persone. E invece, niente, non capisco assolutamente nulla, soprattutto nelle questioni quelle.
0: Devo diventare una mentalista.
1: Invece niente da fare, proprio non capisci.
0: Quali sono i superpoteri che pensavate di avere e invece poi avete scoperto che niente, non funziona, cioè, le scariche,
1: non so come mai.
0: 366 663 4466, aspettiamo.

0: Wanna Fight No More da Balma Shakes su Radio Freccia alle 8:47. Martedì 1 settembre, la Fry, Tobia e i vostri superpoteri, quelli che pensavate di avere invece.
1: Un classicone, ce lo dice Mauri, sì? Da Imola, ho sempre voluto essere invisibile, soprattutto quando andavo a scuola. Ai miei tempi le professoresse ci guardavano e sceglievano chi umiliare. Quindi niente da fare. Ci ha provato per anni a essere invisibile, ma lo beccavano subito.
2: Buon disprecciati.
0: Buongiorno.
2: Io da piccolo, all'elementare, durante un compleanno, giocando a nascondino, mi nascosi semplicemente accucciandomi nel mezzo di un giardino. Oh. E la ragazza che contava evidentemente non mi ha visto, perché probabilmente un cespuglio le impallava la visuale. Comunque io da lì per qualche giorno davanti ai miei amici ero diventato invisibile.
1: Certo.
2: Comando. E comunque spoiler alert per l'ascoltatrice di prima, a quasi 48 anni la formula accio telecomando continua a non funzionare.
0: Niente, bisogna alzarsi, ma io non lo so, però sarebbe
1: una soluzione meravigliosa.
3: Buongiorno Frecciati, no. Io fino ai 23-25 anni ero convinto abbastanza, almeno ero convinto d'essere furbo, d'avere il potere della
0: furbizia. Poi che è successo?
3: Arrivato a 50 e dintorni invece, non dico che sto un coglione, ma insomma, grosso modo.
0: Vedi, però ha ragione, c'ha un altro superpotere, la consapevolezza,
1: sì, sì,
0: quello
1: sì,
0: è un
1: sì.
0: superpotere.
1: Mi piace perché lui è pratico, pensavo di essere furbo.
0: È un grande superpotere, una grande conquista.
1: Immenso, Giulia.
4: Sì, buongiorno Radio Freccia, siccome io da ragazzetta facevo pallavolo, ecco, mi allenavo in continuazione per fare le schiacciate che faceva Mimì, dove la palla stava in alto e poi scendeva zizzagando e le avversarie non potevano mai prenderla, e chiaramente non mi è mai riuscito, non ce l'ho. Ciao, buona giornata, Giulia da Siena.
1: Però
0: hai sbloccato un ricordo, sì, che Mimì si allenava con le catene ai polsi,
1: ecco.
0: C'è una roba di un...
1: Una crudeltà
0: che noi bambine lì,
1: ma
0: a
1: come?
0: Vedere lei che si sfasciava i polsi con il sangue, con le catene per fare il bagger. Io non ce la posso fare, eppure siamo venute su.
1: Eppure creava degli emuli.
0: Appunto. Royal Blood, 10 over 10, Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52, abbiamo chiesto i vostri superpoteri, quelli che pensavate di avere, che avete cercato di applicare, magari qualcuno ve lo siete portato dietro. Ho sempre sognato, ci dice Ivan da Milano, di guardare attraverso i muri, ma solo e soltanto per capire cosa stessero facendo i miei vicini.
2: Ah, magari uno di quelli che ha comprato i famosi occhialini.
1: Sì, quelli.
2: Quelli fregatura.
1: Esatto.
2: Quelli lì.
1: E lui invece, evidentemente, i vicini, come dire, si danno da fare, lui vuole un po' sbirciare, una forma di voyeurismo.
2: Oh, magari poteva mettere il bicchiere sulla parete.
1: Ah, ma funziona quella roba del bicchiere?
2: Non ci ho mai provato. Non lo so. Magari ne parleremo alla prossima ora. Sono i garbage.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerit Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerit Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5. In TV canale 36. E in streaming su RTL 102.5 Play. Con... Grana Padano, un'emozione italiana. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9 in punto.
2: Oh, siamo in Italia.
1: Buongiorno.
2: Dov'è che siamo?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Dov'è che siamo?
1: Buongiorno.
2: Ah, siamo buongiorno.
1: Si chiama buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo dando il buongiorno dalle 6.
1: Esatto.
2: Quarta ora.
1: Pensa lì.
2: Dov'è questa
1: È una frazione del comune di Marano di Napoli, quindi
2: va
1: ovviamente
2: bene.
1: Di Napoli, siamo in campagna.
2: Quindi è buongiorno.
1: Buongiorno. Ecco, i luoghi comuni proprio. Benissimo.
2: Così, oh. Così.
1: Allora, lei ha una macchina bianca.
2: No, anche tu.
1: Che nome è diversa, gli do anche la targa se vuoi. Ecco. Non si sa, il dato non è aggiornato sugli abitanti di Buongiorno, si sa soltanto che è un continuo salutare così, cioè, anche quando è sera.
2: E come si chiameranno?
1: Ah, gli abitanti di Buongiorno, buongiorno!

Buongiorno da Valentina Iannicelli, sono le 9:06 su Radio Freccia. Ha superato i 1000 morti il bilancio delle alluvioni e delle frane che la scorsa settimana hanno colpito Nepal e Tibet. Peraltro si tratta ancora di numeri provvisori, visto che risultano ancora più di 2000 dispersi, per i quali non ci sono speranze. Questa mattina all'alba, nuovo attacco russo contro l'Ucraina, ha colpito un deposito ferroviario, ci sono almeno 8 morti, 6 erano ferrovieri. Nella notte c'è stato un altro bombardamento che ha scosso Kiev con 4 civili uccisi. La controffensiva ucraina ha lanciato droni verso la Russia provocando danni nel porto di Ust-Luga. L'Iran prova a tendere la mano agli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato che se gli americani torneranno a rispettare il memorandum d'intesa, Teheran farà la stessa cosa, perché è abituata a rispettare gli accordi internazionali. Cordoglio e commozione a Roma, sterminata una famiglia, morti padre, madre e figlia di 5 anni affetta da gravi disabilità. Potrebbe essere un caso di duplice omicidio e poi suicidio, un dramma legato alla difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della bambina. Restano tensioni tra i governi di Italia e Spagna sul fronte migranti. Roma continua a ritenere Ceuta una minaccia e proroga la sospensione di Schengen.

0: la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Calcio: Roma e Atalanta raggiungono il gruppo in testa alla classifica. I giallorossi hanno piazzato un 4-0 stavolta a Lecce. I bergamaschi hanno battuto all'ultimo minuto il Bologna per 1-0. Tennis: agli US Open Matteo Berrettini e Luciano Darderi si qualificano per il secondo turno, eliminati invece Matteo Arnaldi e Elisabetta Cocciaretto. Oggi diversi italiani in campo: Cobolli, Musetti, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tra un'ora tutti gli aggiornamenti. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora estivo sul nostro territorio, valori massimi diurni in generale comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sull'Appennino meridionale, così come anche sulle Alpi orientali. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: Better to you, Bruce Springsteen su Radio Freccia alle 9.12 di martedì 1 settembre 2026. Ciao a tutti!
1: Buongiorno.
0: Siamo la Freccia Mia con voi fino alle 10,
1: sì,
0: la nostra quarta ora, e vi abbiamo lasciato con due quesiti. Il primo, quello più recente, come si chiamano gli abitanti di Buongiorno?
1: Sì, alcuni dicono sveglioni, alcuni dicono educati, che mi sembrano comunque adatti come, ma non sono né il linguaggio ufficiale, ecco, mettiamola così.
0: Buongiornitani.
1: Lo capiremo a breve. Poi ovviamente vi abbiamo chiesto i superpoteri,
0: sì,
1: dovuto tutto alla rapina ridicola di cui vi abbiamo raccontato un po' di minuti fa, e quindi se pensavate di avere dei superpoteri da piccolini, li avete utilizzati ovviamente andando a finire male, oppure ve li siete trascinati fino ai giorni d'oggi, al giorno d'oggi. Ad esempio,
0: sì,
1: a parte quelli classiconi che eviterei a livello, così dire, intimo, ecco,
0: okay,
1: potremmo parlare di qualcosa un po' più alto, ecco.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Ame da Pescara. Quando ero piccolo il mio superpotere era quello di voler essere un Jedi.
1: Ecco.
2: Così riuscivo a far fare alle persone tutto quello che volevo. Ciao ciao.
1: Ciao ciao. Tutto di ispirazione televisiva comunque, poter vedere, poter spostarsi, poter utilizzare delle frasi magiche, ma
0: io,
1: niente
0: io,
1: di
0: io
1: fatto.
0: Io pensavo da piccola di avere il superpotere dell'agilità. Perché nella mia testa ero molto agile.
1: Ah, ecco. E invece
0: nella realtà un ciocco di legno. Quindi niente, ho provato a fare ginnastica artistica, non riuscivo neanche a fare la ruota, la spaccata non neanche per idea. E quindi l'unica volta che ho provato a fare così la ginnastica ritmica, a simulare una spaccata per aria, mi sono spaccata una caviglia.
1: Hai deciso che
0: niente da fare.
1: Il teletrasporto ritorna in molti di voi, ad esempio,
0: sì,
1: appunto Sara dice: adorerei e pensavo di averlo da piccolina per un solo motivo, per non dovermi alzare dal divano e andare direttamente a dormire, cioè proprio per comodità pura,
0: la pigrizia, vedi?
1: Totale.
0: 366-663-4466 per raccontarci i superpoteri che pensavate di avere da bambini.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Le 9:19. Sì. Ero convinto da piccolo di combattere e controllare il vento. Tuttora ne sono convinto, dice Davide, che pensa avrà tipo una cinquantina d'anni. Però ecco.
9: Quindi a lui, per esempio, quando c'è acqua e vento, l'ombrello non si gira. Zero. Perché lui controlla il vento.
8: Ma stai scherzando? Sì. Chi era il dio del vento? Non era Eolo, era lui. Eolo. E lui tuttora conto. Io vorrei sapere, Davide, ti
9: non
8: vogliamo.
9: Era il nano del vento.
8: Ti vogliamo tanto bene. Ma in che maniera gestisci il vento? Così, no? Per
9: con
8: sapere.
9: La sola imposizione del
8: vento. Pure. Ma cosa fai? Lo sposti? Raccontaci perché siamo curiosi.
9: Sir James Brown.

0: Get up, I feel like being a sex machine. James Brown su Radio Freccia. Get up alle 9:24 di questo martedì, 1 settembre 2026. Intanto facciamo tanti auguri a Gabriele, visto che ieri è stato il suo compleanno. Tantissimi auguri. Vi stiamo chiedendo di raccontarci quelli che erano i vostri superpoteri, quelli che pensavate di avere quando eravate bambini.
1: Sì, sì, sì.
0: E che poi insomma avete provato a sperimentare in qualche modo.
1: C'è David, che è quello che diceva di controllare il vento. Gestire il vento. Sì. Inizia così il suo messaggio. Scusate, non riesco a farvi un vocale, quindi già potere a livello tecnologico non ce l'hai. Va bene. Comunque sì, con la sola imposizione delle mani, fissando gli alberi, vedevo che le foglie cominciavano a muoversi e quando distoglievo lo sguardo finivano di muoversi. Capito?
0: Attenzione.
1: Quindi lui guarda e crea il vento. Stacca lo sguardo e il vento termina.
0: Visto che abbiamo una cappa di umidità di quelle, puoi far tirare un po' di brezza anche da queste parti, tu che puoi controllare il vento.
1: Ho 32 anni e sono ancora convinto di avere questo superpotere.
0: Va bene. Vabbè. Si asciuga anche prima il bucato.
1: Sì, sì, ci sono un sacco di vantaggi, caro David.
0: Può andare in barca a vela.
1: Sì, sì, sì. Poi comunque c'è della gente che fa questo mestiere, non del vento, ma di prendersi cura di chi ha questi pensieri e magari può essere il tuo settore.
0: Vabbè.
1: Però non discutiamo.
2: Ciao sprezzati, io fin da bambino ho sempre sognato avere dei superpoteri. Il problema è che quando mi svegliavo al mattino non ce ne avevo più.
1: Ecco.
2: Quindi nella mia mente qualcosa è scattato e sono innamorato della magia, dell'illusionismo.
0: Ah, che bello!
2: E da 30 anni faccio il mago e in qualche modo adesso ho anche dei superpoteri. Ciao a tutti, Mattia Favaro.
1: È bellissimo questo. Ne ha fatto un lavoro, bello. Mi sveli qualche trucco?
0: Non
1: io sono curioso.
0: Non si fa.
1: Vabbè, ma quelli un po' normali.
0: Però quelli elementari ci sono i tutorial.
1: Sì,
0: gratuiti sul web.
1: Ah, ok, ok.
0: Mi stai dicendo che sono... sparire il spazzoletto, quella roba lì.
1: Ah, quelle robe un po' tristi. Ok.

0: Radioactive Kings of Leon su Radio Freccia, 9:30 di questo martedì 1 settembre 2026. Stiamo parlando di superpoteri che pensavate di avere da bambini. Qualcuno ci ha detto che con la sola imposizione delle mani è in grado di gestire il vento.
1: David, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, ecco.
2: Buongiorno sprezzati. Buongiorno. Ma quello che ha il superpotere di muovere le foglie degli alberi, poi come fa a sapere che loro smettono di muoversi quando lui distoglie lo sguardo? Se distoglie lo sguardo non vede niente, non lo so. Vabbè. Va bene, buona giornata.
1: Però siete pignoli. Basta.
0: Cioè, però le foglie quando si muovono fanno anche shua, shua, shua. Quando finisce il fruscio,
1: significa
0: perché lui ha distolto.
1: Perché
0: sguardo.
1: Lui si è girato dall'altra parte. Sì. Andiamo avanti, va.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io devo dire che da bambino, nella mia fervida fantasia, pensavo, ma ne ero tutto convinto. Che io venissi dal sole.
1: Eccolo qua, è un altro.
3: E quindi, essendo figlio del sole, di avere tutta una serie di poteri incredibili, come quelli di vedere attraverso le cose, di avere potenza, forza illimitata, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Mamma mia, cioè.
3: Quindi devo dire che questa convinzione purtroppo
1: è svanita.
3: Però, vabbè.
1: Strano.
3: Mi piace ricordarlo.
1: Certo, così.
3: Jeremy da Firenze.
1: Però,
0: era figlio del sole, era fratello di Pollon, che era figlio del sole.
1: Sì.
0: Però, insomma, a proposito di figli di.
1: Qui che senso?
4: Interrompere il sonno di Pedor, il grande Pedor, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata del Khnir, uno degli ultimi sette saggi, Pvrur Ganer, Rastafarin,
0: Josef,
4: e Tarin.
1: Come ti permetti, figlio del sole quell'altro lì? Sì, vento, sole, oggi
0: tra
1: proprio.
0: Poco arriva la nostra Erika Belotti.

0: Radio Freccia.
1: È 9.36, martedì 1 settembre 2026 e martedì quindi torna anche la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno e buon settembre!
1: Oh, che meraviglia!
2: Grazie anche a te!
1: Che meraviglia, che meraviglia! Senti, adesso capiamo anche di cosa parlare, no? In vista appunto del rientro dopo l'estate. Intanto come stai?
3: Bene, voi state bene?
1: Bene. Sappiamo settimana prossima ti assenterai perché insomma bisogna mettere a posto un piedino.
3: Esatto.
1: però insomma tra poco cominciamo ad entrare meglio nel primo argomento di questa nuova stagione. Intanto Edwin Collins, questa è Girl Like You.

0: Erin Collins, A Girl Like You, su Radio Freccia alle 9.40. Siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Da cosa iniziamo questa stagione 2026-2027?
1: Allora, iniziamo questa stagione parlando di quanto è importante la genetica e di quanto è importante la memoria di razza per quanto riguarda poi l'educazione dei nostri cani. Tantissime persone dicono ancora oggi dipende tutto da come lo educhi il cane, e in realtà la mia parte, quindi quella da educatore cinofilo e da persona che aiuta le persone a comprendere e a educare i propri cani, vale tanto, ma vale tantissimo anche da dove viene il cane. E non è solo una questione genetica di una razza particolare, eccetera, ma è anche una questione genetica del meticcio X, perché il meticcio X qualcosa all'interno di qualche razza prima ce l'ha. In alcuni si nota molto di più anche a livello estetico, in altri si può notare di meno, magari sembra un miscuglio di tra 66 razze diverse. Qualcosa di quelle 66 comunque a livello di memoria di razza ce l'ha, e ce l'hanno tutti i nostri cani. Perché è importante questa cosa, e poi lo vediamo anche dopo, è importante perché quando noi impariamo a scegliere, a conoscere, a valutare l'inserimento di un cane nuovo nella nostra famiglia, o comunque dall'adozione di un cane nuovo nella nostra famiglia, sapere che il retriever viene da questo ramo e ha queste motivazioni e fa questo nella sua naturale ed è stato selezionato per fare quello, e il pastore per questo e per quell'altro, ci porta anche a capire, uno, come dobbiamo poi iniziare l'educazione e portare l'educazione del nostro cane nella vita, ma due, anche a capire che certi comportamenti sono innati e purtroppo non sono problematici come li vediamo noi, ma semplicemente sono i suoi.
0: E allora tra poco continuiamo a parlarne insieme, magari avremo dalla prossima settimana anche la possibilità di dare spazio a qualcuna delle vostre domande. Intanto ritroviamo anche per Gem, questa è Unthought Known, Rock Money.

0: Paper Jam alle 9.46 su Radio Freccia in questo martedì 1 settembre 2026. Siamo con la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Stavamo parlando di quanto la genetica anche in un meticcio sia importante per capire quelle che sono a grandi linee, no? il carattere, e quindi capire anche come comportarsi nell'educazione.
1: Perché faccio degli esempi a random. A volte succede che qualcuno arriva e mi dice: il mio pastore tedesco, quando esco in passeggiata, deve sempre essere super controllatore, controlla chi passa, chi non passa. Siamo in più di 4 persone, una si ferma, si deve fermare anche lui, deve radunarci, deve portarci avanti, eccetera, eccetera. Perché cosa è nato il pastore tedesco?
0: Per controllare.
1: Esatto. Certo. Tantissime persone, altro esempio fantastico, border collie. Ripeto, meticci, pastori tedeschi, border collie, che hanno border collie. Rincorre le biciclette, rincorre il monopattino, rincorre la persona. Ragazzi, perché cosa è nato il border? Per gestire un gregge.
0: Certo.
1: Okay? E quindi è normale che poi vada a gestire tutto il resto di quello che incontra.

0: nella sua vita. Stessa cosa, i cani, i terrier, il bassotto, eccetera, eccetera, che sono nati come cani da tana, se vi fanno le buche in giardino, facciamoci due domande e diamoci due risposte. Nel senso che se la tana non la trovano e se la fanno, ci hanno anche ragione. Qual è il problema più grosso? Il problema più grosso è che noi a volte queste cose ce le dimentichiamo. Io vorrei in questi appuntamenti ricordarvele e farvi capire quanto è importante lavorare su queste problematiche nell'educazione, per far sì che il nostro cane poi non crei disagio a noi e a se stesso.
1: Soprattutto
2: Assolutamente.
1: rispettare i loro caratteri
2: Ah,
1: e la
2: sì.
1: loro natura e non forzarli ad altro.
2: Ed è anche una guida nella scelta, nel senso che se sappiamo che quei cani, anche meticci, possono avere quelle determinate caratteristiche caratteriali, magari non fanno al caso nostro e quindi no, invece di arricchire, magari
1: Esatto.
2: creano, diciamo, delle ansie in più.
1: Loro accettano i padroni e noi accettiamo.
2: È giusto, è come è giusto che sia. Grazie Erika, appuntamento con te la
0: Grazie a
2: prossima
0: voi.
2: settimana. Ciao!
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: 9:51, cari figli del sole, figli del vento. Allora, noi vi avevamo chiesto semplicemente, dato la rapina ridicola, se da piccoli avevate dei superpoteri e lì era accettabile, ma molti di voi se li sono trascinati negli anni, arrivando a perfetta convinzione. E quindi è anche doveroso chiudere con qualcuno che dedica un pensiero a queste persone, sì, dicendo: da lontano tutti sani, ma approfondendo, insomma, un po' meno.
2: Adesso noi applichiamo il superpotere, sì, del teletrasporto
1: e via.
2: Ma torneremo
1: domani sempre con il teletrasporto,
2: a partire dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Radio Freccia.
3: Le 10 un minuto di questo martedì 1 settembre 2026, di bene il microfono per le Good Vibrations fino alle 14, le Good Vibrations fino alle 13 con me e Jimmy D. Jimmy D è come al solito in attesa sul terzo binario o sul 9 e tre quarti, insomma decidete voi quale binario preferite, comunque è in arrivo e arriverà, così come arriverà sicuramente Antonia Fiore con Vaffancuore per quanto riguarda le rubriche dedicate, come dire, ai sentimenti, diciamo così, diciamo i sentimenti trattati in maniera abbastanza, come dire, alla Good Vibrations, mettiamola così. E in tutto ciò comunque il programma ha a che fare con le sue abitudini, quindi sì, ci si abitua subito alla grande musica, ci si abitua volentieri a un pezzo che firmato Oasis che si chiama Live Forever.

0: 10 e 6 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Secondo il giornale tedesco Bild, l'incidente del drone dell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta della responsabilità dei fatti di Lipsia. E intanto continuiamo a parlare di Mosca, dove è stata espressa una valutazione sulla nomina di Fedorov al Ministero della Difesa italiano. Ha parlato Maria Zakharova, che è la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Ha detto: se Rodari fosse vivo penso che scriverebbe una favola satirica su questo, ma non sono sicura che sarebbe più divertente della storia vera. E intanto questa mattina ancora attacchi russi sull'Ucraina, colpito un deposito ferroviario, ci sono 8 morti, 6 erano ferrovieri. Nella notte c'è stato un altro bombardamento che ha scosso Kiev con 4 civili uccisi. La controffensiva ucraina ha lanciato droni verso la Russia provocando danni sul porto di Ust-Luga. E cambiamo quadrante, l'Iran prova a tendere la mano agli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato che se gli americani torneranno a rispettare il memorandum di intesa, Teheran farà la stessa cosa, perché è abituata a rispettare gli accordi internazionali. Cordoglio e commozione a Roma, adesso passiamo alla cronaca. Sterminata una famiglia, morti padre, madre e figlia di 5 anni affetta da una grave disabilità. Potrebbe essere stato un caso di duplice omicidio e poi suicidio. Un dramma legato alla difficoltà nel prendersi cura della bambina senza alcun aiuto. E chiudiamo con lo sport il calcio. Roma e Atalanta raggiungono il gruppetto in testa della classifica. I giallorossi hanno battuto 4-0 il Lecce, i bergamaschi invece hanno battuto all'ultimo minuto il Bologna per 1-0. Ed è tutto per questa edizione, adesso vi lascio con il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi meteo, ancora condizioni meteo estive sostanzialmente in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non capiterà un

anche addirittura fino al 12 di settembre. Da segnalare temperature ancora sopra la norma, tocchiamo i 34-35 gradi, in Sicilia anche si sfiorano i 40. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 10:14 di questo martedì 1 settembre 2026. Vaffancuore, cara Antonia.
2: Vaffancuore anche a te, Eddie. Come stai? Tutto bene?
1: Buongiorno, bene, grazie. Sì, in discreta forma. Senti,
2: Primo settembre. Primo settembre. Siamo ritornati alla grande, siamo ritornati al lavoro, siamo ritornati a scuola e siamo ritornati con i nostri ex, perché a settembre di solito tornano tutti. Infatti la domanda che volevo fare oggi è: qual è stata la scusa più fantasiosa con la quale il vostro ex o la vostra ex è tornato a settembre, a maggio, a luglio, a giugno?
1: Fra poco ne riparliamo. Nel frattempo vi ricordo che i Black Keys suoneranno dal vivo il 10 e 11 settembre a Milano, e Radio Freccia è la radio ufficiale. Se volete trovare i biglietti, RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest.

0: Little Black Submarines, The Black Keys, alle 10:19, Good Vibrations, vaffancuore con Antonia. Antonia, allora, parlavamo del ritorno, come dire, con l'arrivo di settembre, dei fidanzati, diciamo, degli ex, che si ripropongono come la peperonata, mi sembra di capire.
1: Furono, e i furono, si può dire, e i furono, non so, l'abbiamo coniato adesso.
0: L'abbiamo un nuovo detto.
1: L'abbiamo detto. Beh, allora, le scuse più classiche sono ovviamente, in questi mesi ho riflettuto tanto, sì. Che poi alla fine tradotto vuol dire mi sento solo adesso, ho scrollato un attimo il tuo profilo visto che sei andato avanti e quindi voglio di nuovo riaccollarmi alla tua vita, oppure sento che questa volta sarebbe diverso. Però, cioè, alla fine la monnezza la metti in un bustone dell'umido, la metti in una borsa di Prada da 2000 euro, insomma, cioè sempre monnezza rimane.
0: L'odore è quello.
1: L'odore è quello, esatto. E poi c'è la variante, questa è un po' più sofisticata. Ho fatto un percorso, non si capisce se abbia fatto un pellegrinaggio a Lourdes, il Cammino di Santiago, o se abbia mandato magari solo un messaggio a uno psicoterapeuta a caso, ma di solito un percorso, diciamo, che inizia a giugno e finisce a settembre, nella maggior parte dei casi, diciamo, non è un percorso valido, ecco, diciamo, vale come una passeggiata a far la spesa.
0: Diciamo che ha parlato col bagnino, ecco.
1: Diciamo sì, che magari ha parlato col bagnino, il bagnino gli ha detto, cioè, dai, scrivile, dai, tanto cos'hai da perdere? Eccoci qua, così. Eccoci qua, ecco così.
0: 366-663-4466, raccontateci i vostri ritorni, sia quelli subiti, sia quelli proposti, direi, no?
1: Sì, quelli proposti anche, certo.
0: Perché comunque alla fine lo so che anche voi vi siete riproposti come la peperonata, dai, su.
1: No, gli scorpioni mai, ricordatelo.
0: Ma figurati.

0: dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi i pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
1: Ebbene, le 10:29, in qualità di ritardatari faccio come gli ex che invece sono sempre puntuali. Eccomi qui, ciao.
6: Sei il nostro ex preferito, Jimmy.
1: C'è un love bomber preferito, ex preferito. Adesso metterò dietro tutta una lista di preferenze. Vabbè, comunque. Buongiorno, cara Antonia, buongiorno, cari sfrecciati.
6: Vaffanculo anche a te.
1: Vaffanculo pure a te.
6: La risposta che dovremmo dare ai nostri ex quando tornano, ma vaffanculo. Così,
7: esatto, gli diamo. Così, col sorriso, però.
1: Con tutto l'amore del mondo, ti dico anche. Per me no, come direbbe la buona Mara.
7: Però magari invece uno gli torna la voglia, perché, come dire, si ricorda dei baci, mettiamola così.
1: Sì, secondo me alla fine è una questione di tempistiche.
7: Secondo me di baci.
1: No, è come la musica, di tempi.

0: Kiss. Kiss di Prince alle 10.34 all'interno di Vaffanculo con Antonia Fiore. È arrivato anche Jimmy, ma soprattutto abbiamo a che fare con un argomento importante che ha a che fare con gli ex, giusto, sì. Antonia?
1: Il ritorno degli ex è la scienza, diciamo, che ci viene incontro nello spiegare perché alla fine la maggior parte di noi tende poi a ritornare con gli ex quando si ripresentano, se si ripresentano. Sì. C'è un meccanismo molto subdolo che usa la nostra mente che si chiama nostalgia riparativa, cioè la nostra mente va a cancellare i ricordi brutti per dare spazio soltanto, cioè lascia spazio solo a quelli più belli, cioè li va proprio a lucidare. Sì, esattamente così. Quindi magari, non lo so, il tuo ex ti ha lasciato in autostrada a Natale, però tu ti ricordi poi del messaggio di scuse magari che ti ha mandato il giorno dopo.
2: Torna a casa,
1: esatto.
2: Chiedi da solo.
1: Esatto.
2: Quello stronzetto. Ma pure.
1: Pure, esatto, però magari il giorno dopo ti manda, non lo so, una margherita, come si presenta a casa come una margherita, non la pizza perché costa troppo, la margherita, un fiore preso da un'aiuola per strada, sull'autostrada, sulla rotonda dell'autostrada dove l'aveva lasciata, e quindi niente, eccoci qua.
0: Capisco, si chiama meccanismo di rimozione, insomma, in qualche modo non voler vedere la realtà e voler a tutti i costi vedere avere un punto di vista che non corrisponde alla realtà ma solo a quello che desideri.
1: Esattamente.
2: E qui ritorniamo al famoso duo Albano Power, certo. Nostalgia canaglia.
1: Nostalgia canaglia adesso.
2: C'è il gelo, certo.
0: Certo, c'è il gelo. Secondo me
1: il gelo, sì, infatti.
0: C'è anche una questione di orgoglio, perché siccome ti hanno mollato, se quello torna ti senti subito: ah, beh, vedi lo strozzo, vedi la stronza.
2: Vedi che alla
1: fine.
2: Sì,
1: ma quell'orgoglio dura poco. L'orgoglio dura poco perché poi tu che fai? Poi ci caschi, dopo 3 settimane quello se ne va di nuovo, quello, quella. Insomma, perché alla fine poi i meccanismi più o meno sono sempre quelli, sono sempre gli stessi.
0: Lo so, però a volte serve prendere gli schiaffi.
1: Eh sì.
2: Beh, sì, se decidi di guarire la guancia, altrimenti porgi l'altra. Pa!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:42 qui a Vaffancuore, cari miei. Allora, Antonia. Ci
2: sì.
1: Sei? Ok, ci sei. Mi senti? No, pensavo non fossi collegata.
2: Sì, sì, no, no, c'è stato un momento in cui non lo so, non vi ho visto più. Okay, ok, ci sono.
1: Buongiorno, anche di nuovo, Vaffancuore.
2: Buongiorno, di nuovo. Comunque, parlavamo degli ex che sì. tornano. Jimmy, volevo chiederti, sì. tu sei un ex che torna?
1: No, no, per niente. No. Mai stato in tutta la mia vita un ex ritornato. ho ricevuto le ex che sono tornate per cercare un po' di recuperare terreno, alcune per chiedere scusa, però no, niente, la mia vita è negli errori fatti.

0: o negli errori, diciamo, subiti, diciamo, dall'altra parte, sono rimasto nel mio sotto un diluvio scrosciante di novembre.
1: A proposito di diluvio scrosciante,
2: è così. Certo, sì, questa è una citazione. Ragazzi, cioè, mi ha fatto il link gancio, così con lo snap proprio, cioè, no, sui ganci.
1: Secondo me invece tu sei uno che torna, un ex ritornante, come i boomerang. No,
2: sì e no, nel senso. No, attenzione, fermi. Quando mi hanno chiesto di tornare, io sono tornato. Quando io ho chiesto di tornare, mi hanno detto di no.
1: Ah, bello!
2: Bello. Niente.
1: Quante sedute dall'analista ti sono costate questi ritorni?
2: Troppe, nel senso che alla fine è andata così, insomma, comunque.
1: Dovevi inviargli il tuo IBAN, così, per così ti pagavano le sedute dalla psicoterapeuta.
2: Non credo sarebbe stata una buona idea, insomma, ecco, cioè così a sensazione, insomma. Comunque diciamo che la minestra riscaldata di base funziona veramente poco.

0: Oh, poi la pioggia, prima o poi finisce, diceva qualcuno. Va bene, ritorniamo a
1: Vaffanculo.
0: Vaffanculo. E sulla questione del ritorno degli ex.
2: Sì.
0: Abbiamo dei messaggi, vero?
1: Allora, Anto, sì, abbiamo dei messaggi che arrivano copiosi al 366-663-4466, come per esempio questo qua, che ti riguarda, Jimmy.
0: Ah.
3: Anche nella valle del Comacchio qualcuno soffriva a causa di una ex.
4: Sacci, ma non ho mai più trovato una zdora come la mia ex che mi faceva quei tortellini. Gina, sì. Bontà, spero che ritorni.
0: No.
4: Vero, Robin, tortellini. Ma bellina, è come la minestra riscaldata, ti sazia, ma non te la gusti come la prima volta. Sempre saggio, non sei un patacca allora.
0: È vero. Bellin Tortellin fa ridere. Molto. Allora,
1: Antonio, poi
5: questo monologo. Tutto creativo.
1: Poi invece abbiamo un messaggio più circostanziato.
6: Beh, ragazzi, io mi sono messo insieme alla mia attuale ragazza 30 anni fa.
0: Sì.
6: Avevo 18 anni, dopo qualche anno l'avevo lasciata, perché comunque a 18 anni c'hai un po' la testa così, no? E ogni volta che ascoltavo le canzoni, il rock, che tra l'altro la musica dove lei, il mondo dove lei mi ha introdotto era un gran casino, e allora dovevo o non ascoltare più rock, cosa impossibile perché ormai, oppure tornare, e sono tornato e adesso abbiamo un figlio di 14 anni e stiamo benissimo.
0: Il rock fa bene, allora, volumi alti e...
5: Allora, se sanno fare i tortellini, se ascoltano musica rock, queste sono le eccezioni.
1: Va bene, lo dice la scienza.
5: Lo dice la scienza. Allora, io personalmente credo tanto nell'evoluzione dell'anima, diciamo. Secondo me, se ci sono delle relazioni che durano per un determinato periodo di tempo, devono durare per un determinato periodo di tempo, perché poi noi ci conosciamo attraverso le altre persone, quindi ritornare, almeno dal mio punto di vista, sarebbe un po' come fare un passo indietro.
1: Certo. Antonia, grazie. Noi ci...
5: Grazie a voi.
1: Ci becchiamo martedì prossimo e un sentitissimo vaffanculo.
5: Noi andiamo. Vaffanculo.
0: Vaffanculo pure a te, riempiamo i tortellini e a presto. Ciao.
5: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 secche secche precise precise di questo martedì 1 settembre 2026 di Bene GMD al microfono. Fermami se no vado avanti per 30 secondi, è un po' fastidioso. Fai qualcosa, ti prego.
2: Vado a prendere da bere.
3: Grazie. Oh,
2: ok, vado a prendere un bicchiere d'acqua perché queste secche secche vanno un pochettino così innaffiate.
3: Irrorate.
2: Allora, cari miei, inizia il nostro settembre, signor zio Eddie Belli.
3: Dillo più triste.
2: Inizia settembre, un altro nuovo anno, significa che si invecchia fondamentalmente.
3: Sì, mamma mia, allegria do Brasil, caramba caramba.
2: Per
3: fortuna. Vabbè, ci sono gli ACDC.
2: Sì, esattamente, perché quando meno te lo aspetti, ecco che arriva l'intro che ti, diciamo, ti dà un po' la svolta.
3: Facciamola sentire per intero, dai, così svoltano.
2: Sei sicuro?
3: Dai.
2: Va bene, 3, 2, 1, alza il volume.

0: Alle 11.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Si apre con gli esteri. Ha superato i 1000 morti il bilancio delle alluvioni e delle frane che la scorsa settimana hanno colpito Nepal e Tibet. Peraltro si tratta ancora di numeri provvisori, visto che risultano ancora più di 2000 dispersi. Mentre questa mattina all'alba nuovo attacco russo contro l'Ucraina ha colpito un deposito ferroviario. Ci sono 7 morti, 6 erano ferrovieri. Nella notte c'era stato un altro bombardamento che aveva scosso Kiev con 4 civili uccisi. L'Iran prova a tendere la mano agli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato che se gli americani torneranno a rispettare il memorandum d'intesa, Teheran farà la stessa cosa, perché è abituata a rispettare gli accordi internazionali. Cordoglio e commozione a Roma. Veniamo in Italia. Sterminata una famiglia, morti padre, madre e figlia di 5 anni affetta da grave disabilità. Potrebbe essere un caso di duplice omicidio e poi suicidio. Restano tensioni tra i governi di Italia e Spagna sul fronte migranti. Roma continua a ritenere Ceuta una minaccia e proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Altro terremoto nell'amministrazione americana. Il segretario dell'esercito degli Stati Uniti Driscoll ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump. La decisione arriva dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Poi veniamo all'economia italiana. A luglio 26 gli occupati sono aumentati di 2000 unità su giugno e di 307.000 su luglio 25, lo rileva l'Istat. Il tasso di occupazione è stabile su giugno al 63,2%. Oggi ultimo giorno di mercato. Intanto l'attaccante tedesco Nick Boltemade ha detto sì alla Juventus. Operazione in prestito secco a 5 milioni di euro. E poi, per chiudere sempre con il calcio, Roma e Atalanta hanno raggiunto il gruppetto in testa alla classifica, l'una con una 4-0 a Lecce, l'altra volta invece l'Atalanta 1-0 sul Bologna. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora qui su Radio Freccia. Ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi meteo, ancora condizioni meteo estive sostanzialmente in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non capiterà un granché addirittura fino al 12 di settembre. Da segnalare temperature ancora sopra la norma, tocchiamo i 34-35 gradi, in Sicilia anche si sfiorano i 40. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 11.13 di questo martedì 1 settembre 2026, di bene al microfono per questa piccola parte del Good Vibrations, una rubrica dedicata al testo. Tutti i martedì io e Jimmy in alternanza raccontiamo il testo di una canzone. Oggi tocca a me con Fallen Angel di Robbie Robertson. Robbie Robertson, straordinario protagonista con The Band e poi artista solista, nativo americano, straordinaria voce, straordinaria chitarra.

e anche grande sensibilità. Questa è una canzone che fu scritta in memoria di Richard Manuel, membro della band che si suicidò un anno prima dell'uscita di questo brano, e ci sono tante cose da dire sulla canzone. Importante, ai cori c'è anche Peter Gabriel.

Robbie Robertson, Fallen Angel, testo da analizzare per questo martedì 1 settembre all'interno delle Good Vibrations. Beh, intanto, dicevo, la canzone è stata dedicata da Robbie Robertson a Richard Manuel, musicista della band e non solo, che si suicidò nel 1986 dopo una vita travagliata fatta di abusi di vario genere e fatta anche di uno straordinario talento musicale. Era un cantante, era un pianista, era un musicista che aveva fatto veramente tante cose molto importanti, ma era anche una persona particolarmente problematica. Quando Robbie Robertson scrisse questa canzone, disse che cominciò a pensare a una canzone scritta dedicandola agli angeli, alle persone che in qualche modo non ci sono più ma di cui sentiamo ancora la presenza, e dopo un po' si rese conto che la canzone era nei fatti un omaggio all'amico scomparso l'anno prima. Canzone registrata negli studi di Peter Gabriel, con anche appunto Peter Gabriel alla voce, Tony Levin al basso. Il testo è sostanzialmente un omaggio alle persone che non ci sono più, e io ho pensato di e in qualche modo raccontarvelo, anche perché è un periodo storico in cui parecchia gente se ne va. Tutti i giorni o quasi abbiamo un lutto che ha a che fare con qualche grande artista che lascia la vita terrena, e allora forse avere queste parole può aiutare a capire meglio cosa si può provare, come si può ragionare intorno a questo tipo di questione così delicata. Sei là fuori? Riesci a sentirmi? Puoi vedermi nel buio? Non credo che sia tutto inutile. Non è solo scritto sulla sabbia. A volte pensavo che tu sentissi troppo e sei entrato nella terra dell'ombra. E il fiume ha straripato, il cielo era rosso fuoco. Devi giocare la mano che ti è stata data. Questo diceva sempre il vecchio. Fallen Angel proietta un'ombra contro il sole. Se i miei occhi potessero vedere lo spirito del prescelto. Nel mio sogno suonavano le cornamuse, nel mio sogno ho perso un amico. Scendi, Gabriel, e suona il clacson, perché un giorno ci incontreremo di nuovo. Fallen Angel proietta un'ombra contro il sole. Se i miei occhi potessero vedere lo spirito del prescelto, tutte le lacrime, tutta la rabbia, tutto il blues nella notte.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia.
7: Accade questo il primo giorno di settembre.
8: Sì, che cosa accade?
7: Accade di tutto, dalle analisi del testo. Ci cioè, sì. Sono già subito i compiti, no, che si fanno, certo, come sì. Al solito quando si inizia la scuola.
8: A proposito, sei arrivato senza grembiule. Primo settembre bisogna arrivare col grembiule nuovo, col fiocco, eccetera. Cos'è sta maglietta Italian Stallion?
7: E perché tu?
8: Vabbè, io sono con la camicia italiana.
7: Sì, ma non è un grembiule.
8: Ho capito, ma sono più...
7: È lo stesso? No, più cosa?
8: Io sono più in ordine, va
7: guardi,
8: bene?
7: Guardi, qui entriamo in un ginepraio, eh. Guarda, ho fatto una battaglia durante i periodi del liceo, sì, perché una maglietta un po' più scollata, poi c'è leggermente più aperta,
8: sì,
7: proprio leggermente non era gradita.
8: Beh, ma da piccolino, usavi anche tu il grembiule o no?
7: All'elementare,
8: sì. Ma io ho fatto in tempo a usare quelli lunghi addirittura, figurati, che erano uguali per maschi e femmine, però le femmine ce l'avevano bianco e i maschi nero.
7: Io l'ho avuto blu, se non ricordo blu. Male. Se era già la generazione del blu, col collettone bianco.
8: Perché a Bologna eravate avanti.
7: Sì, rosso blu, infatti. Esatto. Rosso blu, sì, sì, sì, sì.
8: Invece nero e bianco, perché non si capisce.
7: Si capisce.
8: Ah, no, vabbè. Poi più avanti, dal grembiule, primi due anni grembiule lungo, poi dalla terza elementare giacchettino nero.
7: Ah, ecco.
8: Giacchettino.
7: Sempre un po'... Un po' clerico.
8: Un po' clerico, sì, esatto. Era un po' clerico. No, però non c'era il bordino bianco.
7: No. Non c'avevi
8: no, dai.
7: Il pezzettino.
8: C'avevo 8 anni.
7: Vabbè, il refettorio.

0: Ragazzi, che ricordi questa questione? Questa questione del grembiule, sì, elementari o agli asili, insomma, dipende poi anche la generazione, ovviamente.
1: Al BB scrivi al 366-663-4466: avevo il grembiule nero con i colletti bianchi intercambiabili. Li adoravo, li avevo con dei piccoli fiorellini rosa con piccoli ghirigori nero pazza.
0: Io zero. No, no, mi spiace. No, no, no, no, non tanto i ghirigori, proprio il grembiule ci. Però, insomma. Cerco comunque, anche di capirne, insomma, il significato, così di uguaglianza tra i ragazzi, vabbè.
1: Parlavamo fuori onda con Michael, uno dei nostri valentissimi tecnici, che ci raccontava che lui da piccolo lo aveva grandino il grembiule, perché
0: sembrava impermeabile.
1: Esatto, perché deve durarti tanto. Quindi
0: il pastrano.
1: Esatto, quindi il primo anno aveva lo strascico, l'ultimo anno arrivava le ascelle.
0: Abbiamo scoperto di avere una cosa in comune io e Mike.
1: Ovvero?
0: Cioè, ci chiamavano Sganapino. Praticamente.
1: È tradotto per in un addetto.
0: Sganapino, sei un po', no, di quelli che ci avevano le cose grandi, larghe, sì, sì. Sei ridicolo, perché ti faceva le gambe. Già siamo di brevi linee, sì, sì. Io che lui. Poi, cioè,
1: vabbè, ma è il destino di chi
0: dopo
1: ha dei
0: che non abbiamo le gambe, abbiamo solo i piedi.
1: È il destino anche di chi ha i fratelli più grandi, no? Come avevo io, come avevi, sì, tu, no? Per cui alla fine ti passano i vestiti dei fratelli. E vabbè, un po' grande, vabbè, dai, tanto, cioè, come dire. Sì, quindi sì, alla fine per comprare una roba nuova io devo
0: Sganapino.
1: Anni,
0: insomma. Ah, che sembri Sganapino.
1: Le uniche robe nuove che mi riuscivo a comprare erano le scarpe. Andavamo al mercato e compravo le Tepa Sport.
0: Beato te.
1: Ah, E tu cosa compravi? Le make-up?
0: Oh, il cartone, io.
1: Cartone?
0: Mettevo direttamente il foglio di carta, sì, e via.
1: Però griffato.
0: Griffati. No, no, io sono già di quella generazione invece proprio della scarpa American Style, cioè, certo, con il grande avvento della NBA.
1: Sì, sì.
0: Quelle,
1: sì,
0: robe,
1: sì,
0: lì, aver la scarpa come quelli dell'NBA, sì, era una roba. O gli skater, sì, cioè bisognava avere quella roba. Siamo stati americanizzati, insomma, negli
1: anni
0: 80.
1: Tu hai avuto subito le scarpe giuste, insomma.
0: Più o meno, sì. Io ho un ricordo di grande affezione nei confronti di una scarpa, quella col baffo,
1: sì,
0: che era tutta blu,
1: sì,
0: con questo baffo giallo,
1: wow,
0: fluo,
1: bello,
0: che mi piaceva da matti, e perché volevo contrastare assolutamente quei sandalini con i buchini, con gli occhietti sopra,
1: certo,
0: che non mi piacevano.
1: Ma erano originali o erano Mike?
0: No, erano originali, ma non mi piacevano.

0: Radio Freccia.
1: La raccolta di testimonianze dedicate a grembiuli e fiocchi di quando si andava all'asilo e alle elementari non è completa se non c'è la testimonianza del dottor Mambo. Buongiorno, Doc.
2: Certo.
3: Buongiorno, io andavo in armatura perché i tempi erano quelli e quindi insomma ci davano una daga,
4: però,
3: ci davano un fiocco rigido ovviamente.
2: La cotta di maglia.
3: La cotta di maglia per combattere subito già all'asilo. Però ricordo una cosa, nel mio grembiule blu notte,
2: vedi, anche lui è blu notte.
3: Avevo sulla spalla da attaccare con gli automatici uno scudetto che diceva prima, seconda, terza, seconda della classe. Era tra i pochi scudetti che ho visto in vita mia e quindi
1: sei affezionato, insomma.
3: Sono affezionatissimo, da qualche parte dovrebbero ancora essere.
2: Ehi, tu con uno scudetto solo, vieni via da lì, per favore.
3: Scusa, noi ne abbiamo 23.
2: Tu ne hai tre, me li hai rubati, l'abbiamo visto, Strapali.
3: Scusa, Eddie, gli dai un calcio su una caviglia, gli fa fare
2: e non fare lo spiritoso.
3: Due mesi di stop deve fare, l'infortunio, poi troviamo il sostituto sul mercato che ancora
2: subito il diario,
1: vado,
2: il diario, metto la nota,
1: 3, 2, 1.
2: In panchina, fila in panchina.
3: Colpisci, colpisci. Kappa. A zanna.
5: Dai.

0: Intergalactic Beastie Boys 11:51, si parla di grembiuli delle elementari. Allora c'è chi scrive come Ilaria da Foggia: il mio era rosa col colletto bianco. Poi Corrado invece dice grembiule corto alla cintura senza colletto e fiocco. E Luca invece dice classe 88, io all'asilo avevo il grembiolino bianco, con la differenza che i maschi avevano il cravattino blu e le femmine il cravattino rosso. Maledette suore.
1: No, capito, le salutiamo le suore.
2: Le sorelle sapranno perdonare.
1: Ma certo. Sorelle, perdonate Eddie Berni. Allora, dopodiché invece sentiamo anche questo.
3: Belli tempi dei grembiolini, io l'avevo nero con la zip, con il simbolino, non mi ricordo se un orsetto, una paletta, non mi ricordo.
1: Orsetto,
3: ma la cosa terribile di quei tempi era era quel mitico bicchiere richiudibile a forma di cono, che ovviamente poi era bersaglio degli scherzi. Acqua ovunque.
1: Voi ce l'avevate il bicchiere a forma di cono? Quello retrattile.
2: Telescopico, sì.
1: Dai, sì, che si richiudeva come una frittellina, come un piattello.
0: L'avevo, cioè.
1: Ma perché non ce l'avevi?
2: Non lo so. Ma lui si attaccava la cannetta giù in giardino.
1: sì, quella dell'acqua piovana proprio.
0: Dei fiori. Figlio di agricoltore, quindi insomma sai com'è.
1: Ok, sei temprato. Tu sei come uno spartano.
0: Sì, esatto.
1: Nelle foreste attorno a Mantova ti buttavano nudo d'inverno.
0: Dove sono le foreste intorno a Mantova?
1: Ma è pieno, notoriamente.
0: Porte della percezione, le hai prese troppo sul serio.
1: No. I Gonzaga è noto che insomma in qualche modo facesse, imitassero gli spartani.
2: Me lo vedo alla ricerca della sopravvivenza completamente ignudo nelle foreste,
0: ma sì, col bastone alla ricerca della fonte, capito?
1: Sì, precariamente coperto da una foglia.
2: Con un Gonzaga anche io!
1: Fuori di qui! Vai, sì, fuori dal duca.
2: Sentiamo che sei un famoso Gonzaga. Come ti chiami? Eddie! Ecco là, fregato.
1: Eddie Gonzaga non si può sentire, comunque, veramente.
0: Comunque, nota a margine, siccome mia mamma era nata a Gonzaga di Mantova, il doc prende in giro da allora sostenendo che io sono di Mantova. No. Ma io sono nato a Milano, porca
1: miseria. Tu sei un mantovano come Virgilio, devi essere contento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Radio Freccia.
3: Mezzogiorno e un minuto di questa giornata del 1 settembre dedicata ai grembiuli.
4: Chi ha invitato alla mensa oggi?
3: Chi è? No, per ora nessuno, però se vuoi venire con me, guarda, forse ci sarà.
4: Ma io ci sono,
3: pasta
4: sono qua,
3: scotta,
4: insieme al doc.
3: Pasta scotta, verdure tristi e polpette sciape.
5: Vabbè, che veramente è il 1 settembre.
4: È una cosa. Palline di scarabeo, ma che è?
3: Anche volendo, sì, si può giocare a biglia.
4: Ah, sei coprofago, non lo sapevo.
3: Ma allora.
5: È mezzogiorno, ragazzi. Adatti alla trasmissione, perché insomma dobbiamo dire cose. Ci sono le creature che ci ascoltano, quelli che non sono andati a scuola, perché mica è cominciata la scuola.
3: Non ancora.
5: E allora ci sono anche bambini. Allora, dai, la schiscetta,
3: l'astuccio,
5: cioè il compasso,
4: il carrellino con cui portare lo zaino.
5: La gomma, quella rotonda.
4: Il temperino
5: a frisbee. Già.

0: Alle 12.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. I bambini della cosiddetta famiglia del Bosco potranno ricongiungersi con i genitori, ma non subito, tramite un programma graduale. Tra un mese potranno pernottare con i genitori nei fine settimana e trascorrere con loro qualche ora anche durante il giorno. Ancora incendi in Sicilia. Il sindaco di Taormina lancia l'allarme dicendo che il paese brucia e che la situazione è tragica, specie incontrata a Zappulla. Sono all'opera i vigili del fuoco, si attende l'arrivo di un Canadair. Intanto a Palermo è morto il ragazzo che aveva cercato di spegnere un rogo a Cimidna. È morto questa mattina Enzo Bianchi, monaco fondatore della comunità monastica di Bose, poi saggista, esponente di spicco del mondo religioso, aveva 83 anni. Cordoglio e commozione a Roma, sterminata una famiglia, morti padre, madre e figlia di 5 anni affetta da grave disabilità. Potrebbe essere un caso di duplice omicidio e poi suicidio, un dramma legato alla difficoltà nel prendersi cura senza alcun aiuto della bambina. Restano tensioni tra i governi Italia e Spagna sul fronte migranti. Roma continua a ritenere Ceuta una minaccia e proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. All'estero, altro terremoto nell'amministrazione americana. Il segretario dell'esercito degli Stati Uniti Driscoll ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump. La decisione arriva dopo mesi di tensione con il capo del Pentagono Exet. Un vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord potrebbe tenersi in qualsiasi momento, lo sostiene l'intelligence sudcoreana, che ha individuato possibili canali di dialogo. E in chiusura allo sport, oggi ultimo giorno di calciomercato. Intanto l'attaccante tedesco Voltemade ha detto sì alla Juventus, operazione in prestito secco a 5 milioni di euro, mentre per quel che riguarda il tennis, agli US Open Berrettini e Darderi si qualificano per il secondo turno. È tutto per il momento, l'informazione torna alle 13. Adesso il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi meteo, ancora condizioni meteo estive sostanzialmente in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non capiterà un granché addirittura fino al 12 di settembre. Da segnalare temperature ancora sopra la norma, tocchiamo i 34-35 gradi, in Sicilia anche si sfiorano i 40. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12 e quasi 15, il trio molto cresciuto, molto navigato, vecchio, schifosamente andato delle Good Vibrations si lascia andare a ricordi di scuola come ai bei tempi che furono. Io per esempio rimembro che avevo al tempo dell'asilo e forse anche nella prima diventata, oltre che la cartella, perché si usava la cartella, anche una specie di contenitore di plastica rettangolare, una specie di schiscetta, però con tutti i buchi, e dentro ci mettevo il Buondì, che era una merendina da me prediletta, che adesso non so se manco c'è stata più.
2: No, c'è ancora il Buondì, sì. Cioè.
1: Fatta sempre con quei tossici
2: componenti. No. Dico solo che esiste ancora, poi non entriamo nei dettagli. Cioè, poi...
1: Tu l'hai mangiata a Mantova? No. All'asilo di Mantova.
3: Mangiavo solo la glassa,
1: Palazzo
2: la glassa sopra il Buondì, senza Buondì.
1: Vedi, sei viziato, mamma.
4: Ti dico un'altra cosa sul Buondì dopo.
1: Ah,

0: Ho sentito dire in giro, questo è il senso, è un pettegolezzo, no? Heard it through the grapevine, questo significa per Marvin Gaye, per Creedence Clearwater Revival che ne seguivano questa versione, ho sentito dire in giro che tutti da bambini abbiamo mangiato più o meno le stesse cose, come merendine, come sostanze nutrienti più o meno per andare a scuola. Senti questo vocale qui.
1: Aggiungo che oltre al bondì c'era il pandorino motto e la girella che si scioglieva in primavera, così, quindi tutta spiaccicata nella plastica, tu leccavi tutta, certo, la plastica, era buonissima, c'era anche l'alcol allora, che bambini, cioè con l'arancia, il massimo, sì. Quindi poi tu che sei mantovano, la schiacciatina mantovana, unta, bisunta, buonissima.
0: Di tu che sei mantovano, la schiacciatina.
2: Mantovano, ragazzi, cioè io voglio bene a Mantova, ma sono nato a Milano, cioè sono cresciuto.
3: Ma tu
2: a
3: sei nato a Palazzo Te, ma in realtà.
0: Sei nato proprio, cioè, gli affreschi di Giulio Romano, cioè, sei proprio lì sopra, raffigurato. Ma poi è una cosa nobilissima, io sono molto invidioso di te, tu ti rivendichi questa tua nascita al Ponte d'Aghi.
2: Conti delle balle. Questo è il punto.
0: Ma è vero.
2: Sì, è come se io dicessi che tu sei nato, comunque, è che famosissimo, nelle Marche.
4: Comunque,
2: no, non è vero.
4: Comunque, è famosissima la storia che i Gonzaga erano permalosi, te lo dico.
0: Sì, no, infatti, ma poi
3: uguale,
0: dici,
3: uguale,
0: ma... C'è scritto nella biografia non autorizzata, è di Berni.
2: Hai scritto tu la biografia
3: di profilo un attimo, fa vedere. Sì. Oh, uguale. Sì, uguale,
0: sì. La mia vita segreta a Mantova, dai.
2: Vabbè, comunque invece 366-6634466 arrivano messaggi dedicati ai grembiuli. Per esempio Emiliano scrive: mia moglie la settimana scorsa ha comprato due grembiulini bianchi per la nostra piccolina che tra poco andrà all'asilo. Ne ha misurato uno e andava benissimo, quindi lei lo ha cambiato per uno più grande perché deve tenerlo almeno uno tutto il prossimo anno.
0: Certo. Certo. Ha ragione la moglie, si fanno economie qua.
2: Ma tu vai in giro come bagonghi perché cioè,
0: ma scusa, pure tu hai comprato delle giacchettine che avevi 6 anni ancora delle
2: mie. Traumatizzato ancora oggi.
0: Però ti stanno bene adesso, finalmente.
2: È un disastro, ragazzi. Cioè, bisogna anche pensare che i compagni stronzi ti pigliano in giro, ti bullizzano per un cazzo di grembiolino grande. E alla fine tu c'hai i traumi, spendi un sacco
0: calmo,
2: di
0: soldi. Calmo.
2: No, no, sono problemi seri. Cazzo.
3: Avete capito, cari ex amici di Eddie Berni?
0: Dell'asilo Virgilio di Mantova.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 12:31, il trio delle Good Vibrations, di Jimmy e il Doc, Tommy, Cacchi, vi parlano delle alimentazioni alle elementari, agli asili che furono di decenni fa.
8: Come merenda, come colazione più che altro, dato che io ero anemica, la mia nonna mi faceva l'ovetto sbattuto con lo zucchero, con un giorno il caffè, un giorno il vino e un giorno il marsala. E prima di pranzo un goccino di ferrochina Bisleri. Ma io sono friulana, è normale.
7: Allora vale. Hai capito? Lei è friulana e lo rivendica e si faceva tutte queste sbobbe incredibili. È cresciuta però.
9: DNA
7: è
9: la cosa, cioè. Allora
7: è benvenuta.
10: Adesso, quanti anni avete,
7: adesso è ibrida.
10: Quanti anni avete bevuto il primo goccio di vino voi?
7: Ah, lascia fare, andiamo oltre.

0: R.E.M. 12:35 in questo martedì 1 settembre 2026, cavalcata di ricordi nell'infanzia per quanto riguarda...
1: Enfatico,
0: essendo il 1 settembre abbiamo pensato bene di pescare nel baule dei ricordi. Senti che figo!
2: E nelle cicatrici di un tempo.
0: Bravo. Torniamo al vino. Io ho 8 anni, sì. Ho cominciato a bere un goccino di Lambrusco allungato con l'acqua.
2: Io ricordo netto, proprio sei. Sì. Non lo ricordo, forse ieri, guarda. Forse ne ho 7 adesso. Probabilmente sì, fu così.
0: E ti piacque?
2: No. Mi ricordo che cominciai a tossire perché era forte, era un vin santo, un po' di quelli...
1: Non ne siete mai usciti, questa è la verità. E
0: l'acqua invece, il Lambrusco buono. Ecco fatto. E tu invece, Doc? Sì.
1: Aspetta, prima facciamo l'annuncio ufficiale istituzionale. Bambini, non imitate Jimmy e Eddie. No. Perché a casa non è salutare, non è sano, anche se poi, come dicevamo, le balie e le mamme, insomma, in difficoltà mettevano il biberon, ma questo parlo di 50-60, anche qualche goccio di vino per rinforzare lo spartano che era venuto al mondo.
0: Per far dormire i bambini, diciamoci la verità.
1: Fa dormire te perché eri un ipercinetico, insomma, non ti fermavi mai.
0: Era così invece.
1: Vedi, insomma, nei cortili manto. Per dire che tu mi hai chiesto quando io credo sia stato, non lo so, non ne ho contezza, però da piccolo sicuramente, perché avevo degli zii in Umbria che ricordo sempre con amore, che lo facevano il vino, vedevo proprio i tini e le cose, eccetera, quindi alla fine dicevo, che te fa? Che gli fa? Mi venivano due scocche rosse che sembravano i fari di una vecchia Taunus, capito, accesi.
0: Bello, sì. Ma quindi tu con i tuoi piedini schiacciavi l'uva?
1: No, io non ho schiacciato niente di niente perché faceva schifo, però...
0: C'era il vino di Mannucci.
2: Io l'ho fatto.
0: Bottiglie e Dottor Mann. Ah, tu l'hai fatto?
2: Vendemmia.
1: Dico, Sting l'hai fatta tu, però.
2: No, con Sting, ma che Sting?
0: Non è che Sting ha inventato l'uva,
1: cioè, al Palagio.
0: Mamma mia.
2: No, a Bologna.
0: Vino Sting. A Bologna, schiacciavi il vino?
2: Schiacciavi
0: l'uva,
2: sì.
0: E poi?
1: Ma con i pantaloni tirati su, rivoltati.
2: Sì. Ma ero piccolo.
1: Da bambino.
2: Ci buttavano dentro.
1: Ma ti pulivi
2: altro
1: prima?
2: Che tirare sui pantaloni, proprio li dovevo levare, in mutande.
1: Scusa, ti pulivi prima i piedini, sì?
2: No.
1: No.
2: Roba di campagna vera.

0: Radio Freccia.
1: Alle 12.46 continuiamo a rivangare nei ricordi dei nostri ascoltatori per quanto riguarda il rapporto con certe situazioni dell'infanzia, nello specifico del vino, quando veniva in qualche modo dato ai bimbi il vino quando erano piccolini. Senti qua.
2: E poi ci sono io, che non dormivo di notte, quindi mia mamma mi inzuppava i savoiardi nel vino.
3: È brava.
2: Sono andata su bene.
3: Sì, lo diamo per scontato che tu sia venuto su bene. I savoiardi col vino, ti credo, però si è svegliata tutto un botto. Sono finiti i savoiardi al supermercato.
1: Felpata, diceva, ma cosa è successo?
3: Ciao.

0: Trallallero e trallalla Blink 182, mentre noi cerchiamo di capire da dove siano partite le abitudini etiliche infantili dei nostri
1: rimane
0: alcolizzato
1: più avanti, sì. Però
0: ecco, per esempio senti qua.
2: Da piccino mi davano acqua e vino, prima l'acqua e poi il vino per colorarla un po'. E una volta la mia zia mi diede prima il vino e poi ci mise l'acqua e io gli dissi: ora te lo bevi te.
0: Ecco fatto, vedi, si diventa subito prepotenti. Poi dopo anche...
3: Nonna, quando ero piccino, quando avevo mal di gola o la tosse, sì, mi faceva il vino caldo con miele e chiodi di garofano. Funzionava, dormivo.
0: Dormivi, l'importante è svegliarsi.
1: Sì, con una pigna piantata in testa, vabbè.
0: Qualcun altro dice: mio fratello a 5 anni assaggiava la schiuma mentre papà travasava il vino e ha preso una balla mondiale. Te credo, voglio dire, ma insomma la schiuma poi, meno male che... Detto questo, poi passiamo a cose ancora peggiori, sì, nel senso proprio del tasso. Mia nonna aveva sempre disponibile una bottiglia di Zabov. Spesso quando lo offriva agli ospiti diceva: ricordavo ce ne fosse di più. Chissà dove era finito. Io e i miei fratelli ci mettevamo mano sempre come assaggi, ma quanto era buono.
4: Sì, e poi c'è Davide da Mantova, sì, sì, che scrive: che dice, ciao ragazzi, vedi? Sono del 66, la belletta di 4 anni, io e mio amico di infanzia andammo a fare un giro in campagna dietro casa. Trovammo sotto un albero un fiasco di vino, noi inconsapevoli di cosa contenesse lo abbiamo scolato. I contadini quando ci hanno trovato ci hanno portato a casa in braccio addormentati e soprattutto ubriachi.
0: E non sapete poi com'è la retroscena della storia? Chi ce l'ha messo quel fiasco di vino nel mantovano, nelle campagne?
1: No, gira che ti rigira alla fine.
0: Siamo è uscita fuori la verità. Lui dice
4: cosa così, insomma.
0: Beh, sì, nonna si chiamava? Non lo sa,
4: no,
0: che
4: non l'ho mai, perché è ubriaco. Non l'ho mai conosciuta, dai, non me lo ricordo.
0: Vabbè, ma che c'entra? A vedere tutta l'anagrafe, tutto lo stato di famiglia.
4: Nonna si chiamava Lenny Kravitz.
0: Mazza, che nome proprio futuribile anche.
1: Turpe.
0: Presagiva.
4: Travis Berdi.
1: Mi hai fregato, veramente. Non me l'aspettavo questa.
0: È una brutta storia.
1: Ciao, nonna Lenny. Ciao, domani. Doc. Ci troviamo domani.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ecco le 13, ecco la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi cari sfrecciati in azione con i vostri commenti per arricchire l'innervatura di questa, di questo dibattito che noi facciamo sulla stretta attualità ogni giorno attorno a quest'ora. 366-634-466, i vostri vocali entro i 40 secondi per favore e se potete con il vostro nome, poi darò ancora maggior rilievo agli iscritti con la sovraimpressione in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Naturalmente i messaggi scritti devono essere tre righe, altrimenti non entrano. Ma detto questo, il tema di oggi, facciamo il punto sul caso Ranucci, quando il giornalista diventa egli stesso notizia.

0: avviato un rapporto di consulenza gratuita con l'ex ministro ucraino Fedorov. Il ministro della difesa Crosetto replica: sono scelte fatte solo pensando all'Italia. Massiccio attacco russo contro l'Ucraina, nel complesso ci sono stati 12 morti. Il presidente Zelensky sostiene che c'è bisogno di missili intercettori per la difesa della popolazione. Altro terremoto nell'amministrazione americana, il segretario dell'esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump. La decisione arriva dopo mesi di tensione con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo il giornale tedesco Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca. Finora il governo federale tedesco si era astenuto dall'attribuzione diretta della responsabilità per i fatti di Lipsia. È morto questa mattina Enzo Bianchi, monaco fondatore della comunità monastica di Bose, poi saggista, esponente di spicco del mondo religioso. Aveva 83 anni. Calciomercato è fatta per volte made. Alla Juventus arriva da Newcastle l'operazione in prestito secco oneroso da 5 milioni di euro. La Lazio c'è l'accordo con la Fiorentina per Gudmundsson. La Roma respinge l'assalto del Chelsea per Koné. Resta in piedi però la trattativa con gli inglesi di Gittens. La Fiorentina accoglie Beto e Gnonto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi meteo, ancora condizioni meteo estive sostanzialmente in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non capiterà un granché addirittura fino al 12 di settembre. Da segnalare temperature ancora sopra la norma, tocchiamo i 34-35 gradi, in Sicilia anche si sfiorano i 40. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

10. Allora, intanto voglio dirvi che manteniamo una finestra aperta anche sull'attualità degli incendi in Sicilia. C'è stata una vittima, un ragazzo impegnato negli spegnimenti nella città metropolitana di Palermo, sulle Madonie però, e poi ci sono gli incendi che stanno devastando Taormina, quindi qualunque informazione di pubblica utilità noi siamo qui per poterla diffondere grazie a chi fosse presente sul luogo. 366-634-466, però come abbiamo detto parliamo del caso Ranucci in questo senso. Conosciamo la vicenda ampiamente, l'attentato organizzato a quanto parrebbe dalle risultanze investigative da un imprenditore La Vitola, che ora è in galera per questo, ed è buon amico di Ranucci, con il quale condivideva molti incontri e molte informazioni. Ranucci sapeva, non sapeva, questo secondo la procura non era a conoscenza di questo piano volto non a, ovviamente, a creare di danni personali, ma semmai a renderlo un martire, forse alla fine di una candidatura politica. Dopodiché c'è stato tutto il motore della situazione precipitato in queste settimane. La RAI che ha rimosso il conduttore da Report, la redazione, gli inviati storici che hanno dichiarato uno stato di agitazione, soprattutto dopo quella che è stata la designazione dei due successori di Ranucci al comando di Report. E qui scatta il nostro ragionamento, perché poi la reazione di Ranucci, e siccome questa è una trasmissione, la nostra, che non fa sconti a nessuno, è stata un po' tipo dopo di me il diluvio. Non è stato secondo me funzionale all'immagine di Ranucci e neanche alla sostanza dire che è stata mediocre la scelta dei suoi colleghi che succederanno alla conduzione di Report, e il manifestarsi come una sorta di vittima assoluta. Ecco, lui è diventato notizia, e questo secondo me è il vulnus.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Freccia.
8: 13:17, allora intanto cari sfrecciati, Radio Freccia, sappiatelo, vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys, quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest e poi i vostri contributi al 366-6634-66 attorno al caso Ranucci. C'è da ragionare sia sulla defenestrazione da parte della RAI, sia sulla reazione di Ranucci stesso, che poi si è paragonato, e qui forse pecca di, non so, di megalomania, di protagonismo, a Falcone, a Borsellino per l'attentato, o addirittura a Regeni per l'ipotesi di mandarlo al Cairo come corrispondente. Lui si oppone formalmente alle decisioni della RAI di toglierlo dalla conduzione di Report. Dopodiché, ripeto, c'è il discorso che triste è il paese, secondo me, questo mi imbarazza, lo dico da collega, triste è il paese che abbia bisogno di un solo giornalista per fare luce sui i grandi misteri della politica e della società, triste è il paese che abbia bisogno di un inchiestista principe e non della legittimità di tutti quelli che fanno questo mestiere nel modo più legittimo possibile.

0: Buongiorno Sfrecciati, buongiorno Doc.
1: Ranucci
0: è un grandissimo giornalista d'inchiesta, hanno sempre cercato di farlo fuori, o lo ammazzavano oppure hanno trovato un escamotage per mandarlo via. Io pagavo il canone giusto solo per vedere Reporter, se toglie Ranucci a Reporter devo trovare il modo di non pagare più il canone. Ciao Roberto Ancona.
1: Roberto, quello del canone è un problema, poi dopo, ripeto, in questo paese chi abbia voglia di, come dire, di capire con la propria testa, per esempio voi che ragionate anche attorno al dibattito quotidiano del Good Vibrations, insomma, deve trovare sempre un filo aperto, un filo acceso, una lampadina per poter dire, beh, come va questo paese? Cerchiamo di dircelo al di là dei protagonismi di questi o di quelli o delle decisioni di taluni altri, per esempio della RAI in questo caso, che potrebbero essere volte queste stesse decisioni a silenziare personaggi scomodi. Roberto da Pistoia per esempio scrive: è semplice, stava scoprendo troppi scheletri in armadio di potenti e politici. Ma a me non appassiona tanto la cosa farà Ranucci. A me appassiona sentire anche le vostre voci quando dite cose come questa.
2: Dai ragazzi, tutto il bene che uno ve vuole, però lasciate perdere i Ranucci, le rane, la politica, per favore, perché così dividete e basta.
1: Dividete.
2: Davvero, solo musica, per favore.
1: Solo musica.
2: Ve lo dice un singolo, ma in realtà portavoce di tantissimi altri, per tanti motivi. Un abbraccio da me, i miei amici.
1: Saluta i tuoi amici, sei portavoce evidentemente di un vasto movimento di solo musica. Faremo una filodiffusione dedicata a te. Intanto ti regalo a te e a tutti gli altri questa canzone di oggi. La suona soltanto un signore che si chiama David Gilmour, tutto da solo, tutto da solo.

0: Fatal Sun, Pink Floyd, formalmente nell'album Atom Earth Mother, ma era tutto David Gilmour, suonava tutti gli strumenti lui, era un suo divertimento e lo faceva in modo sublime, voce, chitarra, basso, batteria, tastiera, era tutto Gilmour questo brano, che poi lui ha ripreso anche nei suoi tour solisti più recenti, perché qui, sappiatelo, si offre la migliore musica possibile e poi si offre anche la possibilità di dialogare insieme, poi chi non vuole, insomma, qui non pagate il canone, se cambiate, pazienza, ci dispiace, ma...
1: E Doc, siamo le solite, purtroppo ha ragione, ce ne sono tanti che non vogliono parlare, non hanno ancora capito che la divisione viene prima di tutto dal fatto che non si discute, non si parla, poi la politica è tutto, compresa la musica. Bisogna parlare, non solo di cazzate di calcio e di TV e di minchiate che vi ficcano in testa, bisogna parlare, altro che, è giusto che ci sia lo spazio che tu dai, e grazie.
0: Grazie a te per ascoltare, grazie a tutti quelli che partecipano, come sempre, a questo invito a cercare di trovare un filo comune anche nel dissidio più totale, però ragazzi, se ci togliamo proprio da soli la possibilità di dire la nostra, allora siamo pronti per una sudditanza a chi che sia, assoluta, sempre, dovunque e comunque.
2: Sì, buongiorno, Roberto da Riccione. Ma sì, scusate, una volta c'era la Gabbanelli, poi è arrivato Ranucci, domattina arriverà Pinco Pallino. Qual è il problema? È il report, è la trasmissione che conta. Sì, certo, anche i conduttori, no? Devono essere super professionali, ma Gabbanelli lo era. Quindi non vedo tutto sto gran can, no? Che hanno fatto intorno a Ranucci. Se ne farà una ragione, dai.
0: Esatto. No. Ciao, grazie. Difendiamola da soli, come ascoltatori, come giornalisti. Difendiamo tutto quello che possiamo in questo paese.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:33, il caso Ranucci e la necessità di difendere l'informazione, anche la libertà di ragionare tutti insieme come fruitori del giornalismo.
2: Ciao sfrecciati. Allora, la Manuel da Torino. Secondo me bisogna difendere il format, non il giornalista. Condivido la sintesi di quello che diceva l'ascoltatore prima di me. Per l'altro ascoltatore che dice che non bisogna parlare, non sono d'accordo, bisogna parlare, bisogna essere critici, analitici e fare gruppo, fare forza, perché l'unione fa la forza anche nel dialogo, nella comunicazione.
1: Sì, dialogare, non trovarsi d'accordo, questo è il sale della vita democratica, lo dico tutti i giorni, approfittare di tutte le occasioni possibili, compresa questa ora, come state facendo, e vi ringrazio, per poter non dormire mentre altri decidono comunque i nostri destini. Almeno gli diamo un po' fastidio a quegli altri ancora, a tutti. Non siamo qui a fare i sudditi, spero.

il punto non è che hanno cacciato Ranucci, il punto è che hanno cacciato un giornalista senza alcuna ragione. Ranucci, non Ranucci, non importa. Oggi è Ranucci, domani potresti essere anche tu se cominci a parlare in maniera fastidiosa.

0: contro il potere. Il vero punto è questo: hanno cacciato un giornalista che dava fastidio con una scusa inesistente. Ciao e grazie, viva il confronto.
1: Ciao, grazie a te. Sì, il punto è che hanno cacciato un giornalista, però non hanno chiuso la trasmissione. Allora io vorrei dire questo: nella certezza che quanto è stato fatto a Ranucci dalla RAI è qualcosa di opinabile, di molto opinabile, tant'è che lui si è opposto, ci mancherebbe altro, formalmente, legalmente, a questa decisione. Poi però resta il format. Se resta il format, la sua squadra può decidere, e sono gli inviati storici, può decidere se seguirlo, di mettersi in blocco, oppure se continuare a fare un lavoro ancora più trasparente, ancora più in profondità rispetto a quelle che sono le esigenze di chi vorrebbe manovrare i fili di tutti, giornalisti e non giornalisti, reporter e cittadini, perché dobbiamo allora metterci d'accordo anche noi. Spessissimo nei vostri commenti vi sento dire però non puoi fare una trasmissione di parte, però fai propaganda, però non sei obiettivo. Ragazzi, qui l'obiettività deve esistere quando si fanno le inchieste, quindi naturalmente i fatti devono essere accertati, confermati, ricertificati, riconfermati, e poi li pubblichi e poi li diffondi. Per quanto riguarda i fatti delle inchieste, per quanto riguarda le opinioni, ce l'abbiamo tutti un'opinione, e se noi la manifestiamo, questa opinione, forse quelli che sperano di tirare i fili di chiunque restano un po' spiazzati, capiscono che non stiamo dormendo, perché la stampa in Italia è bassissima a livello mondiale come a livello di libertà, ma dobbiamo difenderla, dobbiamo difenderci, dobbiamo aprire tutti i canali possibili civilmente nel confronto, ma tutti i canali possibili per dire la nostra, altrimenti siamo già tutti narcotizzati.

0: Ciao Sfrecciati, Stefano da Udine.
1: Ciao Stefano.
0: Io credo che il dialogo si basi proprio sul presupposto di avere opinioni diverse, quindi è importante il confronto per andare a costruire qualcosa. Se uno resta della sua opinione non costruirà mai niente. Esatto. Così vale per il caso Ranucci, così vale per altre considerazioni che sono state fatte o che non sono state fatte in nome del ascoltiamo solo buona musica. La buona musica fa sempre bene, però si va al rischio di fare la fine dell'orchestrina che suonava sul Titanic.
2: Alla rotonda prendi la seconda uscita.
1: E?
0: Che per proporre buona musica alla fine è affondata assieme al Titanic. Quindi
1: giusto.
0: Il confronto è sempre importante.
1: Giusto, giusto.
0: Grazie della trasmissione.
1: Grazie a te Stefano, attenzione alla seconda uscita sulla rotonda naturalmente. Sì.
3: Beh sì, difendere il forno.

0: Ma tenor Ranucci non è poi che sia così, voglio dire, dopo la Gabanelli c'è stata la fortuna di Ranucci, ma non è che ci sia la coda, di giornalisti, soprattutto in Rai, disposti ad essere attaccati così. Quindi secondo me va bene difendere il format, ma difendiamo anche Ranucci per quello che fa, per quello che ha fatto, per quello che ha scoperchiato, o se no che cambino rete, vengano via dalla Rai, anche se è una mezza sconfitta, e se ne vadano 7, 8 o 9, secondo me li prendono a braccia aperte, faranno dei belli ascolti e la Rai perderà dei grandi ascolti come questi che governano sanno fare, solo perdere.
1: E poi siamo alla vigilia di, come dire, di tanto di decisioni scomode che verranno prese sulla nostra pelle, dalla finanziaria ai rincari, poi ci saranno le elezioni, quindi tanto vale comunque continuare a difendere la possibilità di informarsi e di informare. Quindi Report, benissimo se troverà una strada ancora praticabile, altrimenti si scaveranno altre, non dico trincee, ma insomma altre nicchie su cui raccontare cose.
2: Can't blame them, really.

0: Radio Freccia.
1: 13:49, ancora le vostre voci.
2: Un'opinione?
3: Ciao, un'opinione più, non un'opinione meno. Io credo che a furia di smontare la RAI come stanno facendo da milioni di anni, dal 94 in poi, chi abbia orecchie per intendere intenda,
1: gli editti
3: andranno a fine tutti alla 7, dove commercializzano quel tipo di libertà di stampa. La RAI ormai è quella che chiama i terroristi israeliani, come che li chiamate? Escursionisti, cioè dai, perché ci stiamo arrabbiando.
1: Qualcuno scrive: secondo me il problema è il modo di agire della politica e la risposta della RAI, non tanto il destino del singolo Ranucci. Possiamo sperare che arrivi una nuova Gabanelli, ma se a scegliere è la peggiore politica, la vedo dura. Credo che sia il timore degli stessi giornalisti della redazione di Report. Concordo con chi ha detto che non c'è al momento una ragione per la sostituzione del conduttore, e chi la chiede è lo stesso gruppo di balordi che tengono indagati e condannati in Parlamento e tra le fila dei funzionari pubblici. Qualcun altro dice...

Ho imparato a leggere con Epoca e ho sempre difeso la libertà di stampa. Troppo spesso Report ha costruito la storia e poi ha adattato le prove ignorando ciò che non era funzionale alla narrazione e non ha mai dato conto di quando sono stati smentiti, lo dico da anni. Questo è Nico. E qualcun altro poi insomma dice Ranucci, ennesimo fenomeno della sinistra buon pensante e onesta. Io ripeto, ho delle perplessità soltanto sulla reazione un po' napoleonica di Ranucci, che forse avrebbe potuto scegliere un profilo un po' più basso per uscirne senza attaccare dritto per dritto i suoi successori a Report e costruire una continuità anche dell'informazione, perché le inchieste le possono fare tutti e ovunque a patto di volerla. Poi ci sono i maggiordomi di palazzo che vediamo che imperversano, ma quelli sono molto graditi a chi crede in un certo tipo di parte politica. E qualcuno scrive ancora: sì, tutto corretto, ma non su Freccia. Se volete discutere o confrontarvi, fatelo su altri palcoscenici. Siccome non mi sembra di riconoscere il numero del mio editore, ringrazio per il consiglio, lo rispetto, ma ti auguro, caro anonimo, una buona giornata, e a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17, eccezionalmente, anche se è martedì, se quella che sentite la voce di Ambra Marie che vi accompagna per queste tre ore in questo primo settembre, giornata che amo particolarmente perché ha quel sapore di malinconia che amo molto, non so se sono l'unica, ma

Il primo di settembre senti già nell'aria che c'è qualcosa che cambia, è il profumo, è un profumo diverso che, anche se sono passati tanti anni, non so, mi sa di libri di scuola, di diario da scegliere, zaino da scegliere, forse sono rimasta attaccata a dei ricordi passati, però sento ancora nell'aria quel profumo di cambiamento. Ripeto, di un qualcosa che è finito, che sta finendo l'estate, ma un qualcosa che comincia comunque di molto bello e interessante. Quindi se anche voi siete come me e vivete settembre così, bene, allora ce lo viviamo insieme.

i Muse su Radio Freccia. Vedete che in qualche modo controbilancio subito la malinconia di questo primo settembre che vi dicevo io amo particolarmente, però lo controbilancio con un po' di musica che in qualche modo può risvegliare. Sono arrivati i Muse anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra prima ora insieme che ci porterà fino alle 17. Intanto voi al 366-6634-466 raccontatemi un po' come state, come pensate di sopravvivere a questo settembre, perché in qualche modo bisognerà affrontarlo, quindi fatemi sapere quali sono le vostre tecniche. Io ve l'ho detto, semplicemente lo amo e quindi di conseguenza forse non dovrò nemmeno sopravvivere, perché sono anche abituata da una vita a sopravvivere a questa malinconia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:11 con Ambra Marie che controbilancia la sua malinconia con la musica di Radio Freccia, Jack White con Dollar Bill nella nostra Top 20, direi un pezzo che spinge non poco. Vi ho chiesto come pensate di sopravvivere a questo settembre e Luca, anche se magari non è proprio una risposta diretta a questa domanda, però mi dice: Ambra, ho iniziato ad ascoltare i Radiohead, li suono persino con la chitarra, è grave, mi devo preoccupare. Ma non lo so Luca, dipende, se vuoi diventare

diventare come me e trovi che sia preoccupante come io sia, allora smettila di ascoltare i Radiohead, perché io proprio per quanto mi riguarda è proprio latte e Radiohead, poi dopo vedi tu.

Sapete qual è la cosa che però si può fare? Io appunto in qualche modo bilancio i Radiohead poi con Bob Marley. Bob Marley è proprio la musica che io metto quando ho bisogno di star bene. E mi piace quando cucino, mi rilasso. Quindi per rispondere alla domanda di prima, ascoltali i Radiohead, ma insomma magari non proprio come faccio io, fino a morirne. Poi... Francesco mi scrive: ciao Ambra Marie, proverò a sopravvivere andando a questo settembre, andando subito sabato a vedere Judas Priest a Brescia, magari mi bastano per tutto il mese. Beh, me lo auguro, direi che è un buon modo per provare a sopravvivere. Intanto arriva Osier.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 14 e 24 con Ambra Marie stiamo pensando a dei metodi per sopravvivere a settembre, anche se vi dicevo che non ne ho bisogno perché lo amo questo mese, però non tutti.
7: Ciao Ambra, non so di cosa state parlando perché mi sono appena sintonizzata.
6: Tranquilla,
7: ma volevo solo condividere questo mio pensiero, che anche se è il primo settembre, in realtà oggi per me è una giornata stupenda.
6: Perché?
7: Perché stamattina sono riuscita a prendere i biglietti per i Fountains a Bologna, nella mia città.
6: Grande!
7: Sì. Ciao, Diletta da Bologna.
6: Grande Diletta, vedete come si fa? Così, per sopravvivere alla malinconia di settembre si comprano biglietti di concerti. Alla fine la musica in qualche modo c'entra sempre.

Ain't Talk About Love, Ivan Allen su Radio Freccia. Van Allen che mi fanno inevitabilmente sempre pensare a Gianni Royatti, che peraltro sentirete anche quest'oggi in onda dalle 17 alle 18 e anche domani. Mi arrivano ancora un po' i vostri messaggi, stiamo un po' cazzeggiando come facciamo sempre, poi dopo cominciamo a parlare di musica. 366-663-4466. Mi dite, come tutti gli altri settembre degli ultimi 10 anni, 2 o 3 calici di vino la sera dopo lavoro e si sopravvive. Questa è la ricetta di Vincenzo. Ecco, la mia era magari ascoltare un po' di Bob Marley intanto che si cucina, però effettivamente insieme a 2 o 3 calici di vino non è male. Aggiungerò anch'io questa tecnica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:35 con Ambra Maria, eccezionalmente di martedì con voi. Sono appena arrivati anche gli U2 con Street of Dreams all'interno della nostra Top 20. U2 che sono in piena fase di rilancio, perché dopo questo singolo è atteso entro la fine dell'anno il primo album di inediti, pensate, dal 2017, con Jackknife Lee alla produzione e collaborazioni anche con Brian Eno. Poi c'è il tour, secondo le indiscrezioni dovrebbe partire nel 2027, arrivare negli stadi europei in estate e passare anche dall'Italia. Tutto è ancora da confermare, però insomma la cosa che sappiamo è che Larry Mullen sarà di nuovo nella formazione e sembrano pronti a ripartire davvero. Così come qua sono pronti a partire i Doors. Questa è LA Woman.

Come on, LA Woman, sono arrivati anche i Doors in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Già che siete sull'app potete ritrovare tutti i nostri programmi, ci sono i podcast, poi ci sono anche le interviste e anche le ultime notizie. Se poi non avete voglia di leggere le notizie, non preoccupatevi che alle 15.50 arriva il TGigi. Così ce le racconta lui, almeno potete evitarvi la fatica di leggere. Nel frattempo noi proseguiamo con la musica di Radio Freccia, arrivano i Linkin Park, questa è What I've Done.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:51 con Ambra Maria. Allora, siccome sta per

arrivare a un pezzo che amo molto, che è dietro una storia parecchio interessante, allora ve la racconto. Sto parlando di Take Me Home, Country Road, di John Denver, che non è nata in West Virginia, come magari ci immagineremmo, ma in realtà è nata su una strada nel Maryland, soprattutto non con l'idea di diventare un inno mondiale, però nessuno scrive di solito una canzone con questa intenzione, o meglio, ce lo augura, però ecco. Pensate che nel 70 gli autori, che all'epoca suonavano in una band chiamata Fat City, stavano guidando verso una riunione di famiglia e quindi cominciano a buttare giù delle idee guardando il paesaggio, strade di campagna, montagne, quella sensazione insomma di essere lontani dalla città, e il progetto era quello di venderla a Johnny Cash, questa canzone. Poi entra in scena John Denver, perché i Fat City erano la band di apertura a Washington, dove Denver avrebbe suonato come headliner. Dopo concerto gli fanno ascoltare quella canzone ancora incompleta, Denver impazzisce per il pezzo e succede una cosa molto da musicisti, ovvero invece di andare a dormire finiscono tutti e tre a lavorarci per tutta la notte. Denver tra l'altro aveva anche appena avuto un incidente d'auto, si era anche rotto un pollice, però insomma ci teneva a finire questa canzone. C'è anche un dettaglio bellissimo, ovvero la canzone che stavano scrivendo per Johnny Cash non parlava di un posto che conoscevano davvero, perché i due autori non erano mai stati in West Virginia. Inizialmente avevano pensato di metterci la parola Massachusetts, però West Virginia funzionava meglio nella metrica. Il giorno dopo fanno ascoltare questa canzone per la prima volta dal vivo a un concerto di John Denver, praticamente appena finita. Denver, pensate che canta con i testi ancora lì su un foglio, e il pubblico esplode. La registrano, poi esce nel 71 e arriva al numero 2 di Billboard. Quindi insomma questa canzone, che sa molto di nostalgia di casa, in realtà parla di una casa che magari non esiste neanche davvero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerit Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerit Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21. In diretta ovunque. In radio su RTL 102.5. In TV canale 36. E in streaming su RTL 102.5 Play. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 15, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17, anche se è un martedì, non un martedì qualunque perché è il primo di settembre, però anche se è un martedì la voce che sentite è quella di Ambra Mari, che solitamente vi accompagna nel weekend, quindi non gioite, non è ancora weekend, è ancora nel bel mezzo della settimana, ma in qualche modo insomma la affrontiamo. Come ve la passate? 366-6634-66 è il numero che vi serve per farvi sentire. Stavamo parlando di Country Road, di Take Me Home Country Roads, pezzo di John Denver che

Canzone poco didascalica questa in questo primo settembre. Qualcuno risponderebbe così alla domanda: come si sopravvive a settembre? Facendosi svegliare direttamente alla fine. Però, come vi dicevo inizio puntata, io in realtà amo moltissimo questo mese perché mi rappresenta molto a livello di mood. Poi preferirei essere un giugno, ma in realtà mi sono resa conto negli anni di essere più un settembre e di dovermi arrendere un po' a questa cosa. Detto questo, noi stavamo parlando invece, vi dicevo, di Take Me Home, Country Roads, e riflettevo sul fatto che è proprio la classica canzone da viaggio, quella che ti metti, insomma, e ascolti volentieri magari abbassando il finestrino. Quindi vi chiederei al 366-663-4466 qual è la vostra canzone da viaggio, quella che quando vi mettete in auto e partite magari per un lungo viaggio

0: Radio Freccia.
1: Le 15:15 con Ambra Marie, prendendo ispirazione da Take Me Home Country Road, vi ho chiesto qual è per voi la vostra canzone da finestrino, la canzone da viaggio, quella che fate partire quando magari vi piazzate in auto e dite: ah, adesso metto questa e guido in maniera completamente diversa.
2: Ciao Ambra Marie. Ciao. A me non c'è una canzone in particolare che mi accompagna durante un viaggio, ma in realtà sono proprio gli AC/DC in generale. Okay. Loro veramente mi trasmettono quelle good vibration adatte a un viaggio, e li ascolto sempre molto volentieri quando appunto mi metto in auto e vado.
1: Ci sta, anche perché appunto io vi ho chiesto qual è la vostra canzone da finestrino, ma può essere tranquillamente una band o anche un disco intero che proprio vi dà quella sensazione lì. Ecco, in una playlist da viaggio, secondo me questa canzone ci sta proprio bene.

0: Faded, gli Aerosmith, ecco, segnatevela per una playlist da viaggio, poi sentiamo, chi c'è? Ehi.
1: Per me non c'è una canzone per un viaggio, i Dire Straits mi hanno sempre accompagnato durante i miei viaggi, soprattutto grazie a voi Radio Freccia, che io non so con quale puntualità, voi sapete quando io parto e puntualmente ci sono sempre le loro canzoni a farmi compagnia, ecco, quindi ad oggi non riesco a immaginarmi un viaggio senza le canzoni di Dire Straits. Un bacio, Elena da Como.
0: Ecco, quindi anche per te c'è una band, non tanto il titolo di, non tanto una canzone nello specifico. Invece qualcuno ha delle canzoni specifiche, mi dite, per il viaggio di ritorno Sweet Home Alabama e per il viaggio notturno Private Investigation dei Dire Straits. Quindi insomma, mi pare di capire che i Dire Straits funzionino quando si guida.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 15.28 con Ambra Marie, stiamo parlando di canzoni da finestrino, ovvero le canzoni che fate partire quando dovete affrontare un viaggio. Sentiamo un po' chi c'è.
5: Ciao Freccia.
4: Ciao.
5: Nonostante io sia per dei generi cattivi,
4: brutali,
5: metal e quant'altro, per me la canzone da viaggio in assoluto è Waiting for the Sun dei Doors.
4: Gran.
5: Ciao Angela da Perugia, baci.
4: Gran pezzo, ma non sei l'unica a pensarla così, perché...
6: Più che una canzone da viaggio, o un gruppo da viaggio, che sono i Doors. Qualsiasi canzone dei Doors, perfetti per un bellissimo viaggio. Tanti saluti dalla Sardegna.
4: Vi ricordo che stiamo parlando di viaggi in auto, non di altri tipi di viaggi. Però va bene, accetto.

0: You Are So Beautiful, dedicata a tutti e a tutte voi questa canzone. Quanto siamo sentimentali. Torniamo a noi, chi c'è? Eila.
1: Sì? Assolutamente Interstate Love Song dei mitici Stone Temple Pilots. Ciao.
0: Domanda con una risposta ben precisa, bravi.
2: Ciao sfrecciati. Allora, ciao. Per me la band da viaggio top sono i Van Halen.
0: Allora ti faremo viaggiare con Gianni Royatti, va bene?
3: Ciao Ambra, sono Mauro da Pavia.
0: Ciao Mauro.
3: Sicuramente Springsteen è un ottimo compagno di viaggio.
0: Direi di sì, la pensa anche Annalisa così. Dice: ciao Ambra, nei miei viaggi notturni, specialmente da ragazza che viaggiava spesso da sola, con lo sguardo che si perde oltre l'orizzonte, la mia canzone preferita è I'm on Fire dal Boss. Come mi siete romantici.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:39 con Ambra Marie, stiamo parlando di canzoni da viaggio, di canzoni da finestrino, e al 366-6634-466 mi stanno arrivando molti vostri messaggi.
2: Sentiamo. Ciao Radio Freccia, io adoro ascoltare i Queen quando faccio lunghi viaggi, in particolar modo brani come Bijou o Don't Use Your Head, se no Ride to the Wild Wind, perché mi ricordano la mia infanzia, quando con la famiglia facevamo appunto lunghi viaggi e ascoltavamo i Queen. Ciao, un bacione, Luigi d'Assisi.
1: Anch'io, se penso ad una canzone da viaggi, probabilmente penso a Mediterraneo di Mango, perché era una canzone che ascoltavo sempre con i miei genitori in auto, e quindi è un bellissimo ricordo. A proposito di canzoni da viaggio, dai, immaginatevi di mettervi in auto e di far partire questa.

0: Mr. Jones dei Counting Crows ci starebbe proprio per la partenza di un viaggio. Ce la siamo ascoltata anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare la Radio Freccia anche se scendete dall'auto. Ancora un po' di messaggi, poi dopo arriverà Gianluigi Riccardo a disturbarci, quindi dobbiamo interrompere i nostri discorsi. Sentiamo un attimo chi c'è.
1: Per me le canzoni da viaggio sono assolutamente due: Dreams dei Fleetwood Mac,
0: pezzone,
1: molto chill.
0: Sì.
1: E l'altra, Riders on the Storm dei Doors, assolutamente. Fine, un saluto rock da Mela.
0: I Doors alla fine si confermano la band da viaggio.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:51 in questo studio, gente che entra, gente che esce. Lo radiamo al suolo, che... questo merda di studio.
2: Ma magari.
1: No, non era così.
2: No, non credo.
1: No, in realtà è il solito Gigi.
2: Questo vi meritate.
1: Di festa non ne porta assolutamente.
2: No,
1: per niente, no, proprio. Quindi non la radiamo.
2: Chissà se un giorno riuscirai a farmi fare festa.
1: A farti divertire? Non so, io.
2: Ce la mettiamo come, goal di fine anno.
1: Sì, sì, proprio secondo me prima o poi.
2: Propositi
1: ce la posso
2: per
1: fare.
2: La nuova stagione.
1: Tu non ti accorgerai, ma accadrà qualcosa al tuo drink e poi magicamente ti divertirai.
2: Io non so se sto zitto perché poi potremmo andare su territori poco.
1: Ma no, aggiungo un po' di vodka alla tua misera Coca-Cola, tipo. Cioè, tra l'altro.
2: Ma il problema drammatico è che in realtà io reggo tantissimo, cioè che comunque sono grosso,
1: aggiungo tanta.
2: Quindi io reggo,
1: ne aggiungo tanta.
2: Cioè io non sono astemio.
1: Tanta, te la metto, non so, tipo collirio.
2: Bella.
1: No, un po' di vodka negli
2: secondo
1: occhi.
2: Secondo me c'è gente che ha di queste pratiche, non so se negli occhi, però comunque in ogni
1: non
2: caso.
1: Non ho mai provato a mettermi la vodka negli occhi.
2: Domani chiederemo a Gianni Roiatti, perché secondo me
1: lui ha provato.
2: Essendo lui un musicista nonché del nord-est,
1: sì.
2: Secondo me può darci delle grandi soddisfazioni di storie.
1: Domani glielo chiedo, ma lo sai che lui poi in onda non osa, non si lascia andare.
2: Ma infatti
1: perché...
2: noi ce lo facciamo dire fuori onda, sì. E poi lo raccontiamo noi in diretta.
1: Che è una pratica che a volte osservo.
2: Sì, diciamo che in generale tra di noi queste cose le facciamo.
1: Siamo
2: perché...
1: proprio degli amiconi.
2: Vabbè, ma è così. Cioè, siamo qua, cioè, giusto un paio di persone. È in famiglia il tutto.
1: Sì,
2: cioè,
1: ma non ci. Senso... Perché ci sta ascoltando molta gente
2: in questo
1: momento.
2: No, per questo siamo in famiglia, ci raccontiamo queste storielle tra di noi. Sì. Cioè, così per farci una risata.
1: grasse risate. Allora sì, adesso invece piangiamo un po' perché arriva questa canzone. Non
2: qualcuno,
1: so te,
2: qualcun altro che non sa far festa,
1: no, è arrivata una tua amica Tracy Chapman.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: Le 16 e un minuto, se questi fuori onda potessero parlare.
4: Comunque, come dire, noi siamo delle persone di spessore, quindi si parla solamente di attività fisica.
3: Stavo parlando di piegamenti.
4: Di piegamenti.
3: Io stavo facendo vedere a Gigi i miei progressi con i piegamenti, perché tra un po' dovete sapere che dovranno allargare l'ingresso di Radio Freccia, perché sono troppo grosse le mie spalle,
4: esatto,
3: proprio non entreranno
4: carico
3: più.
4: Carico sporgente, come i camion.
3: Sì. Dovranno proprio allargare l'ingresso, perché altrimenti non posso più entrare qua.
4: Esatto, infatti ormai abbiamo raggiunto dei livelli di muscolatura.
3: Ragazzi, sono dei muscoli che sono qualcosa di incredibile.
4: She-Hulk.
3: Sì. Però vabbè, comunque a parte questo, noi dovremmo parlare anche di musica, no, oltre che di muscoli.
4: Allora, vabbè, dopo anche entriamo, dovremmo parlare anche, vabbè. Entriamo poi dopo nel dettaglio, però visto che parlavate di dischi da viaggio, a me è venuto in mente Long Gone Before Daylight dei Cardigans, che per me per un periodo è stato un disco da ritorno all'università.
3: Ma chi?
4: Di chi?
3: Ma chi te l'ha chiesto?
4: Ma chi
3: ma
4: ti
3: abbiamo chiesto
4: io,
3: qual era il tuo disco?
4: Ma scusa,
3: ma
4: cosa c'entri tu? Ma non ho capito, sono diverso dagli altri sfrecciati.

0: Claudia Sideward, Soundgarden, per cominciare la nostra terza ora insieme. È il momento del TGG. Abbiamo cazzeggiato, credo, a sufficienza.
1: Sì.
0: Non dobbiamo

a questo film su Nino Rota, e questa è l'occasione che abbiamo sfruttato, quello della mostra del cinema di Venezia, per fare un articolo su alcuni musicisti che in qualche modo, pur non facendone una vera carriera, però, sono arrivati insomma sul grande schermo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:15. Ma no, non possiamo. Smettila.
2: Facci il cigno, Ambra Maria.
1: Volete veramente. Non so neanche come si faccia. Guarda, ma non ci sta nella non ci sta nell'inquadratura.
2: Sembri tipo i bambini quando fanno l'albero alle recite della scuola.
1: Eccomi, grazie. La mia autostima ti ringrazio per questo.
2: No, perché
1: commento.
2: Comunque sei ma sì, solida, sei come un tronco.
1: Sei come un tronco, per quello.
2: Come un tronchi.
1: Sì, stai bello calmino, perché se ti arriva un destro.
2: No, per carità, infatti io non vorrei sfidare la sorte.
1: Un attimo, te lo dico, quindi stai bello calmino.
2: Ma in ogni caso, chi invece non deve stare calmo sono i Black Keys, perché il 10 e l'11 arrivano all'Alcatraz di Milano, e se andate su RTL 102.5 Play, nella sezione Special in Contest, visto mai che magari vi portate anche
1: a casa un biglietto? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Intanto andate a pigiare su Special in Contest e poi vediamo se avete culo o no.

0: Howling for You, Black Keys su Radio Freccia.
1: Vestiti da mariachi, molto
0: sì,
1: bene.
0: Ti ci vedrei.
1: Ah, sì, sì. Io sono più, però, come sappiamo, da Lucia Libre. Quindi Messico per Messico.
0: Lo so.
1: Io mi vesto da Luciador.
0: Però tu comunque sai un po' portare tutto, quindi
1: sì,
0: ti ci vedrei
1: sì,
0: anche così.
1: L'importante sì. È lo stile.
0: Sì, sì, sì, sì. Tu proprio sei il classico che anche con un sacco addosso
1: esatto,
0: staresti bene.
1: Chiuso possibilmente sulla testa. Ma parlavamo degli attori, vabbè, sì. Dei musicisti che hanno fatto anche gli
0: film.
1: Attori, sì. E penso, onestamente, insomma, non ero proprio ferratissimo sul tema. C'è anche Lenny Kravitz.
0: Vabbè, ma Lenny Kravitz ha fatto qualsiasi cosa.
1: Quello è vero. Ha fatto Precious nel 2009, nel quale faceva un'infermiera abbastanza gentile, ma ha fatto anche The Hunger Games. Sì, lui è uno di quelli là un po' fastidiosi, che sa fare un po' tutto. Però poi, ovviamente, dopo ve ne diciamo qualcun altro, dai, Jagger, Bowie, i soliti.
0: Comunque, vabbè, a muscoli adesso sto decisamente messo meglio io.
1: Lenny, stiamo venendo a recuperarti.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro, e da giovedì soffiatore elettrico a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Le 16:28, questo è il momento del TGigi, l'unico TG dove non vi diamo in realtà informazioni.
3: Cosa c'entra? Non è vero, stiamo parlando di artisti che hanno fatto comunque cose al cinema. Dicevamo Lenny Kravitz, ma ad esempio Bowie,
2: sì,
3: che ha fatto tanti capolavori,
2: sì.
3: Labyrinth, L'uomo che dura sulla terra, Il mio West con Alessia Marcuzzi per la regia di Leonardo Peraccioli, boh, è vero,
2: sì.
3: Mick Jagger, Sting, quindi insomma trovate un po' un elenco.
2: Sì, c'è un carosello anche sui nostri social.
3: Anche sui social, Sting, quindi... che ha fatto S-Face in Quadrofinia, Dune, Alice Cooper ovviamente in Wayne's World, fusi di testa con la scena iconica, peraltro quasi tutta improvvisata sulla storia di Milwaukee.
2: Ma insomma, i musicisti si sa che sono abbastanza... come dire, poliedrici, quindi di conseguenza può stare, anche perché a volte interpreti un ruolo quando canti una canzone.
3: Vero.
2: Quindi lo puoi fare anche dietro la cinepresa.

0: Station of Life, R.E.M.
1: R.E.M. che tra l'altro oggi trovate un articolo scritto dal buon Gianni Rogliati su Dog.

0: Instrument, appunto della band di Michael Stipe, album che è stato un po', come dire, lo spartiacque, perché quello che è stato l'ultimo album da indipendenti prima del passaggio poi sul major, quindi come dire si cambia da band di culto a future star dell'alternative.
1: E quante cose trovate sul nostro
0: tante cose, poi al di là delle news proprio, diciamo, come dire, proprio di aggiornamenti, tipo Tobias Forge, The Ghost, che spiega perché insomma si prende una pausa, vuole dedicarsi un po' alla famiglia. E in questi giorni ci sono tante gallerie, diciamo.
1: Dopo ne parliamo. Intanto arriva una delle mie band preferite degli ultimi tempi.
0: Li ho inventati io.
1: Bravo Gigi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:38, questo è il momento del TGigi e stavamo parlando di tutta una serie di carrellate che vi trovate sui nostri social,
2: esatto,
1: giusto?
2: Esatto, ad esempio ho pensato bene, perché in realtà un po' di anni fa, oggi, insomma, è stata pubblicata una ricerca sul tema, di scrivere un po' delle canzoni rock e metal più fraintese, cioè
1: sì,
2: a livello di testi,
1: di
2: perché
1: testo.
2: Io sono abbastanza sicuro che tutti voi avranno cantato almeno una volta al concerto o in cuffia una canzone con delle parole inventate.
1: Sì.
2: E la cosa bella è che poi, secondo gli studi, spesso, e questo vale specialmente per i metallari a quanto pare, la canzone col testo sbagliato diventa, tra virgolette, il proprio testo ufficiale. Cioè, io la canto male, bella lì. Cioè, continuo a cantarla male, pure se mi dici che il testo che sto cantando è sbagliato. Mi piace di più questa nuova versione.
1: Tipo alla Anna Wanna Way?
2: Tipo Anna Wanna Way, ma ci sono un sacco di esempi. Cioè, dopo magari ne diciamo qualcuno. A parte, per esempio, che ne so, i Beatles, I Can Hide, che I Get High, perché ovviamente subito ho pensato a strafarvi.
1: Sì.
2: Ma ce ne sono un sacco, tipo i Metallica, guarda, certe cose...

0: Ed finalmente. Ma stavamo parlando di canzoni cantate in maniera sbagliata.
1: Esatto, per esempio tipo Enter Sandman dei Metallica, ne ha diverse, diciamo, di frasi. La famosa Exit Light Enter Night per qualcuno diventava Eggs and Light End on Lights, quindi
0: certo, perché no,
1: tutte le notti finiscono con uova e luce. Sex on Fire The Kings of Leon diventa His Exes Are Fired, quindi i suoi ex sono licenziati, che comunque può essere, come dire,
0: sì,
1: una proiezione della relazione,
0: però
1: che finisce in un altro modo. Smash Like Teen Spirit in Nirvana, dove diventa With the Lights Out It's Las Vegas.
0: Ma non è parlare.
1: Che però Las Vegas con le luci spente, io non
0: ma
1: lo
0: non
1: so.
0: Ma è vero.
1: Quindi anche qua From This Monstrosity di Bohemian Rhapsody dei Queen, che diventa From This Warm Sausage Tea, quindi da questo caldo tè di salsicce. Io ora non lo so.
0: Ma io non l'ho
1: anche
0: mai...
1: Be Your Beast of Burden degli Stones, che diventa Leave Your Pizza Burning. Insomma, lascia bruciare
0: cibo,
1: la tua pizza.
0: Il cibo ci deve essere sempre.
1: Ma secondo
0: comunque
1: me c'è una motivazione, capito? Un retropensiero.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:50, conversando di testi sbagliati. Siamo
2: testi
1: arrivati
2: sbagliati
1: a quest'ora.
2: Sì. Io non so, voi avete qualche... Tu, Ambra Maria, hai qualche testo che hai sempre cantato male?
1: Che ho sempre... Così a bruciapelo non mi vengono mai... Ma sicuramente ne avrò sbagliati tantissimi.
2: Cioè, anche,
1: però...
2: che ne so, Living on a Prayer di Bon Jovi, che molti invece di dire Make It or Not dicono Naked or Not, quindi comunque sempre pensano a gente denudata.
1: Sì, comunque non penso al cibo, mettiamola così. Okay. Mi verrebbe strano pensare al cibo, però effettivamente anche il buon Macca, quando aveva scritto Yesterday, uh-huh, invece che All My Troubles...
2: Senza far away.
1: All'inizio l'aveva scritto dicendo Scramble Eggs,
2: Yesterday.
1: Quindi sì, vedi, alla fine non so perché
2: il cibo
1: rientra
2: sempre. Perché probabilmente è una roba, come dire, quotidiana, che uno ha contatto
1: sì, ho capito, però
2: sotto gli occhi sempre. Poi vabbè, celebre per esempio il Kiss the Sky di Purple Haze,
1: sì,
2: di Hendrix, che è diventato
1: Kiss the Sky.
2: Ma addirittura, per esempio, c'è Sony Credence, che è una Bad Moon Rising, che il passaggio in cui dice Bad Moon on the Rise,
1: sì,
2: per molti era diventato Bathroom on the Right, quindi il bagno a destra, come sempre, giusto che sia.
1: Sì, come in fondo a destra.
2: E John Fogerty alla fine ha detto: ma sapete che c'è?
1: La canto così. Ma perché no?
2: Ma John Fogerty, giustamente, con grande sportività, ha accettato questa cosa delle canzoni travisate, come direbbero, insomma, dei geni della radiofonia.
1: Tu hai delle canzoni che hai sempre cantato erroneamente?
2: Ma allora no, secondo me no.
1: Sei troppo intelligente.
2: No, piuttosto io faccio
1: quello è un grande classico.
2: È un grande classico, te la risolvi,
1: sì,
2: sempre.
1: La risolvi.
2: Sarebbe bene andare a vedere le registrazioni che fate quando andate ai concerti.
1: Sì.
2: Con stesso voi che cantate o quello a fianco che canta. E ti rovina il grandissimo contenuto, perché non si sente niente, insomma, di utile. E poi soprattutto, cioè, bisogna capire
1: che cosa cantate. Sarebbe divertente.
2: Mandateci i documenti,
1: dei vostri testi sbagliati. Sì, è un momento giusto, no? Quello di fare domande quando in realtà ce ne stiamo andando.
2: Ma è normale, perché così lasciamo il gancio al nostro Gianni Roiatti.
1: È vero, che arriva tra poco.
2: Vedi?
1: Grandi

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo questa sera dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Autostrade per l'Italia. Libertà è il movimento.
2: Radio Freccia.
3: Le 17 in punto, ben trovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, ancora oggi e domani a farvi compagnia ci sono io, Gianni Roiatti, con Note di Stile, poi tornerà regolarmente Matteo con Terra di Nessuno. Oggi iniziamo la nostra ora con un chitarrista davvero particolare della scena alternative degli anni 90, Brian Molko, e parlare della chitarra, del chitarrismo di Brian Molko è parlare dei Placebo, che sono la sua emanazione artistica più diretta. Brian Molko è stato davvero uno dei primi negli anni 90 a recuperare lo stile degli anni 80. Brian Molko è innamorato della raffinatezza della New Wave, di David Bowie, di certe atmosfere un po' decadenti, malinconiche. Queste sensazioni, questa sensibilità però interessano soprattutto le melodie della voce, la sezione ritmica, perché a livello chitarristico invece è profondamente anni 90. Le sue chitarre parlano di industrial, di distorsioni abrasive. Lui poi è un fan dei Sonic Youth, quindi gioca con le dissonanze. Quindi c'è questo mix tra eleganza anni 80 e ferocia sonora anni 90. Questo è uno dei suoi pezzi più forti e le chitarre sono incredibili. Pure Morning, Placebo.

Placebo Pure Morning, ma io vi stavo parlando di Brian Molko come chitarrista, che ha una voce, una personalità davvero originali, che l'hanno realmente distinto all'interno della scena degli anni 90. Certo, no, non è un virtuoso, non ha mai cercato di esserlo, il suo lavoro con la chitarra è soprattutto interessato all'arrangiamento, al suono, è la classica chitarra che si mette al servizio delle canzoni. Lui inoltre, ricordo un'intervista in cui diceva: io non vorrei per nessuna ragione al mondo fare una lezione di chitarra, io sono orgoglioso di non sapere nulla e di aver imparato tutto da solo. E dice questa frase, dice: se tu non conosci le regole, non hai regole, puoi fare tutto quello che vuoi senza tabù, senza inibizioni, e ti trovi magari a sperimentare con accordi, soluzioni armoniche totalmente folli, che magari uno studente di musica, uno che si rifà un percorso accademico, non azzarderebbe mai, che magari possono però darti una certa originalità. A me queste rivendicazioni così lasciano sempre un po' perplesso, nel senso che tu puoi conoscere le regole, decidere di tradirle, insomma, non lo so, mi sembra un po' un'ostentazione forzata. Band raffinatissima, fortissima, Wolf Alice.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.13, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti e queste Note di Stile. Oggi siamo partiti dal 1998 ascoltando Pure Morning dei Placebo e restiamo nel 1998 quando esce Feeling Strangely Fine dei Semisonic. Questo disco è molto rappresentativo di una scena musicale che si chiamava Post Grunge. Com'era questa scena? Era una scena che sembrava essersi forse lasciata alle spalle tutta quella veemenza sonora, quell'aggressività che c'era stata all'inizio degli anni 90, e quindi un'alternativa rock che cerca soprattutto la melodia e si fa molto raffinato. Questo disco dei Semisonics non è un disco rivoluzionario, è un disco dove ci sono tantissime influenze, Beatles, U2, addirittura Queen, però è un disco impeccabile nella scrittura, in questi ritornelli giganteschi, negli arrangiamenti perfetti. La canzone più famosa di quel disco è questa, Closing Time.

Dan Wilson, il cantante dei Semisonic, ha raccontato la storia di Closing Time e dice che prima di scrivere questa canzone la band finiva sempre il concerto con una canzone che si chiamava If I Run, e al pubblico piaceva moltissimo questo rituale di una canzone sempre uguale alla chiusura dei concerti. Quindi ha detto: ma allora accontentiamogli, facciamo una canzone ad hoc che parli proprio del momento finale del concerto. E l'ispirazione arriva nei bar di Minneapolis, quando a fine serata c'era un ragazzo in ogni bar che diceva: è l'ora della chiusura, non potete più restare qua, ma non dovete neanche necessariamente andare a casa. E questa è la frase che proprio ritrovate nella canzone. Ma Dan Wilson ha raccontato che in realtà c'è un significato ancora più profondo. Lui e la moglie in quel periodo stavano per diventare genitori e stava per arrivare la loro bambina, e quindi Closing Time era l'invito a lasciare quel luogo confortevole che era il grembo materno, perché era insomma un momento di chiudere e venire al mondo. Quindi c'è questa doppia lettura, la seconda è molto dolce e suggestiva. Adesso ci ascoltiamo i Jet, She's a Genius.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Radio Freccia.
11: Le 17.27, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roianti, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18 e adesso ci spostiamo nel 1989, quando Tom Petty pubblica il suo primo album da solista, Full Moon Fever. È un grande, grandissimo disco di rock americano, melodico, spesso acustico, attraversato da quella malinconia gentile che c'è nella musica da Tom Petty, accompagnata anche sempre da una certa ironia. Dietro c'è questo pezzo che a me piace molto per la storia che racconta. Si chiama Free Falling, è la storia, è un grande classico. Lei è una brava ragazza di periferia, inserita in una vita normale, familiare, rassicurante, di chi si innamora del classico ragazzaccio che fa fatica a inserirsi, che non si accontenta di una vita normale, che ha grandi sogni e ambizioni. Cosa succede? Che lui le spezza il cuore. Tom Petty, Free Falling.

Tom Petty, Free Falling, una canzone che ha un significato più profondo in realtà di quello che accennavo prima, perché è vero, la storia è quella di una brava ragazza di periferia che si innamora di un ragazzo irrequieto, però poi nella canzone prende voce il pensiero del ragazzo, che è consapevole di aver spezzato il cuore a questa ragazza, ma al contempo è contento, ovviamente non di averle fatto male, ma di essere riuscito a essere forte, perché è normale quando qualcuno decide di percorrere la propria via. Non a caso spesso da Tom Petty questa canzone è stata vista come un metaforico pezzo di sostegno ai musicisti, quando uno decide di fare l'artista, il musicista, e quindi iniziare una vita fuori dagli schemi, che magari non è quella che la sua fidanzata, i suoi genitori, le persone che gli stanno vicino si aspettavano, non è così curante. Beh, uno prendendo quella decisione è consapevole che magari spezzerà qualche core e creerà qualche delusione, ma deve essere coerente con la sua decisione. Di questo mi piace pensare e parli questo pezzo. Adesso invece cambiamo completamente atmosfera con gli ospiti.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.39, amici, state ascoltando Radio Freccia, queste note di stile. Io sono Gianni Roiati, noi staremo insieme fino alle 18, ancora oggi e domani, perché poi ritornerà il vostro amato Nessuno, con Terra di Nessuno, sto parlando di Matteo. E note di stile tornerà come sempre il sabato e la domenica dalle 17 alle 18. Anzi, a questo proposito, io vi ricordo, cosa che ancora oggi non ho fatto, il 366-663-4466, che è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi se avete voglia di parlare di musica con me, ma soprattutto se ci sono dei dischi, degli artisti, dei periodi del rock, degli strumentisti che avreste piacere ascoltassimo insieme, approfondissimo insieme. È una cosa che noi facciamo sempre volentieri a note di stile, quindi io ve lo ricordo, 366-663-4466. E adesso ci ascoltiamo i Doors.

artisti, dischi, le band che vi piacerebbe ascoltassimo insieme, anche se non vi do un feedback immediato, guardate che io mi segno e annoto tutto e poi nel corso dell'anno all'interno di Note di Stile cerchiamo di ascoltare e approfondire tutto. Giusto due messaggi che hanno attirato la mia attenzione. Uno sfrecciato non si firma ma chiede di ascoltare Jeff Healey, un chitarrista incredibile, indimenticabile, che fece veramente una piccola rivoluzione alla fine degli anni 80, o meglio annunciò una rivoluzione, che forse ci si era stancati di tutto quel tecnicismo legato al metal estremo, al neoclassico, al tecnicismo anche nel senso tecnologico della new wave, e si voleva tornare a sentire blues. Lui è stato il primo grande a far ruggire di nuovo una chitarra blues. E poi invece Roberto mi chiede dei Faith No More, che è una band che adoro perché secondo me è stata decisiva in quello sviluppo, in quel crossover tra fan, punk, rap, hip hop, che poi ha generato band come Red Hot, Living Color, Extreme, no, entrambi artisti straordinari. Ci ascoltiamo i Biffy Clyro.

0: Radio Freccia.
1: Ed eccoci qua amici, si sono fatte le 17.51, state ascoltando Radio Freccia e siamo arrivati alla fine di quest'ora di Note di Stile. Io sono Gianni Roiatti, abbiamo passato questa bella ora, io vi ringrazio ancora per i tanti messaggi in cui avete espresso il desiderio di ascoltare determinati dischi, determinate band. Io mi annoto davvero tutto e piano piano cerco di esaudire ogni vostra richiesta. Prima di salutarvi e lasciarvi a Step, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, sempre, dovunque e comunque. Ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, il sito di Radio Freccia è sempre pieno di articoli che sono degli approfondimenti molto ricchi proprio su dischi e artisti, e vi segnalo, vi anticipo che il 3 settembre sarà il compleanno di Steve Jones, il chitarrista dei Sex Pistols, una band che io adoro. Abbiamo preparato proprio un approfondimento sul suono delle chitarre di quel disco, sull'originalità di questo musicista che è stato veramente capace di cambiare il suono del rock. E a proposito di suono che rock che cambia, un vero terremoto furono loro, una band incredibile, assolutamente folle, geniale, super creativa. Il loro chitarrista Darren Malakian ha sempre detto di avere due riferimenti: John Lennon e gli Slayer. Cioè, solo questo spiega cosa può esserci nella testa musicale di questo chitarrista e musicista geniale. System of a Down, Toxicity, e ciao amici.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rabeglier, dalla casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento e rimarrà aperta fino alle 21 di questa sera.
2: Step qui al microfono.
1: Vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo una cosa importantissima, ragazzi, per tenersi in contatto con noi tramite SMS e messaggi WhatsApp, che è il numero di telefono. Il 366-663-4466. Lo direi che possiamo anche cominciare, basta ripetere sempre le stesse cose, tipo non so che le rubriche cominceranno a ottobre, basta, ma abbiamo detto, sono giorni che lo diciamo, basta. Dai, cominciamo subito con i Police.

0: I Police in apertura di questa prima ora di Rebeglielle. Aspetta, sentiamo.
1: Ciao Step, scusa, non ho capito il numero di telefono, potresti ripeterlo?
0: Però devo dire che l'hai trovato, comunque sai fare un'ottima ricerca, perché se ci hai mandato il messaggio. Però io, guarda, ti volevo far rispondere da lui, prego.
2: Allora, se c'è la casa di cura, fa per me. Ciao.
0: Assolutamente, amico mio, assolutamente, vieni qua. Allora, intanto saluto il Grizzly, butta fuori, e la bimba, segna così, ti seguono mentre pompano in palestra. Questa parola pompare, mi piace proprio la parola pompa. Vabbè, comunque, al di là di quelle che possono essere le mie cose, Temper Trap.

0: Radio Freccia.
1: 18 e 12 minuti di questa prima ora di RPGL. Volevo salutare Emiliano. Ciao Step, è un piacere sentirti, scriverti. Di norma ascolto la radio la mattina alle 7.30 e fino alle 19.30 la sera. Vedi, amico mio, quindi ci troviamo benissimo. Invece, in merito a ciò che ho detto prima, Leo, prego. Qualcuno mi ricorda che siamo in fascia protetta. Ragazzi, ho solo detto che la parola... la frase, no? Sto pompando in palestra, è brutta. Non che non sia corretta, che non sia. È brutta, ragazzi. Secondo me è brutta. Però non è una cosa.
2: Pensa che c'è quelli che di lavoro fa le pompe. Nel senso che fa tipo il pompista, no?
1: Che lavoro è il pompista? Che cos'è il pompista?
2: Io se presenta, ciao, che lavoro fai? Io fa le pompe.
1: No, non l'ho mai sentito. Sta roba.
2: No, il pompista, nel senso che cambio le pompe, metto
1: sei
2: le
1: un
2: pompe.
1: Tecnico sei, Leo, sei un tecnico, sei un riparatore, se ci sono un sacco di sinonimi per questo. Sono andato a vedere anche il sinonimo della parola pompare, proprio per evitare di dire sto pompando in palestra. Raga, non è un discorso a doppio senso, eccetera. I significherà i sinonimi: gonfiare, immettere, aspirare, estrarre, tirare, oppure esagerare, enfatizzare, montare, ingrandire. Cioè, voi immaginate di usare, e forse è anche sbagliata la parola, l'utilizzo di questa parola in quella frase lì della palestra, in quel settore, in quell'ambiente. Vado ad esagerare in palestra. No, non suona bene. Vado ad enfatizzare in palestra, neanche. Vado a montare in palestra. Che cos'è la palestra? Dai, su, vado a ingrandire in palestra. Dai, su, don't feel the reaper.

0: Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. Mi piace aprire una polemica su questa cosa, ragazzi. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi per sta roba qua, ragazzi.
1: Pensa che anch'io col lavoro mio mi capita spesso di cambiare le pompe, tipo per la birra, per il vino.
2: Sì.
1: Sto sempre in ginocchio perché sempre tutte robe sotto i banconi dei bar, no? Io una volta ho detto: mamma mia, oggi sono sfinito, sono stato in ginocchio tutto il giorno dietro il bancone del bar, che ci ho avuto da fare con una pompa.
0: Ok, ma basta, Leo, io fossi in te però eviterei di quantomeno di dirlo in questo modo, perché anche qui suona male, non vorrei dire altro, però forse suona male, cioè è un tecnico, qualcun altro poi ha specificato un'altra cosa.
3: Ciao Step, il pompista è colui che tara e revisiona le pompe di iniezione nei motori diesel.
0: Che dice di chiamarlo meccanico è un diminutivo, e sminuire la figura lavorativa in merito, vabbè.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio

0: Pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Radio Freddo.
10: Le cose della vita. Alle 18:26 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Siamo partiti da un termine, siamo andati avanti e questo alla fine è il risultato. Prego.
11: Buongiorno Radio Freddo. Cioè, come meccanico è piccolo, non vale niente come parola meccanico. E allora andate dai vostri giovani tecnici, che se gli facciamo fare un gioco valvole da aste bilancieri, tu sei fermo con il tuo catafalco della Madonna, no? Ipertecnologico, ma un catafalco. Quelli che per smontare un motore devono guardare, gli devono dire come fare, perché loro sono tecnici. Io faccio il meccanico, è quello di una volta. Voi siete dei ricoglioniti, non siete dei radiofonici, voi siete dei parlantini.
10: Così, signore e signori, questo era Rebeliel.

0: Mix, John 17, quando abbiamo superato la metà di questa prima ora di Rebelliel. Allora, aspetta, prima Giovanni che...
1: Sei solo un parlantino, un grillo parlantino.
0: Potremmo cambiare il nome da Step a parlantino. Parlantino qui su Rebelliel, su Radio Freccia. Comunque, no, stavamo parlando di una parola nello specifico, la parola pompare in palestra. Poi qualcuno ha aggiunto che il pompista è una figura professionale che però, come dicevo prima, può essere anche chiamata meccanico o tecnico, dipende poi dalla situazione in cui si trova a svolgere il suo mestiere. Non è un andare contro i meccanici, mai sia una cosa del genere, ragazzi, non è assolutamente quello, anzi, ho detto però, ho detto l'esatto opposto, non mi sembra di sminuire il lavoro del meccanico, diciamo, quando vai ad evitare di utilizzare questa specifica, no? Questo era il discorso. Vabbè, ragazzi, comunque. Questa è anche la difficoltà della radio, eh. A volte può essere anche questo, cercare di far passare in maniera come si dice? Più che giusta, che sia ben chiaro il messaggio, ecco. Ah, nel suo risetto.

0: Radio Freccia.
1: 18:40 minuti di questa prima ora di Ravegliel con Step, il parlantino al microfono. Prego.
2: Mamma mia, come sei diventato bacchettone.
1: Allora,
2: aspettiamo le tue rubriche per tenere d'occhio quante parole dirai che non si possono dire radiofonicamente.
1: Ma che non si può dire? Oh, nota cioè, bene.
2: Il meccanico, quindi meccanica generale, il pompista.
1: Quindi è proprio una specifica.
2: Il meccanico, se ci sono problemi alla pompa iniezione, ti manda dal pompista, poi c'è l'elettrauto e poi c'è il gommista. Mamma mia, fai fatica a dire una parola come pompa.
1: No, non è quello il problema. No, però vedi, c'è proprio una specifica, quindi. Allora sì, è una cosa che dà valore, dà un maggiore valore, quindi poi è un mestiere, è una specializzazione, ecco. Ragazzi, gli Aerosmith.

Dude Looks Like a Lady, Aerosmith, era 1987, ma adesso è il momento di ricordarvi una cosa, ragazzi. Non l'avete già fatto, quello di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da seguirci ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo, e da lì, scusatemi, sono... A volte penso cose che non devo assolutamente dire. Eccoli, ok, ci siamo e lì potete trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Direi che possiamo andare avanti verso la chiusura di questa prima ora. Abbiamo messo da parte un fatto ormai quasi un caso di Stato e quindi siamo partiti dalla palestra, siamo finiti al reparto meccanico. Adesso è tutto va bene, però, ragazzi, tutto va bene. D'altronde, ripeto, era meglio.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:51 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Arabelliel. C'è un capolavoro, vero? Ragazzi, nel 1975 i due lavori precedenti del boss di Bruce Springsteen non andarono benissimo. E addirittura la casa di produzione, la casa discografica, stava pensando addirittura a rescindere il contratto col boss. Ma poi arrivò quell'album, ragazzi. Ripeto, nel 1975, Born to Run. All'interno c'era la canzone che dava il titolo all'album, che è quella che stiamo per ascoltare. Born to Run, il boss. Chiudiamo così questa prima ora di Rebellion.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 19, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Prego, Faustina.
2: Ciao,
1: buonasera, buonasera.
2: Alla chiusura della prima ora, vedi? Eccomi qua.
1: Vedi?
2: Ben ritrovato a te e tutti gli sfrecciati. Radiosa serata. Con l'abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Tanti bacini a Nicole. Ciao.
1: Si è persa un discorsone poi nella prima ora, devo dire la verità. Ma... proprio per questo, a sto punto, ti ricordo dell'app RTL 102.5 Play. Se sei persa qualcosa dalla prima ora, la puoi ritrovare. Se proprio, la puoi ritrovare lì sull'app. I Cardigans, cominciamo così questa seconda ora di Rebeglielli.

Carigas, abbiamo aperto così questa seconda ora di Rebeliel. Caro Ciocca, buonasera. C'è Step, il mio primo lavoro è stato il benzinaio, ma sul libretto di lavoro c'è scritto pompista, addetto alla pompa di benzina. No, ma infatti alzo le mani, cioè pensavo fosse una specie, come dire, un modo di dire, un modo di chiamare, invece no, a quanto pare è una specifica proprio di determinati mestieri, pertanto va benissimo così. Quando si parla di lavoro. Dalla palestra invece era un altro discorso, perché il tutto era partito da lì, poi non so neanche perché è deviato tutto su altri binari, ecco, diciamo così.

0: you. That's, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 19:14 minuti di questa seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono, e devo ricordare una cosa molto importante, ovvero che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys, che ricordo essere il 10 e l'11 settembre 2026, ovviamente, all'Alcatraz di Milano. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest che trovate lì. Ripeto, potreste vincere i biglietti per assistere ai concerti dei Black Keys. 10 e 11 settembre 2026 all'Alcatraz di Milano. E adesso ce li ascoltiamo, Black Keys.

0: Black Keys nella prima metà di questa seconda ora di Rebel Yell. Fra poco arriva il bello, ragazzi. Fra poco c'è un po' di robe di cui discutere per quanto riguarda ovviamente la musica che poi si ascolta qui su Radio Freccia. Prego, amico mio.
1: Il pompista è anche l'operaio specializzato che guida le pompe per il calcestruzzo. E in gergo tecnico, la pompa, quella montata sopra l'autobetoniera, è il pompino.
0: Vedete che non si finisce mai di imparare poi, ovviamente questo vale anche per noi che siamo qui da questa parte del microfono, quindi grazie ragazzi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 19:28 minuti di questa seconda ora di Rebelliel. Qui storia pochettino lunghetta, diciamo così. Si trovano due cantanti eccezionali assieme, nella stessa casa. Stiamo parlando di David Bowie e di Iggy Pop. Era il 1976 quando cominciano a scrivere questa canzone, China Girl, che deriva poi da l'infatuazione di hip hop nei confronti di una donna vietnamita, nonostante poi si chiami China Girl. Comunque, vabbè, al di là di questo, viene registrata per la prima volta da Iggy Pop, che è questa versione. Tutto andava bene fino poi agli anni Ottanta, quando David Bowie l'ha rifatta praticamente, cioè l'ha cantata per, l'ha registrata per, come diciamo, la seconda volta, visto che l'originale poi era stato fatto da Iggy Pop. Ma c'è un motivo dietro, fra poco. It's my China girl. I feel the wreck with

China Girl, David Bowie, nella versione di David Bowie, che invece, allora ragazzi, l'originale è del 77. In questa versione qua di David Bowie invece è del 1983, che è stata fatta per aiutare Iggy Pop, che non se la passava bene in quel periodo là, per dargli una mano a livello economico, visto che comunque i diritti d'autore sarebbero stati divisi al 50%. Quindi David Bowie si fa aiutare da Nile Rodgers, cioè il leader degli Chic, come produttore, che comincia a inserire, a fare modifiche al pezzo a livello strumentale, e in più mette Stevie Ray Vaughan alla chitarra. Ragazzi, da lì nasce la versione di David Bowie di China Girl.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:41 minuti di questa seconda ora di Rabeliel. Step qui al microfono. È arrivato il momento di un omaggio per un film horror. Ragazzi, un film horror francese degli anni 60. Billy Idol decise di fare questo omaggio. Eyes Without a Face. E in quel caso il film era appunto Occhi senza volto. E una canzone del 1983 che fa parte di quell'album lì. Sì, sì, quello lì, ragazzi. Rabeliel, sì, in questo caso però non ha la stessa, diciamo, grinta, diciamo carica, ecco, rispetto al resto delle canzoni, come appunto Rabeliel, un po' più lenta, un po' più tranquilla, e va a descrivere quella che era la freddezza poi delle relazioni che Billy Idol stava avendo in New York in quel periodo.

Billy Idol, quasi in chiusura, approfitto per ricordarvi dell'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, in qualsiasi posto, qualsiasi cosa stiate facendo tramite il vostro cellulare, il vostro tablet. Tra l'altro l'applicazione è gratuita e lì potete trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Lele da Bologna dice: però la versione, si stava parlando di China Girl prima che abbiamo ascoltato, dice la versione di Iggy Pop è molto più piena di pathos. Guarda, caro Lele, secondo me prima o poi ne parleremo nella nostra rubrica dedicata alle cover, così l'ascoltiamo per bene la versione di Iggy Pop, che invece ascoltiamo in questo caso con Anna Calvi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:52 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Lo facciamo con una canzone che può essere un assist per ricordare un'altra rubrica di Rebeliel, in questo caso il Rebeliel Sex, nella nostra rubrica legata alla sessualità, che anche quella poi ricomincerà da ottobre con la dottoressa Veronica Rossi. E perché può essere un assist? Perché, ragazzi, Garbage, Androgyny è stata creata, è stata fatta, registrata e poi pubblicata nel 2001. Sfiga vuole che è stata pubblicata ad agosto 2001. Partì benissimo, dopodiché a livello pubblicitario si interruppe completamente, perché, se vi ricordate, il 2001 è stato un anno terribile per quell'11 settembre.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20, signore e signori.

0: E comincia l'ultima ora, la terza ora di Rabeliel per quest'oggi, con Step qui al microfono, siamo in radiovisione, al canale 258, digitale terrestre, 738 di Sky, e il numero per gli sms e messaggi WhatsApp è il 366-663-4466. Prego!
1: Ciao Step, grazie per la compagnia in queste giornate malinconiche. Felicissimo di sapere che poi riprenderete il programma con la dottoressa Rossi. Un abbraccio e un saluto dalla Sardegna. Ciao Sfrecciati.
0: Ciao amico mio. Intanto ci ascoltiamo Long Train Running dei Doobie Brothers. Questa è una canzone che in realtà non doveva esistere. Era una parte, era tutta strumentale, la utilizzavano nelle jam session per unire i vari brani. Poi a un certo punto il produttore dei Doobie Brothers gli ha detto: ma perché non fate una canzone? È bella alla fine, orecchiabile sta parte, createci una canzone su. Così fu fatto, ragazzi.

Long Train Running, Doobie Brothers in apertura di questa terza ultima ora di Rapaglielle, era 1973. Poi, così, dal nulla arriva questo messaggio che vado a leggere, una vergogna assoluta proprio. Dice: un cane dice ad un altro cane: perché hai le labbra d'oro? E lui: semplicemente sono un labbra d'oro. Io però vi... Mandate messaggi vocali quando volete esibirvi in queste cose, perché è meglio così, ragazzi. Non fate dire a me queste cose, perché mi vergogno a farlo. In questo caso ci vorrebbe il nostro Leo, comunque. Lo chiamo in aiuto, ragazzi, il nostro supereroe.

0: Radio Freccia.
1: Le 20:14 minuti di questa ultima ora di Rebegliel. Allora, non è corso il nostro aiuto il nostro supereroe Leo, però ragazzi, coraggio ce n'è. Prego. In questa terza ora di sfogo e svago, sarei dire.
2: Buonasera sfrecciati, buonasera sfrecciati. Non è farina del mio sacco questa. Che pensa una mosca sopra un cancello? Mosca o arco? Marco da Roma, ciao a tutti, un abbraccio.
1: Credo sia un po' datata, leggermente datata. Però vedi, quantomeno è meglio farle ascoltare direttamente con la vostra voce, ecco. Più o meno. R.E.M. Drive.

0: Drive R.E.M. Ragazzi, ormai è cominciato il delirio e va bene così, è alla fine la terza ora di Rebelli Elba Show.
1: No, ciao Steph, ascolta, ma se dice Moscavalco, adesso tiro fuori le perle anche io, perché Moscavalco è sempre stato il mio cavallo di battaglia, ma ne ho un'altra che è ancora più bella. Senti, dice, qual è il clima preferito delle matite? Beh, ovviamente il clima temperato.
0: Mamma mia, ragazzi. Meno male però che arrivano gli Slipknot adesso, Before I Forget, che è una canzone che può un attimo riprendere le sorti di Rebelli Elba, di questa terza ora, dai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:27 minuti. Qui si esagera, ragazzi. Sempre peggio. Vai verso il baratro. Vai.
2: Buonasera, Strecciani. Per la felicità di stare.
1: Grazie.
2: Me ne è venuta a mente una, grazie, mentre raccoglio la cacca del mio cagnolino.
1: Ecco, devo dire che questa qua poi un'immagine che ormai. Poi verso, cioè, mai ora di cena è perfetta proprio. Prego, prego.
2: Un'altra cacca. Ah, una Vespa. Dai, mi sono fa sempre le cure del merda. Stai felice a stare. Buonasera a tutti.
1: Io
2: aiuta anche questo, ragazzi.
1: Non posso far altro che ringraziarti, ecco. La Sguba è, secondo me, la canzone di Jeff Buckley. La canzone perfetta in questo momento, preciso istante. Last goodbye.

0: That's Goodbye, Jeff Buckley, ovviamente proveniente da Grace del 1994. E saluto Gianni da Sisi, dice: la casa di cura ok con Step, ma con Kat no, è fine, carina, di classe. Io invece rutto e scorreggio in onda, perciò... però sì, sono d'accordo con te, è vero, anche perché poi io, insomma ragazzi, c'è minimo di differenza, ci deve stare poi.
1: Ciao, allora mi trovo al bar, allora sono Cristian da Cagliari, mi trovo al bar, cerco di conoscere una tipa, gli chiedo ciao, lei mi risponde: lascia perdere, non sei il mio tipo. Io: beh, non sono l'uomo più brutto del mondo. Lei: hai un gemello? Ciao, Cristian da Cagliari.
0: Ragazzi, Coldplay, immancabili in Rebeglielle.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 40 minuti di questa terza ultima ora di Reveglier, stiamo andando sempre peggio, però dai.
2: Oh Ste, ma come cazzo è che ti mettono sempre sti Coldplay? Ma secondo me c'è è un complotto questo qui, eh?
1: Un
2: saluto Omar.
1: È un Coldplotto, amico mio. E io penso sia, cioè, la mia unica reazione a questo messaggio è un po' quella di ieri su Lenny Kravitz. Non so che cosa rispondere, però amen, dobbiamo farcelo andare bene. Magic Carpet Ride, Steppenwolf, stiamo parlando della fine degli anni 60, ragazzi, era 1968.

Magic Carpet Ride, Steppenwolf, quasi in chiusura. Infatti è arrivato il momento di ricordarvi di scaricare l'app, qualora ovviamente non l'aveste già fatto e ne aveste voglia. Poi RTL 102.5 Play per seguire Radio Freccia ovunque voi siate, sia solo versione audio, diciamo, solo per ascoltare, sia proprio la radiovisione per poterci anche vedere, per vedere i vari videoclip, e lì potete seguire tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie che trovate anche sul sito www.radiofreccia.it. Alter Bridge.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: In chiusura, ragazzi, alle 20:54 minuti, in chiusura di questa terza ora di Rebeglielle con Step qui al microfono, chiudiamo in bellezza per il Manson, Bull Felix e poi subito dopo le tre ore in compagnia di Cassidy. Prego, ultimo messaggio.
2: A novembre ci sarà una serata GTA.
1: Sì, ma per i soli giocatori di PlayStation. Bisognerà poi, se siete giocatori di PC, come si suol dire, bisognerà aspettare ancora un anno. Quindi vi auguro tanto divertimento a novembre. Io aspetterò un anno a questo punto. Ragazzi, siamo in chiusura. Noi ci vediamo domani dalle 18 alle 21. Chiudiamo con Marilyn Manson. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Ringrazio Step e saluto per avervi accompagnato fino all'ultima luna. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. È un martedì che ha messa ancora di lunedì, non so perché ho questa sensazione, chissà, ogni tanto c'è quella cosa lì che ti sembra un giorno piuttosto che un altro.

Let's twist again. Chubby Checker. Con Radio Freccia. 366-6344-66 per le vostre condivisioni, i vostri saluti. Sapete che potete condividere quello che volete. Le porte del pub dell'Ultima Luna sono aperte, quindi ci troviamo come ogni sera dal lunedì al giovedì, poi venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Questo perché il palinsesto è ripartito proprio nella normalità, diciamo così, dopo quella che è stata la parentesi estiva, e quindi i giorni e gli orari sono questi. Noi ci troviamo un'ora in più, ormai ci stiamo abituando, si parte dalle 21.

condivisioni, come state, come è andato questo martedì. Saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Salvo che sta mangiando giapponese, direi molto invitante questa foto che ha mandato, e anche lì dipende dai gusti. Che poi mi fa pensare, la prima volta che ho mangiato giapponese, stiamo parlando di tanti tanti anni fa, inizialmente non mi piaceva e guardavo le persone pensando ma sono degli alieni che apprezzano questa cosa, e invece con l'andare nel tempo e usando la salsa di soia, così il gusto è cambiato improvvisamente. Fregherà nulla a voi probabilmente, ma era un ricordo che mi ha sbloccato Salvo.

0: 366-6344-66, che cosa vi gira per la testa in questa serata? Riuscite a liberare un po' i pensieri, a rilassarvi? Qualcuno starà lavorando, qualcun altro invece è lì che non riesce a liberare appunto i pensieri per determinate cose, per il lavoro e così via. C'è qualcuno che sta facendo una cenetta romantica. Alessandra ha cucinato questa cenetta per Mauro, vi stiamo ascoltando, grazie e buona cenetta romantica, godetevi questa serata. Saluto anche Lelli. E qualcun altro invece una cenetta meno romantica? Sì.
1: Buonasera Casey di Da Lorenzo da Trieste, che c'era un'insalata perché ha perso la linea.

0: Mediatroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 21:24 su Radio Freccia, mandiamo un abbraccio grandissimo a Elena che sta affrontando un momento molto molto difficile e nonostante tutto si sta allenando. Devo dire che questa è una grande forza, perché quando ci sono dei momenti di sconforto, e va benissimo anche quello, ci si butta giù e magari si rimane lì fermi, immobili, perché non si ha la forza di fare altro, perché si vuole affogare magari nel dolore. E invece si riesce anche a reagire, come sta facendo Elena. Non c'è un giusto o uno sbagliato, assolutamente. A volte serve anche fermarsi e stare lì.

Police su Radio Freccia. Devo dire che questa sera vi state concentrando molto sullo sport. Ad esempio, Carlo condivide questa riflessione. Ciao, stanco dopo l'allenamento pomeridiano in vista della mia prima gara, che sarà giovedì sera. Ora è il momento in cui mi chiedo perché lo sto facendo. Sicuramente ci sono tanti momenti nella vita dove si fanno cose magari faticose, dove bisogna concentrarsi, dove bisogna mettere anche appunto una fatica fisica. E quella domanda è lecita, viene spontanea, perché quando si fa fatica magari appunto viene. Però poi c'è sempre una risposta positiva, magari appunto il vincere una gara o magari finire l'allenamento e sentirsi bene. Poi in questo caso stiamo parlando di sport, ma anche in varie cose.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 21:35 su Radio Freccia. Io vi ringrazio per tutti i vostri messaggi, i vostri saluti. E saluto Francesca, saluto Marco da Roma e ricordo anche una cosa: quando mandate messaggi scritti, magari anche lunghi, ricordatevi la punteggiatura, le virgole, perché per noi è un casino, perché non è un WhatsApp normale, anche se lasciate degli spazi e andate a capo, per noi va tutto dritto e quindi tutto un seguito che non si riesce a dare un senso poi nel leggere, succede un casino. Vabbè, detto questo, stavo anche pensando a quello che ho detto prima sul fatto di magari lo sport, la fatica e il chiedersi ma sto facendo questa cosa, la fatica, ma anche in altri ambiti, ma devo dire dopo perché è qualcosa di interessante da ascoltare.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Dicevo che un po' tutti, almeno una volta nella vita, ma sicuramente anche di più, ci siamo ritrovati in quella situazione, magari anche lavorativa o in qualsiasi ambito della vita, dove così la domanda sorge spontanea: ma perché sto facendo questa cosa? Ma perché mi sto affaticando tanto? Magari al momento non si vedono i risultati, però più avanti qualcosa si vede, o i risultati, o magari si nota a cosa è servita anche quell'esperienza, che magari è servita comunque a qualcosa, magari a farci anche capire che non era la nostra strada. Insomma, ci sono comunque in tutti gli ambiti quei momenti così che ti fanno dire: ma perché lo sto facendo? Quindi non solamente nello sport, come diceva Carlo,

0: Radio Freccia.
1: Le 21.47 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Che poi stavo pensando, quella classica domanda del dirsi ma cosa lo sto facendo a fare, molto spesso si ripete anche quando si segue un sogno. Quando magari si vuole realizzare un qualcosa che è molto difficile da realizzare e quindi la domanda sorge spontanea. Però poi ci sono delle risposte, o non era la strada giusta, o forse c'era in serbo qualcos'altro, o forse ci sono altre risposte che devono arrivare. In tutto ciò, giusto perché ci piace essere malinconici e il Bove in queste sere mi sta mandando varie sigle un po' per spolverare ricordi, scrive: oggi in concomitanza con la scomparsa del disegnatore Guido Di Maria, la sigla di un programma 77-81 in quegli anni che ha cresciuto una generazione. Vediamo quanti ricordi si sbloccano, sì! Non si sente.
2: Supergood! Supergood!
3: Super!
4: Pulp!
5: Crash! Van!
6: Gulp!
7: Bam!
1: Secondo me in tanti si staranno ricordando un qualcosa. Intanto arriva anche questo messaggio di Mauro.
8: Ma buonasera Cassidy.
1: Ciao.
8: A proposito di cibi e bevande, sono qua che sono spaventato dalla nuova dieta che mi è appena arrivata su WhatsApp dal nutrizionista. Da lunedì comincio 6 settimane di keto. Mamma mia, sarà molto dura. Molto molto, mi troverete addormentato in un fosso col cambio.
1: Speriamo di no.
8: No, a parte gli scherzi, ci proviamo. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Beh, chiaramente sottolineiamo che Mauro segue un'alimentazione di un certo tipo perché ha degli standard, delle cose, degli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda la palestra a livelli molto molto alti, perché nella normalità non dovrebbe spaventare l'alimentazione, perché altrimenti vuol dire che è troppo restrittiva e prima o poi si abbandona e si mangia il triplo. Quindi Mauro lo fa perché chiaramente ha degli obiettivi belli tosti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche di lì, ci sono i vostri vocali e a questo proposito arriva questo saluto, sì?
2: Ciao Cassidy, ben ritrovata.
1: Grazie.
2: Adiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Con l'abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina, per facolta, mo. Ciao, ciao.
1: Aspetta, questa non l'ho capita, la traduzione Faustina. Comunque, sempre un piacere sentirti. Cominciamo così questa seconda ora.

Sugar on Me, Def Leppard. Radio Freccia. Traduzione gentilmente offerta da Cristina, fa caldo ancora ed effettivamente riascoltandola più volte ci sono arrivata anch'io. Arrivano i vostri messaggi, i vostri saluti, arriva anche una richiesta di una canzone, ma ne approfitto per ricordare che non possiamo accontentarvi nelle richieste perché la scaletta delle canzoni è decisa il giorno prima dall'addetto alla selezione musicale che è Sautofau, quindi in corsa non si può chiedere di cambiare canzoni e poi non scegliamo noi le canzoni a meno che non sia una rubrica in particolare che è stata studiata e richiesta comunque il giorno prima e quindi no. Le canzoni sono queste, vi beccate queste, spero che vi piacciono, ma penso di sì, altrimenti non sareste qui su Radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, visto che è un po' un argomento che è entrato da solo questa sera, vorrei sapere le vostre condivisioni, i vostri momenti di vita, cioè un momento della vostra vita dove stavate inseguendo un obiettivo, un sogno, stavate facendo degli studi, pensavate ad un lavoro, a un qualcosa che stavate facendo e vi siete detti: ma perché lo sto facendo? Cioè a un certo punto magari la motivazione l'avete persa per strada. E come è andata a finire? Avete cambiato rotta? Avete capito un qualcosa in particolare? Avete preso poi una strada completamente diversa? Vediamo un po' com'è andata.

The Final Countdown, Europe. Ormai è diventata la nostra canzone per quanto riguarda l'ultimo dell'anno. C'è sempre, se siete sintonizzati al 31 di dicembre qui su Radio Freccia, magari siamo un sottofondo nei cenoni, questa è la canzone che c'è sempre e comunque, quindi quando l'ascolto mi riporta a quello, e sicuramente saremo insieme anche quest'anno, visto che come giorno dovrebbe essere in settimana, forse è un giovedì se non ricordo male, quindi saremo sicuramente insieme anche questo ultimo dell'anno. Così vi do già l'appuntamento adesso, io mi porto avanti, non si sa mai.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:26 su Radio Freccia, stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda un cambio rotta o magari il raggiungimento di un obiettivo, ma con tanta fatica, un momento della vostra vita dove stavate inseguendo un sogno, un obiettivo e vi siete detti: ma perché sto facendo questa cosa? E com'è andata a finire? Perché magari in un momento di sconforto uno si può chiedere perché sto facendo questa cosa, poi magari arrivano i risultati e uno va avanti, oppure magari arriva la batosta finale dove uno può anche dire vabbè, cambio strada. Però può servire anche quello, magari per dare la direzione più giusta, com'è andata a finire, magari era un lavoro, magari erano degli studi, magari era uno sport, visto che prima ne stavamo parlando, insomma, vediamo.

0: Sabrina Turner su Radio Freccia 366-6344-66. Sentiamo un pochettino l'esperienza di Fabio.
1: Ciao Cassidy. Un tempo ho avuto alcuni riconoscimenti per quanto riguarda le opere letterarie da me realizzate, e uno in particolare proveniva da una scrittrice molto famosa che mi aveva incentivato a continuare a scrivere. Poi però i riconoscimenti non sono mai arrivati e ho abbandonato gradualmente questa attività. E devo ammettere che si sta meglio, perché in fondo voler diventare famosi, voler diventare qualcuno, crea una tensione costante ed è una gran menata. Ciao da Fabio.
0: Beh, e penso che quello non sia neanche forse il motore giusto, perché se uno fa le cose per diventare famoso, credo che non sia quello l'obiettivo. Forse è dedicarsi un po' di più alla propria passione. E poi nel caso, quando viene riconosciuto il lavoro e la passione, si può anche diventare famosi. Se l'obiettivo è diventare famosi, la vedo dura, però non lo so, questo è un parere personale, non è legge chiaramente.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi, condivisioni. Le porte del pub ormai sono aperte da un bel po'. Ricordiamo che ormai il nuovo orario parte dalle 21, quindi 3 ore per stare insieme. Un momento della vostra vita dove stavate inseguendo un obiettivo e poi vi siete detti a un certo punto: ma perché lo sto facendo? Lo sto facendo con poi delle risposte positive che vi hanno fatto andare poi dritti? È stato solo un momento così, o è stato un momento che vi ha fatto capire che forse c'era da cambiare strada e è stata un'altra poi la rotta?

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. È arrivata a trovarmi la moglie di un mio collega e stavamo parlando dell'argomento attuale, in realtà senza volerlo, per caso fuori onda, e stavo dicendo: io ti invidio perché lei è giovanissima e ha avuto sempre tutta la sua strada bella chiara, quindi lei fa già il lavoro dei suoi sogni, è a posto così, non ha avuto questi cambi rotta che stiamo un po' trattando questa sera, quindi non è detto effettivamente che uno arriva a dirsi: aspetta, cambio rotta.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia, finisce anche questa seconda ora insieme qui al 366-6344-66. Ci sono le vostre esperienze, le storie di vita. Stavo dicendo appunto prima, citando questa visita che mi è arrivata questa sera della moglie di un mio collega, che c'era dell'invidia, però in realtà poi ognuno ha la sua storia. Invidia perché magari ci sono persone che hanno tutto prestabilito e riescono subito a fare quello che vogliono, ci sono persone invece che magari devono fare giri più immensi e poi ritornano, come si suol dire, però si riesce poi ad arrivare a fare quello che si voleva, oppure semplicemente ha una via un po' più arzigogolata proprio per capire che magari non era quella la strada ma era un'altra. Stiamo parlando di questo questa sera e sentiamo questo messaggio. Sì,
2: ciao Chiesi, ti ciao associati.
1: Ciao.
2: Bella domanda. Io non ho cambiato una strada, ne ho cambiato 20 nella mia vita.
1: Sì.
2: Tante vite in una sola. Quindi non saprei proprio che cosa rispondere nel particolare. Ma una cosa la so, che ho cambiato, perso tantissime cose e persone e sono diventato tante cose diverse, tante volte per sopravvivere. Ciao da Alex.
1: E appunto può anche non essere male questa cosa del dover cambiare, continua evoluzione, magari avere dei dubbi e prendere una strada, poi un'altra, appunto variare, formarsi mentalmente, magari fare più di un lavoro che ti fa capire anche un po' come mettersi nei panni degli altri, perché a volte per qualcuno che magari può essere arrivato subito, magari ha un obiettivo molto alto, non riesce a mettersi nei panni di chi magari fa un lavoro un po' più umile o più tranquillo. Quindi l'esperienza sicuramente serve, anche perché voglio dire, rispetto sempre per tutti, e quello lo diciamo a priori.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche in radiovisione, ci sono anche i vostri vocali. Un momento della vostra vita dove stavate inseguendo un sogno, un obiettivo e vi siete detti: ma cosa sto facendo? E poi com'è andata a finire? È stato solo un momento? Vi ha fatto cambiare completamente rotta e quindi magari avete fatto un lavoro completamente diverso, inseguito un obiettivo completamente diverso, o magari in quel momento avete capito che si doveva spingere magari un po' di più e arrivare

Call me Blondie. Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Cristina che dice: mezzo secolo fa non era facile fare ciò che si sognava di fare. Se poi i genitori avevano mezzo secolo più di te, era praticamente impossibile disobbedire. E così il finale lo puoi immaginare. Il castello di vetro crolla subito. Buonanotte. E questa è un'amara verità dove magari qualcuno ci si ritrova e magari qualcuno no. Magari qualcuno ha sfidato un po' questa cosa andandosene di casa, quindi magari cercando un'altra strada, e qualcuno invece che magari ha seguito, come sembra di aver capito, il pensiero dei genitori, come Cristina. E non c'è un giusto o uno sbagliato, nessuno deve giudicare nessuno, ognuno ha, insomma, le proprie idee, le proprie

0: Radio Freccia.
1: Le 23.12 su Radio Freccia è arrivato un messaggio molto interessante, ma è un po' lunghino. Ho giusto la base finale di quest'ora per riuscire ad ascoltarlo, quindi vi ricordo di rimanere possibilmente entro i 30 secondi, altrimenti non riesco a mandarvi in onda. Arriva questo messaggio da Elena da Catania che dice: a un passo dalla laurea triennale in geologia mi sono venuti i dubbi. Ho comunque preso la laurea, poi ho dedicato un anno per prendere i crediti necessari per iscrivermi alla magistrale di ingegneria ambientale. Credo molto nei cambi di direzione nella vita, ma sempre con criterio. Chissà in quanti si sono ritrovati magari a cambiare gli studi, a cambiare direzione lavorativa, ma anche altre direzioni.

Candle in the Wind, Elton John, Radio Freccia. Lui è un esempio che non tanto per quanto riguarda il lavoro, ma per quanto riguarda la vita. Lui ha avuto un momento proprio dove ha detto o cambio. Era in mezzo a tutte le dipendenze, qualsiasi dipendenza lui ce l'aveva, la spunta c'era, qualsiasi, fino a quando ha deciso e ha detto basta, io cambio. Anche se qualche cosa tipo l'ossessione per fare shopping è rimasta, ma quella, voglio dire, se lo può permettere con tutti i soldi che ha, quindi non è poi così, tra virgolette, dannoso per lui, però è migliorato anche in quello. Però le dipendenze ha dato proprio un cambio rotta, per fortuna.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:26 su Radio Freccia arriva questo messaggio da Giulia che dice: proprio perché non esiste un giusto o uno sbagliato, un periodo particolarmente simpatico è stato quando qualche anno fa ho vissuto quel delicato periodo di passaggio tra adolescenza e età adulta. Le aspettative degli altri, il mondo del lavoro precario ed io che a tutti i costi volevo trovare la mia strada. Ad oggi posso dire che è giusto anche cambiare idea e darsi la possibilità di farsi stupire dagli eventi, spesso assecondandoli perché succedono cose strane ma meravigliose. Grazie, ciao Radio Freccia, Giulia. Che, grazie veramente, questo messaggio positivo mi è piaciuto molto. Beh, anche perché sei molto molto giovane, quindi questa positività è bella e sana, questa voglia di sognare che possibilmente si spera sempre di non perdere.

0: giocavo che era su Radio Freccia. 366-6344-66, un momento della vostra vita dove stavate inseguendo un obiettivo, poi o avete cambiato strada o è stato veramente la realizzazione di un sogno. Sì?
1: Ciao Cassidy, ciao Frecciati.
0: Ciao.
1: Allora, io personalmente penso che ogni essere umano può raggiungere quello che vuole nella vita sognando. Forse se non lo realizza è perché ha smesso di sognare. Penso questo, perché se un bambino sogna di arrivare sulla Luna, e tanti l'hanno fatto, ci sono arrivati. Qualsiasi cosa, può essere qualsiasi cosa. Grazie, un abbraccio a tutti.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.39 su Radio Freccia arriva questo messaggio da Pietro che dice: Natale 2022, resto senza lavoro, poco dopo senza compagna, solo a 1000 chilometri da casa, ovviamente spese e affitto a carico mio, e la tentazione di mollare e tornare a casa è stata forte, ma non ho desistito. Ora ho cambiato città e ho svoltato la mia carriera lavorativa, un pizzico di fortuna sicuramente, ma l'invito, nonostante le difficoltà, è di preservare sempre, di perseverare sempre con impegno e fiducia, se è quello che si desidera ed è quello che si cerca.

0: of your life. Good riddance. Green Day.
1: Su Radio Freccia. Vi ricordo un'ultima volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi, un momento della vostra vita dove stavate inseguendo un sogno, un obiettivo che sia lavorativo, sentimentale o di altro tipo e vi siete detti: ma perché sto facendo questa cosa? Poi il tempo vi ha fatto capire il perché o comunque vi ha fatto capire la direzione da prendere, se quella, mantenere quella oppure cambiare direzione e andare verso il destino, per chi ci crede.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi, per i vostri vissuti e punti di vista, sì?
2: Cassidy, io ho cambiato tante volte strada, lavoro, famiglia, obiettivi, a volte obbligato, a volte per scelta mia personale. È vero che tante volte quando devi vivere un fallimento è dura, è difficile essere positivi, quasi impossibile, però tutti i fallimenti della vita sono convinto che ti portano a crescere, a migliorare, a diventare più sgamato, più furbo, un po' più egoista e a migliorare la tua persona, perché se tutto va bene, quando tutto funziona bene, nessuno ti porta a voler cambiare, no? Stai nella tua comfort zone, giustamente, va tutto bene. Sono i momenti negativi che ti migliorano e ti fanno crescere, quindi ben vengano. Verissimo che è duro viverli, superarli, per tanti è quasi anche impossibile, però se riesci a superarli cresci e migliori. Ciao, un abbraccio con in sottofondo il nostro amico Joe Cocker. Ciao.
1: Grazie Mauro.
3: Buonanotte Cassidy. Questo dilemma, questa domanda, questo discorso capita proprio a fagiolo, perché io sono appena dimissionario, oggi mi sono licenziato. Nella mia vita ho fatto 31 anni, ho fatto penso 7-8 lavori, da cameriere al barman, al barista, all'organizzatore no profit, all'agente immobiliare, adesso nella logistica, e ho fatto 4 anni di magazzino e oggi mi sono licenziato da coordinatore logistico. E, per farla breve, penso che tutto sia utile alla fin fine e non tutti hanno purtroppo, per fortuna, la strada tracciata, ma anche questo è il bello della vita lavorativa e non. Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte anche a te e buon inizio per quel che sarà. E intanto il Bove voleva chiudere con questa.
4: Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene. E
5: l'ultimo, chiuda la porta.
1: E chiudiamo così. A domani. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Trony fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia, libera come noi.